Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP, tennis.

Rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50° compleanno sarà tua. Rispondi e vinci!

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss.
1: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce. Kiss Kiss.
0: La musica più bella. La musica più bella. Oh, me lo...

0: Sei pronta che dobbiamo iniziare?
1: Pronta!
0: Dai, c'è cioè il finale di Emilia. Ciao, stai, Emilia non la sentivo dal 1998, appunto.
1: Sì.
0: Finisce quell'anteprima mattinieri perché inizia il programma. Dai, sei pronta?
1: Sono pronta.
0: Come inizia sta settimana? Bene!
1: Ma dai, bene!
0: Dai, sigla!

0: 5, oggi lunedì 28 di settembre. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Grazie al nostro regista.
1: Sì, Giuseppe D'Amelio, buongiorno.
0: Quando c'è Giuse, lui apre le saracinesche con largo anticipo.
1: Sì, non è infatti.
0: Mattiniero come noi, proprio dentro. Allora, vi aspettiamo per un saluto da subito. Fatevi sentire, fatevi vivi con un messaggio vocale, perché c'è il buongiorno dei mattinieri da tutta Italia. Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Si parte.

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Oh ragazzi, buongiorno Leti.
2: Dimmi Max, buongiorno.
1: Bene, che già arriviamo, ci scrivono in tanti. Buongiorno ragazzi.
2: Che belli che sono.
1: Animo, animo, dai.
2: Animo.
1: La lunedì è sempre un po' complicato. Questa settimana inizia con un sacco di notizie con le quali partiamo tra poco. Intanto, dai, di vocali. Buongiorno, chi siete? Cosa fate? Che stato d'animo avete in questo inizio di settimana? Anche se è l'ultimo lunedì di questo settembre, che è praticamente volato via.
2: È volato settembre, ma meno male, arriva lo stipendio.
1: Ah, sì? Ragazzi, arriva lo stipendio, dice la Leti. Iniziamo, dai.

0: si chiamano così, una girl sì. band.
1: Sono veramente belle.
0: Sono belle.
1: Le liste sono molto belle.
0: Sì, sì, sono belle, sono brave. Camminano anche, che ne so, sulle mani se vogliono. Veramente fanno la verticale nel video.
1: Ah, ecco, vabbè, ok. Un conto è fare la verticale, un conto è camminare sulle mani. Dai, certo. Però, mo,
2: ciao. Fabio da Biella. Evviva i mattinieri!
1: Grazie!
2: Animo.
3: Ma che ci fate in piedi a quest'ora? Non avete visto che è ancora buio?
0: Abbiamo visto!
4: Buongiorno Mazzini, buongiorno Maxelletti, animo, buongiorno! Buon inizio settimana! Dai, animo!
0: Ho capito!
1: Animo!
0: No, ci rincuoriamo reciprocamente, questo è bello. Allora, no, giusto tre, perché poi facciamo una bella raffica dopo.
1: Sì, okay.
0: Mi interessa e ci interessa meglio conoscere molto il vostro stato d'animo, perché poi è anche un po' condividere, no? Il pensiero. Cioè tu arrivi a lunedì, magari hai fatto un weekend dove hai cambiato tutti gli orari, e noi che lavoriamo la mattina presto, noi e voi si intende, no?
1: Sì.
0: O chi è reduce per esempio dal turno di notte, non è facile, insomma pensiamo a volte sono solo adesso, vedi che tristezza, invece no, guarda quanti ne siamo, e tra poco
1: siamo,
0: vi faccio sentire vocali,
1: sì.
0: A gogo a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Magari è utile anche sapere, sai, arrivo da un weekend e ho fatto delle cose incredibili, quali sono queste cose, condividete con noi, dai, così insomma.
1: Io ho dormito poi.
0: Sai che ho dormito tanto sabato io, che ero a pezzi praticamente, ma dal pomeriggio fino alla sera tardi praticamente. Era ieri. Vabbè, comunque sono bene, mi confondo. Allora iniziamo dai giornali, da quello che scrivono i quotidiani questa mattina, così vediamo qualche spunto per commentare l'attualità e poi ci parlate della vostra attualità. La prima della Repubblica: carburanti, benzinaio, anzi benzinai antisconto, gasolio da record, IP Comeni tetto per un mese, ma i gestori degli impianti sono pronti a ricorrere all'antitrust, proteste anche dei piccoli petrolieri, perché che cosa dicono? Dopo che Eni ha detto ok, da lunedì alle 8 del mattino, dice, quindi da stamattina alle 8, non fate benzina prima, aspettate le 8, nelle stazioni di Eni saranno ridotti i costi dei carburanti, cioè che poi uno dice oh che bello, 2,19 euro, fino a poco fa era 1,50 euro, sì. 1,60 euro, 1,70 euro, proprio caro. Quindi oggi esultiamo per i 2,19 euro, ma meglio della situazione attuale, sì, certo. 2,50 euro mediamente per il diesel, qualcosa in meno per la benzina. Fatto sta che alcuni gestori piccoli, cioè sì, i colossi li possiamo capire, perché se mai Eni si è anche attivato IP, che una volta era Italiana Petroli, adesso invece dell'Azerbaigian. Fatto sta che comunque i piccoli, noi il margine di guadagno è molto poco, se ce lo togliete, come la vedete voi? Stanno sempre a piangere o cosa? Dai, la Stampa di Torino, IP blocca i prezzi, taxi in rivolta, scrive il quotidiano piemontese. Il colosso Segueni, Meloni dice segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie, ma il costo del carburante continua a crescere, i sindacati adesso sono pronti a scioperare. Sul Messaggero di Roma l'argomento è lo stesso, carburanti ai massimi, dopo Eni si muove IP, da oggi tetto ai prezzi. Poi su Il Giornale, il giudice di Ranucci, gelo dei magistrati, il ricorso per riprendersi il programma. Casari, già nei collegi che decisero su Almasri e Conte, ANM scettica, un caso dai contorni poco chiari, dice il sindacato dei magistrati. Il Sole 24 Ore apre con investimenti, i giovani sono contrari al rischio, risparmi che restano fermi sui conti correnti, il denaro degli under 35 resta per oltre il 50% nei depositi di liquidità. Andiamo sulla prima del Resto del Carlino, carburanti effetto sconti, ma tir e taxi decidono per gli scioperi, stesso titolo sul Mattino più o meno, caro carburanti effetto sconti, ancora aumenti ma oggi scatta il tetto dell'Eni, anche IP annuncia di essere pronta a calmierare il prezzo, coinvolti 8.000 distributori, la Premier è un segnale importante. E adesso si lavora anche sulla raffinazione, che il costo è salito di più, no? Il costo per rendere il petrolio carburante che poi mettiamo nelle auto è diventato veramente esorbitante, anche quello fa lievitare i prezzi. Vediamo, sto cercando la prima del Corriere della Sera, la prima del Corsera non mi è arrivata, quindi vado dal Corriere.it, che apre bene o male con lo stesso titolo, benzina e diesel, anche IP si impegna a calmierare i prezzi, l'effetto Eni si allarga alla concorrenza, il 40% dei distributori fa sconti, governo pressing sulle grandi raffinerie, ma la priorità è ridurre il fabbisogno del petrolio, e questa sarebbe un'altra ottima cosa. Vuoi perché se produciamo più nostro petrolio lo paghiamo di meno rispetto a quello che importiamo oggi? E poi l'altra cosa è che se tu riduci la domanda, c'è poco da fare, cala appunto il prezzo di un prodotto. Insomma, sono proprio le leggi di mercato. Volevo chiudere con lo sport, i quotidiani sportivi, perché stasera torna in campo la nazionale di calcio.
1: Oh, che bello!
0: Turchia-Italia per la Nations League, la seconda delle quattro partite da giocare in queste due settimane di pausa per le nazionali. L'Italia viene dalla sconfitta interna 2-0 col Belgio. E devo dire, Mancini ha cambiato una buona parte della squadra, ma certo, no, si nota. Che cosa si nota? Che non ci sono giocatori di spessore, di riferimento in questa nazionale, se non il portiere, Donnarumma. Per il resto abbiamo veramente poca cosa, come nomi perlomeno, speriamo che si facciano i ragazzi, come si dice, ma... Oggi veramente, se guardi i nomi, non è che sei particolarmente contento, cioè abituato con i vecchi campioni che avevamo. E a proposito dei campioni, c'è Totti che compie 50 anni e è raccontato dal Corriere dello Sport come ero imbarazzante. Tra il 2001 e il 2008 mi riusciva tutto, dice Francesco Totti. Quanto ci manca un calciatore come lui in nazionale, anche tutto sport, siamo vivi, siamo forti, la nazionale chiamata a un riscatto doveroso questa sera, ore 20:45, Turchia, Italia. Queste le notizie principali, tra poco voi al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Alex Britti.
5: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era un...

0: buongiorno e animo. Loreti, buongiorno.
1: Buongiorno Max.
0: Stamattina va così.
1: Ah sì,
0: stamattina. Allora è complicata, dai. Pronti? Molto. Tocca a voi, via.
2: Buongiorno mattinieri.
3: Buongiorno.
4: Baguette e strilli.
5: Andate a lavorare i mattinieri.
0: Vai.
6: Caterina e Lorenzo. Direzione lavoro turno mattina. Oh. Buongiorno Leti, Max, chi schissa a voi
0: ragazzi. Buongiorno, chi è?
7: Io sto andando al lavoro dopo aver portato mia figlia a pronto soccorso pediatrico perché si è sentita male e sto ritornando un'altra volta al lavoro. Un bacio a tutti, kiss a tutti.
0: Sta bene tua figlia, sì, no?
1: Se sta tornando al lavoro,
0: dai, capisco, un po' di ansia, però aggiornaci, grazie, buongiorno.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Antonio, direzione Cerignola, uva fresca per tutti, animo.
1: Buona.
0: È uscito, ragazzi, Novello è pronto? Come sta? Come state con Novello? Il vinello, Novello, vogliamo assaggiarlo.
9: Buongiorno mattinieri, Antonio da Napoli.
1: Ciao.
9: Direzione Pescara metalmeccanico.
0: Ecco, lui ci riflette e poi parla.
9: Leti, c'hai ragione, l'unica cosa positiva di questo lunedì è che arriva lo stipendio.
1: È vero.
9: Animo.
0: A tutti. Il 28 arriva, 27, 28.
10: Buongiornazzo amici di Fischis, grandi. Buona giornata a tutti, Angelo Truck Driver di Pioltello.
0: Ciao Angelo.
11: Buongiorno Leti, buongiorno Max. Sono Domenico. Viaggio da Parma verso Milano per il rientro settimanale in ufficio.
0: Oh, bene, forza.
11: È dura, ma ce la possiamo fare. Domani è un altro giorno. Animo.
1: Via col vento.
12: Ciao
1: sì.
12: Max, ciao. Buon lunedì, Fabio da Biella.
0: Ciao Fabio.
12: Il mio stato d'animo. Ciao Max, ciao.
1: Ciao.
12: Buon lunedì, Fabio da Biella.
0: Ciao Fabio.
12: Il mio stato d'animo sempre lo stesso perché

0: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao, buongiorno, chi
2: Ciao.
1: Sei?
0: Giovanni da Bologna.
1: Oh, come va là?
0: Operatore ecologico.
1: Dai.
0: Si inizia un'altra settimana.
1: Vai, pronto. Allora, vi sentiamo ancora, ragazzi. Stato d'animo, primo pensiero del giorno. Ma cosa vi viene in mente stamattina? C'è Chiara. Ciao Chiara, come va?
3: Buongiorno Radio Kids, io sono Chiara.
2: Ciao.
3: Direzione lavoro dopo una settimana di ferie. Ma che ferie, ho imbiancato tutta la settimana. Animo, animo.
2: Non so proprio ferie queste.
1: Brava la Chiarella, è stata bravissima, vai.
4: Buongiorno ragazzi, Giuseppe da Napoli, direzione.
2: Ciao.
4: Per lavoro Puglia.
5: Mm. Buongiorno Mattinieri, Lino da Napoli, direzione Firenze. Mm. Animo, animo,
2: animo.
6: Buongiorno Mattinieri, buongiorno a tutti, buongiorno Leti, buongiorno Max.
1: Chi sei?
6: Davide, direzione Gela, capocantiere, dopo una domenica passata all'IKEA.
1: Che fatto?
6: Comprare armati. Sistemare in casa, mi vado a riposare al lavoro.
1: Dai,
6: Animo, animo,
2: animo.
1: Stanno costretto all'IKEA, mi dispiace per te.
2: Ma senso, è bellissimo.
1: No, ma l'IKEA è bellissimo. No, mi dispiace che sei stato lì a mottare, perché poi lì, quando vai con il partner, la parte, guarda, dobbiamo comprare qua, devi montare là. E ti
2: certo.
1: E poi devi portare la roba.
2: E che ci vai a fare se no, scusa lì?
1: Ma è faticoso. Era domenica, lui voleva riposare. Storia di un povero riposante che invece non ha potuto farlo.
7: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
0: Kiss

0: si chiama Kintsugi. La canzone di Lisa, siamo pronti? Lo siete anche voi? La rete è pronta?
1: Sì,
0: perché
1: sono
0: tocca
1: pronti.
0: A te, sigla.
2: Vai. Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Sei pronta a migliorare la colazione degli italiani che ascoltano Kiss Kiss?
1: Beh, speriamo.
0: Allora, cosa facciamo?
1: Allora, ci sono adesso le notizie di secondo piano, quelle un po' più leggere, ok? Quelle facili. Sono quattro.
0: Le notizie.
1: Te ne ho trovate quattro.
0: E ti sei perso in qualche
1: Bravissimo.
0: Modo. Allora, iniziamo dall'industria alimentare, che ci fa sapere che insomma il dato è positivo. In che senso? Secondo Federalimentare, negli ultimi 10 anni i lavoratori del settore alimentare sono passati da circa 385.000 a 472.000, in percentuale un più 22% di lavoratori nel settore. Nello stesso periodo l'occupazione dell'intera manifattura è cresciuta molto meno, circa il 4%. Però il dato, dicevamo, delle assunzioni è decisamente positivo. Anche il valore aggiunto reale del settore alimentare è aumentato di oltre il 22%. Quando diciamo Made in Italy non parliamo solo di tradizione e buona cucina, parliamo anche di industria e posti di lavoro. Bene, questo ci fa ben sperare per il futuro. Poi c'è una notizia che riguarda, sai, quante volte abbiamo letto del fatto che gli italiani leggono poco?
1: Sì.
0: Però ci sono dei dati incoraggianti che ci fanno sperare, ci fanno capire meglio che insomma la tendenza sta cambiando. E perché? Perché in base a una ricerca presentata dal premio Solinas è stato analizzato il rapporto tra produzioni audiovisive e mercato editoriale. Quando un romanzo diventa una serie TV o un film, l'effetto può tornare indietro, riaccende l'interesse e le vendite del libro originale. Cioè, in pratica, noi vediamo una serie TV qualcosa e compriamo il libro di quella serie TV,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Da cui è nata la serie. Questo porta le persone a leggere della serie. Fammi vedere, fammi capire se il film è fedele alla storia, al romanzo, e quindi è una cosa bella che insomma si torna a leggere, è importante. Poi ero preso da un'altra curiosità che mi hai mandato, mi hai segnalato Aleti, questo del cambiamento dell'ora di cena. Ristoratori e operatori dell'ospitalità raccontano che diciamo le temperature medie che sono salite negli ultimi anni in Italia hanno portato sempre di più a modificare gli orari di cena e anche dei clienti che vanno al ristorante, chiaramente. Quindi durante l'estate aumentano aperitivi, cene e uscite più tardi, mentre diminuisce la voglia di uscire nelle ore ancora molto calde, ma cambia anche il menù. Siccità, caldo ed eventi meteorologici incidono su disponibilità, qualità e prezzi degli ingredienti. Quindi il cambiamento climatico non è soltanto quanti gradi farà nel 2050, no, ma anche stiamo cenando sempre più tardi.
1: No, io sarà che boh, forse mano io ceno sempre prima, verso le 7 adesso, quindi mo non lo so.
0: No, ragazzi, noi
1: prima ceniamo.
0: Ma chiaro, noi mattinieri, se tu ceni più tardi alle 19, non puoi andare a letto prima delle 23, se no non dormi più, capito? Vabbè.
1: Ma comunque non andiamo a letto.
0: Come non vai?
1: Presto.
0: No, si va a letto presto lo stesso, no. Però di solito si fa per non andare,
1: sì,
0: comunque,
1: certo,
0: a letto con la digestione.
1: Sì,
0: va bene.
1: Sì.
0: Tra poco torniamo a sentirvi a Raffica. Commentate queste notizie se volete al nostro numero
1: 347 490 0042.
2: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia su Radio Kiss Kiss. Sono arrivati

0: Radio I mattinieri.
1: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Giovanni da Piottello, oggi primo turno, finalmente oggi alle 2 si finisce. Compleanno del mio amico, volevo dare un saluto ad Angelo, mio ex compagno di scuola di Piottello. Angelo il track, ciao Angelo.
2: Ciao Angelo il track.
3: Angelo il track, ragazzi al volo, dai subito in onda, questo è il numero
2: 347 490 0042.
3: Com'è lo stato d'animo?
4: Buongiorno mattinieri, buongiorno Leti, buongiorno Max.
2: Ciao.
4: Buon inizio settimana a tutti, si va al lavoro, ma qua non ho visto ancora niente, nessun ribasso
3: dei carburanti.
4: Buongiorno 8. A tutti, Bruno da Milano.
3: Alle 8 stamattina, ragazzi, controllate alle 8, quando finiamo i mattinieri, ci avete il tempo di un caffè, non mettete benzina prima, è sconsigliato.
2: Sì,
5: buongiorno
2: sì.
5: Max e lei,
2: ciao.
5: Il ragazzo che diceva che lavorava 7 giorni su 7.
3: Ah,
5: io neanche a farlo apposta, domenica, cioè ieri ho avuto colloquio di lavoro,
2: sì.
5: E mi diceva che iniziavo a lavorare alle 6 del mattino, però poi non si sapeva che ora si usciva. Io poi dopo dico, i ragazzi non vogliono più lavorare, i ragazzi non vogliono più essere sfruttati, e quello è il problema. Io sono 14 anni e faccio sempre lo stesso lavoro, e 14 anni che ho sempre lo stesso problema.
3: Capito, hai ragione, hai ragione.
6: Buongiorno Max, sono Anna. Ciao. Da Prato, e volevo augurarvi a tutti un buon inizio settimana.
3: Ciao,
6: e soprattutto ti aspetto Debbie, la Debbie da Prato, l'aspetto per andare al lavoro.
3: Cosa fate?
6: Lavoriamo insieme nel supermercato e siamo tutte e due nel reparto freschi, io gastronomia e lei banco latticini. Buongiorno a tutti, ciao da Prato.
2: Ciao,
3: ciao. Viva, vedi, abbiamo parlato di del settore, no? Della grande distribuzione,
2: sì.
3: Che funziona alla grande anche dal punto di vista degli assunti, quindi tanti posti di lavoro in più. Titon, la Leti e Carrelli, grazie. Io vado ai freschi però, vado con loro, vai.
6: Buongiorno Max.
3: Ciao, buongiorno. Aspetta, vado da Marco, buongiorno Marco.
7: Buongiorno.
2: Ciao.
7: Radio Kiss Kiss, buongiorno a tutti. Anche stamattina la solita, lavoro e non abbassa nulla.
3: Vai alle 8, ragazzi.
8: Ciao Leti, ciao Max.
3: Stai male?
9: Buongiorno Max. Buongiorno Leti, Gennaro da Napoli.
3: Che dici, Gennaro?
9: Si va al lavoro. Decathlon Logistic di Maddaloni, inizia la giornata.
3: Forza,
9: animo,
3: forza.
2: Animo.
3: Chi è? Buongiorno.
10: Buongiorno mattinieri. Animo.
2: Animo.
10: Pietro. Direzione Lecce da Campobasso.
3: Forza, buongiorno.

0: chiedervi, ma tu che radio ascolti e da quanto tempo? E cosa si risponde in questo caso?
1: Beh, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Vi chiamiamo tra tutti voi che mandate messaggi di testo vocali, sì, magari a sorpresa tra poco. Intanto mettiamo una canzone nuova di 22 Simba, si intitola Ne vale la pena.

panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliadi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Il bello del weekend non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso per godertelo tutto con la musica più bella. Sabato e domenica, dalle 7 alle 9, Kiss The Weekend con Raul.
1: Il resto frizzate in call. Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Kiss

0: You Girl con Moon to the Sun.
1: Rispondi e vinci.
0: Allora siete pronti? Chiamiamo a caso.
2: Sì, vai.
0: Uno tra voi che ha inviato messaggi WhatsApp o audio di testo, insomma. Vediamo se risponde nella maniera corretta.
2: Vai, sentiamo.
0: Vediamo chi chiamiamo. Vediamo. Chi abbiamo al telefono, Leti?
2: Cati.
0: Cati. Vediamo se Cati risponde. Niente.
2: Cati non risponde.
0: Eccola qui, attenzione. Buongiorno, Cati.
2: Ciao, Cati.
0: Ciao. Non diciamo niente. Aspetta, Cati, insomma, ti dobbiamo fare una domanda. Te la fa la Leti. La Leti, fai una domanda, grazie.
2: Allora, Cati, che radio ascolti?
3: Radio Chistista 50 anni.
2: Brava!
0: Brava Cati, ti abbiamo presa beccata mentre sei a lavoro, viaggi, dove sei?
3: Sto viaggiando, sto andando al lavoro.
0: Cosa fai?
3: Ho una lavanderia a Imola.
0: Bene, e quindi?
3: E adesso vado a fare l'apertura e si inizia a lavare e stirare.
0: Beh, con un sorriso in più inizi a lavorare stamattina perché ti aggiudichi la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Complimenti!
3: Grazie.
0: Ciao Katia, ottima giornata.
2: Ciao.
0: Ciao ciao.
3: Anche a voi, buona giornata.
1: Rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

0: Emma con Faberi Fibra Antidroga su Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Lo scopriamo con l'oroscopo dei mattinieri. Buongiorno Laliti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: I tre segni zodiacali più fortunati di oggi, lunedì 28 di settembre. Iniziamo dalla terza posizione.
2: Per il segno dello scorpione, il vostro sesto senso oggi sarà un radar infallibile che vi permetterà di anticipare le mosse altrui e di vivere le emozioni con una profondità straordinaria.
0: La profondità che mi frega, allora, a me a volte. Che ne so, tu la profondità, quindi anche a me sarà la profondità che mi manca.
2: Ti manca un po' il cervello, comunque andiamo.
0: Bene, seconda posizione, per quale segno?
2: Il segno del leone, in questa giornata sarete magnetici e irresistibili. Con il nuovo ingresso di Marte nel segno, pronti a riportare un fuoco travolgente sia in amore che nei vostri progetti.
0: Andiamo in prima posizione. Il segno zodiacale più fortunato di oggi è
2: il segno del toro. Grazie alla luna nel segno vi trasformerete nel re Mida dello zodiaco, godendo di una lucidità formidabile nello studio, nel lavoro e negli investimenti.
0: E allora facciamo un riepilogo. I tre segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno dello scorpione, in seconda posizione il segno del leone, in prima posizione il segno del toro.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Pronto a dirci tutto la Leti? Che se la ride stamattina? Che c'hai?
2: No, stai
0: bene? Vabbè, allora partiamo dalla data 28 di settembre. Quindi cosa celebriamo e cosa ricordiamo in questo giorno?
2: Iniziamo dai santi del giorno. San Venceslao.
0: Grande Venceslao.
2: E San Simone.
0: È un santo spagnolo. San Simone.
2: Passiamo agli eventi del giorno. In questo giorno del 1928, Alexander Fleming osserva l'effetto della penicillina. Al ritorno nel suo laboratorio nota che una muffa ha contaminato alcune colture di batteri e che attorno alla muffa i batteri non crescono. Da quell'osservazione nascerà uno dei passaggi fondamentali nella storia degli antibiotici.
0: Sì, è inventato l'antibiotico, capito? Però a volte c'è poco da fare, vengono scoperte.
2: È arrivata la muffa.
0: Le medicine, così per caso, le cose, i poteri della scienza, vedi? Vai, poi andiamo avanti.
2: Nel 1992 scoppia in Italia la moda del karaoke. Nato in Giappone all'inizio degli anni 70 e diffusosi nel resto del continente asiatico nel decennio successivo. 35 anni fa approdava in TV con il programma di Italia 1 condotto da Fiorello.
0: Da uno sconosciuto Fiorello all'epoca.
2: Giovanissimo. Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1934 Brigitte Bardot. Brigitte Bardot.
0: Ah, grande.
2: Attrice e icona del cinema francese.
0: È scomparsa lo scorso anno, tra l'altro, Brigitte Bardot. Poi
2: compie 58 anni Naomi Watts, attrice britannica, protagonista di Mulholland Drive ed Impossible.
0: Impossible è un film, quello là sul
2: quello del
0: sul tsunami, no?
2: Mamma mia, la famiglia colpita dallo tsunami.
0: La storia vera. Vai, poi andiamo.
2: Auguri ad Aldo Baglio, attore comico italiano, componente del trio Aldo, Giovanni e Giacomo.
0: Grande Aldo. Quello là che dice non ci posso credere. È lui, è fortissimo. Scusa, non mi ricordo, ha fatto tanti personaggi. Vai.
2: Festeggia 49 anni Brunori Sas, pseudonimo di Dario Brunori, cantatore italiano.
0: Grande Dario. Poi
2: auguri a Lori del Santo, attrice showgirl italiana, compie oggi 68 anni.
0: Lori, bellissima. Io ho visto una commedia all'italiana qualche sera fa dove c'era lei praticamente nuda.
2: Lei sexy, proprio.
0: Era bellissima, la ragazza giovane, insomma, è stata veramente un'icona sexy. Poi
2: concludiamo con la storia della musica. Il 28 settembre del 1976 Stevie Wonder pubblicava una canzone con dentro una delle dichiarazioni d'amore più semplice che un padre abbia mai dedicato a una figlia. Isn't she lovely?

0: dal passato. Abbiamo fatto la storia con Stevie Wonder, 76, sì. Ragazzi, quanti anni sono passati?
1: Tanti.
0: Andiamo, diciamo, un ventennio più avanti, al 1991, anzi, cioè 15 anni più o meno, dove c'era questa canzone che andava tantissimo. Io la ricordo perché sono un giovane degli anni 90 e quindi mi ricordo il periodo, e speriamo accenda ricordi anche in voi la canzone che sta per arrivare. Poi preparatevi perché vi chiamiamo in causa con i fatti d'attualità, il vostro primo pensiero del giorno, tra poco su Radio Kiss Kiss. Intanto Shanice, questa è I Love Your Smile.

0: Leti,
1: buongiorno.
0: Grazie al nostro regista.
1: Sì, Giuseppe
2: D'Amelia.
1: D'Amelia, buongiorno.
2: Che c'è? Mi sono... un singhiozzo. Che c'è?
1: Sì, è avuto un singhiozzo, mi sono bloccata. E vabbè, capita, ragazzi.
0: Allora, pronti? Noi mattinieri vi aspettiamo col primo pensiero del giorno. Vi sollecitiamo con i fatti d'attualità, col primo pensiero del giorno.
1: Sì.
0: Insomma, come inizia questo lunedì? Con quale stato d'animo? Condividete con noi un pensiero, quindi vogliamo conoscere la vostra attualità. Poi insomma ripartiamo dagli ultimi fatti, proprio dalle ultimissime che leggiamo dalle agenzie. Ci sono tante cose da raccontare e magari da commentare, quindi vocali a questo numero
1: 347 490 0042.

0: parlare d'amore.
1: Via di concentrazione a questo punto, come facciamo ogni mattina, mattinieri, buon inizio di settimana, buongiorno e animo. Vedete, si sta concentrando, mi preoccupo. Non ti premere troppo, non ti...
2: Ma che sì!
1: So, ti vedevo tutta rossa. No. Allora, buongiorno, questa è Radio Kiss Kiss. Ricordate, siamo i mattinieri, Max Poli, la Liti, noi e voi ci ritroviamo ogni mattina nella nostra missione, cercare un po' di capire come va l'attualità, no? Certo. La vostra, la nostra, quella che leggiamo sui giornali. Ci sono un sacco di storie da raccontare stamattina e ci aspettiamo il vostro commento. E quindi, lo so, siete lì, svegli, di primo mattino, magari venite da un weekend bello intenso, cioè vi siete divertiti e dici, ma no, mi tocca andare a lavorare anche stamattina. Restare tra le coperte, malerate, sono scoperte.
2: Quello è il problema.
1: Canta la nostra sigla. Un uomo, una rata, che ne so, insomma.
2: Quello no, spero di no. Dai, un uomo, una rata, spero proprio di no.
1: Abbiamo tutti le scadenze, puoi chiamarle come vuoi. Però.
2: No, certo, però un uomo, una rata significa che sei solo pieno di rati. No, mi auguro qualche ratina ci sia.
1: Allora, italiani, dite alla Leti se siete pieni di rate. Le rate non sono necessariamente il finanziamento, solo che devo pagare le bollette, devo pagare
2: le scadenze.
1: Le rate della macchina, ce le abbiamo tutti, cosa credi?
2: Un uomo, una scadenza.
1: Purtroppo è così, altrimenti non ce la fai a prendere le cose, a pagare le cose. Allora, ripartiamo dall'attualità e poi vi sentiamo. Tra poco, hai dato il numero?
2: Sì. Lo do ora. Grazie, 347 490 0042.
1: Con rinnovato entusiasmo, perfetto. Allora, IP sulla scia di Eni ha deciso di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel sulla rete italiana. L'ho annunciato a Socar, che è l'azienda energetica dell'Azerbaigian che ha acquistato Italiana Petroli da API Holding. Plaude la presidente del Consiglio Meloni, che ringrazia il presidente Azzero. Dice: segnale importante, il governo continuerà comunque a sostenere le famiglie. La corsa dei prezzi però non si arresta. Il diesel ieri è arrivato a 2,50 euro in autostrada, è salito anche di più sulle strade, il gasolio a 2,37 euro, la benzina a 2,15 euro, parliamo di medie, poi chiaro ci sono prezzi anche più alti e in alcuni territori pesano molto anche le addizionali regionali, perché qualcuno ci diceva: perché io che viaggio noto che in una regione costa di più e in un'altra leggermente di meno? Perché ci sono le tasse anche regionali. Comunque il tetto ai prezzi deciso dall'Eni scatterà questa mattina alle 8, quindi ragazzi, benzina prima no. Dice: vabbè, ma quanto risparmio? 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 euro per la benzina. Dice: cavolo, mica male, però uno se pensa che 6 mesi fa erano ben al di sotto questi costi,
2: però,
1: è una magra consolazione, ma meglio che fare benzina adesso a 2,5 a litro, no? Monta la protesta intanto delle categorie, perché dopo gli autotrasportatori, lo dicevamo da qualche giorno, anche i tassisti minacciano lo sciopero in assenza di convocazione del governo. I tassisti vorrebbero una tessera carburante. Abbiamo capito bene.
2: A quanto pare.
1: Cioè, ma dite sul serio. Vabbè, comunque mi state dicendo, lo chiedo ai tassisti all'ascolto, seriamente, tassisti all'ascolto, mi state dicendo che la benzina costa di più e non avete aumentato il costo al trasporto delle persone che salgono sul taxi? No, lo chiedo, non lo so, è una domanda che faccio, perché di solito scatta questa roba qui, ma non con i tassisti, il mercato.
2: Ma in generale,
1: cioè, se io al supermercato compro dei prodotti che ora sono aumentati perché trasportati sul gomma il diesel costa di più, aumenterò anche in centesimi il costo del prodotto, no?
2: Ma
1: quindi non tanto il supermercato, ma la grande distribuzione opera queste cose qui. Quindi mi chiedevo se anche i tassisti abbiano meno aumentato il costo per chilometro, che ne so. Che c'è da lì?
2: No, mi sento strana. Grazie.
1: No, te lo tolgo, perché sennò cane, gatto, bestie. Che
2: ma
1: c'è
2: dormono.
1: Lì? Vabbè, perfetto. No, da lì ti porta gli animali in radio. Ogni tanto senti il cane che fa.
2: Perché senti russare il lucino?
1: Sentivo un rumore, che ne so. Vabbè. Poi avete seguito questa storia del trapper che sulla Milano Meda ha realizzato un video con droni, con amici che con le moto hanno bloccato la Milano Meda. Cioè, così questi hanno fatto un video, dovevano far vedere che insomma erano forti, fighi, potevano fare tutto, hanno chiuso l'intera strada bloccando il traffico sulla Milano Meda.
2: E ora dov'è lui?
1: E adesso lui è stato arrestato ed espulso. Si chiama Bratan. In realtà si chiama Nikolaj Novacenko, sì, conosciuto col nome d'arte Bratan, è stato espulso dall'Italia e rimpatriato in Moldavia dopo aver bloccato la Milano Media per realizzare un video musicale non autorizzato. Il ministro Piantedosi ha spiegato che è stata messa in pericolo la vita degli automobilisti. Via, insomma.
2: Ma vabbè, ma è giusto.
1: No, sentiamo gli ascoltatori che ne pensano. Ci sono le notizie di sport. Luna Rossa vince il match race finale con Emirates Team New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare dell'American Scappa nelle acque del Golfo di Napoli, come già avvenuto a Cagliari nel mese di maggio. Bene, ci fa ben sperare per l'American Cup. Fra l'altro, Radio Kiss Kiss, radio supporter dell'American Cup, quindi vi abbiamo raccontato tutto e lo faremo anche appunto il prossimo anno con la Coppa America, American Cup appunto. E attenzione, che leggevo che anche l'Italia. Sì, ricordiamo che l'Italia invece del calcio stasera torna in campo Turchia e Italia dopo la sconfitta in Nations League. Si gioca ancora appunto per questo torneo per nazionali, non ha tutto sto peso, però insomma è un torneo per dare un po' più di attenzione al calcio delle nazionali. Il fatto sta che l'Italia stasera gioca la seconda delle quattro partite, Turchia e Italia, con praticamente mezza squadra cambiata rispetto alla sconfitta interna contro il Belgio. Queste le notizie principali. Non lo so, vediamo stasera.
2: Vediamo, dai. Quindi c'è mezza squadra cambiata.
1: Anche questa è la domanda che vi potremmo fare. Ma sta nazionale?
2: Bella domanda.
1: Vedi, Totti compie 50 anni. Ne avessimo di Totti e altri campioni come una volta. Il problema è quello che mancano. Ne parliamo tra poco.

0: E tu, sei team Leti o team Max? La sfida dei mattinieri.
1: Leti, buongiorno.
2: Buongiorno Max, eccoci.
1: Allora, no, stamattina va così, Che state, stai combinando?
2: No, nulla.
1: Allora, siamo pronti, dobbiamo sentire i nostri ascoltatori che sono tantissimi sui fatti d'attualità.
2: Sì, cioè io sono pronta,
1: vado,
2: tu sei pronto?
1: Andiamo,
2: vai.
1: Ragazzi, andiamo, vai.
3: Buongiorno mattinieri.
4: Buongiorno. Baghette strilli.
5: Andate a lavorare i mattinieri.
1: Oh, allora vai, primo pensiero del giorno, ragazzi.
6: Buongiorno Max, buongiorno Alice, Alessandro Sabato.
2: Ciao.
6: Il fatto di Pratt è giusto che c'è l'espulsione, perché ha messo in pericolo la gente. Ma non solo lui, anche chi va a predicare, come diciamo i vecchi Maranza, i Maranza, che incitano all'odio.
1: Cioè... vabbè, pronto.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss, un mio pensiero, una cosa che io non mi sono mai fatto capace.
1: Che cosa?
7: Gli aumenti che ci sono tra il carburante, al supermercato, eccetera eccetera. Una cosa che non capisco, come mai l'aumento dello stipendio non avviene mai?
1: Perché prima c'era la scala mobile, adesso non c'è più e hanno capito che era un errore clamoroso, non tanto perché ci aumentavano gli stipendi, perché una cosa rincorreva l'altra, quindi sì. I prezzi aumentava lo stipendio aumentava e salivano i prezzi, e insomma capirete che così si rovinava un'economia.
8: Ciao mattinieri, Leo da Milano Centrale, ti rispondo io sulla nazionale. Vai. Siamo diventati la squadra materasso di tutta Europa. Mamma con mia. Giocatori talmente scarsi che non ce l'ha neanche l'Azerbaigian. Baci!
1: Mamma mia, raga, oh, pronto!
9: Ciao Max, ciao Raletti.
2: Ciao.
9: Allora, non era da esportare solo lui, ma tutto il gruppo, però. Perché oggi l'ha fatto lui, ma l'indomani lo fanno anche gli altri suoi amici.
1: Dici tutti via.
9: Almeno così penso io.
2: Ma cioè, non credo. Comunque.
1: Che c'è?
2: No, dico, la lezione gli è stata data, quindi non credo che gli altri si azzardino.
1: A farlo di nuovo.
10: Cioè, spi, fammi capire una cosa. Cioè, hanno mannato a Cussadò rimpatriato perché è bloccato il traffico. E chi che vanno a robbano e che accidono i cristiani. Basta, va, ma c'è veramente Crosetto. Crosetto.
1: Ma che c'entra Crosetto che è il ministro della sì. Il ministro della difesa Crosetto, parliamo del ministro degli interni in questo caso. Pronto?
11: Buongiorno mattinieri, Angelo da Lodi, direzione Rimini. Ascoltate, ma il rapper che è stato espulso è come le classiche cose in Italia, che gli è stato dato il foglio. O l'hanno proprio cacciato via?
1: No, si vede proprio che l'hanno portato via.
11: In Italia si fa così, ci sono le barzellette, ci sono. E per il gasolio, signori, vedi che si può fare se vogliono abbassare i prezzi. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Ma certo, in questo caso li stanno abbassando i petrolieri direttamente, lo ricordiamo. Buongiorno.
12: Buongiorno mattinieri, Francesco.
1: Che dici?
12: Esercizio maggiore.
1: Sì.
12: Ma scusate, ma c'è Leni, non doveva abbassare i prezzi.
1: Ragazzi, alle 8.
12: Stamattina 2.50, 2.47.
2: Alle 8.
1: Allora, è previsto alle 8. Poi, come sempre, quando si tratta di recepire sono un po' più lenti. Però
2: sì,
1: alle 8.
2: Magari alle 8 e un quarto.
13: Buongiorno mattinieri, buongiorno Max e buongiorno Leti.
2: Ciao.
13: Per capirci, io sono Davide, il capocantiere che sta andando a Gela per lavoro. Io non vorrei commentare una capocantiere che sta andando a Gela per lavoro. Io non vorrei commentare una notizia del giorno, ma vorrei

0: ragazzi, assolutamente. Con la frana, insomma, continua a muoversi, no? Immagino, vai.
1: Buongiorno, amici di Radio Kischi.
2: Ciao.
0: Stai correndo, dove siamo?
1: Sì. Un'altra bellissima settimana.
0: Vai che ce la fai, vai. Mamma mia, che stoico che è. Vai.
1: Buongiorno Marco, buongiorno Letti, Andrea da Como Falegname. Ma questa cosa dei tassisti che chiedono la carta mi lascia un po' perplesso. Quest'estate il mio collega doveva partire da Malpensa e ha cancellato il volo, dopo gli ha rimborsato tutto, anche il costo del taxi, perché da Malpensa è dovuto andare a Zurigo per prendere il volo e ha pagato 800 euro di taxi.
0: Mamma mia ragazzi,
1: 800 euro di taxi per fare 300 km a me sembra una roba folle.
3: Buongiorno Radio Kischi.
2: Ciao.
3: Voglio fare un grande saluto a Ciccio D'Arsena.
0: Grande
3: buongiorno,
0: Ciccio.
3: Ciao Max. Ciccio. Buongiorno Leti. E anche oggi 2 euro e 42 il gasolio.
0: Ragazzi, aspettate le 8, fateci sapere.
4: Buongiorno Mattinieri.
2: Ciao.
4: Niente, io volevo dire solo questa, volevo fare solo questa riflessione.
0: Vai.
4: Io ascolto questo programma da un po', quando viaggio per Taranto, ma mi chiedevo sempre il porto di questa lingua. Ma ora che l'ho visto su internet, perché sono andato a cercarla.
0: Ma ti sentiamo malissimo.
4: Quanto sei fortunato.
0: Anche la Leti è bella, grazie.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
3: Io ho acceso radio stamattina, vedo che Italia vuole festeggiare, no?
0: Cosa?
3: Calo di carburanti.
2: Sì.
0: Ma
3: mi puoi spiegare, Max, una cosa, perché io con mia ignoranza non ho capito.
0: Vai.
3: Allora, io mi sento preso per il culo perché hanno fatto salire prezzo di gasolio quasi 2,50 euro e adesso hanno calato 20 centesimi.
0: No, sono d'accordo. Cioè, io l'ho detto in apertura, credo. Cioè, 6 mesi fa, ragazzi, pagavamo la benzina a 1,70 euro, ma al limite il gasolio 1,80 euro caro. E cioè, ora siamo contenti che arriva a 2,19 euro, figurati. Siamo pienamente d'accordo con te, però meglio 2,50 euro o 2,19 euro. Per ora mi accontento dei 2,19 euro, sperando che si calmi tutta la situazione, diciamo, a livello di conflitti nel mondo, perché poi abbiamo tanti altri problemi, la mancanza delle raffinerie, il costo della raffinazione che è salito tanto, il costo delle accise, delle tasse, insomma, speriamo che piano piano tutte queste cose rientrino. Ne parliamo ancora tra poco, i Mattinieri.
5: Caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I Mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Kiss a te, che con la natura hai un rapporto speciale e fai qualsiasi cosa per difenderla. Kiss a te, che alla luce artificiale della città preferisci il meraviglioso spettacolo delle stelle. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
2: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
1: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
3: Kiss. Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Kiss.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Kiss.
7: Verde. Rosa. Arancio.
8: Ma cosa sta succedendo qui?
7: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
7: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
0: Kiss Kiss.
11: Oh, ma so. I'ma love you like you've never been.
0: Musica più bella. Suona solo su Radio.

0: con la canzone di Bruno Mars nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo, animo, animo. Dai ragazzi, sono diversi i temi di attualità da affrontare questa mattina. Per non restare solo sul caro carburanti, vi invitiamo a commentare anche un altro paio di titoli, per esempio. Allora, innanzitutto ricordiamo, perché avessi acceso la radio a poco, gli sconti di Eni dovrebbero partire questa mattina alle 8 sul carburante. Qualcuno ci diceva: beh, ma come facciamo a essere contenti? No, è chiaro che non possiamo essere contenti, ci mancherebbe altro. Però speriamo che questo sia un segno che la tendenza al rialzo si stia invertendo del costo dei carburanti. Comunque il limite annunciato è di 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 euro per il gasolio nei distributori Eni Live, ma si accoda anche l'IP. Vediamo poi decreto scuola. Oggi sono previste nuove mobilitazioni perché gli studenti protestano. Voi da che parte state? Avete sentito? L'organizzazione studentesca OSA ha convocato proteste oggi per il provvedimento approvato dal governo, quello del tetto, no, degli stranieri, sì, al 30%, dice il governo, per far integrare meglio gli studenti, perché se fai classi ghetto dove ci sono 40 stranieri che italiano imparano, come fanno a integrarsi se stanno tra loro? E quindi sarebbe meglio trovare un equilibrio. E poi c'è anche il divieto di burka e niqab, no, per le ragazze. Però ci sono degli studenti che protestano, vogliono che resti il burka e il niqab e che non ci sia il tetto agli studenti. Siete d'accordo o non siete d'accordo? L'altro tema riguarda la legge elettorale. Sapete, la maggioranza teme i franchi tiratori, come è avvenuto per la prima lettura della legge elettorale alla Camera. Ricorderete che non passò per un voto, poi è stata cambiata al Senato e quindi deve ritornare alla Camera per il voto finale. Sul voto parlamentare si alza la tensione nel centrodestra. Una legge elettorale dovrebbe richiedere un accordo anche con l'opposizione o no? Secondo voi come andrà a finire? Che cosa succederà? Anche perché il presidente o la presidente del Consiglio, secondo, se preferite insomma usare l'articolo maschile e il femminile, ha detto chiaramente che se non passa si torna al voto. Cosa accadrà?
1: Beh, chi lo so. Cosa accadrà?
0: Io credo come la prima volta ci possano essere dei franchi tiratori, perché
1: se il voto è segreto ovvio, lo chiede, quello è normale.
0: Lo chiede giustamente l'opposizione, quindi ci sarà il voto segreto.
1: Vista come era andata la volta scorsa.
0: Probabilmente voglio dire, insomma, c'è questo rischio concreto. Va bene, vedremo. Intanto vi sentiamo a raffica. Primo pensiero del giorno, la vostra attualità, mentre siete in auto e vi spostate oppure siete già a lavoro, insomma, qual è la cosa che vi passa per la testa? Raffica di messaggi al nostro numero su tutti questi temi.
1: 347 490 0042.

0: assurdo sto programma. Fa paura, è pericolosissimo.
1: I mattinieri.
2: Max, ma cosa dici? Cioè, te l'hanno messo in quel posto per 50 centimetri, te ne levano 20, sempre in quel posto te lo ritrovi.
3: È una metafora che ci sta.
2: Buongiorno mattinieri.
4: Ciao.
2: Animo, animo.
4: Animo.
5: Max, che tu hai detto siamo contenti, forse è lì che sbagliamo. Non dobbiamo essere contenti,
3: certo
5: che
3: però
5: scende a 2,19, dobbiamo lottare lo stesso. Non so in che modo, perché non è colpa del governo, lo sappiamo tutti, però non ci dobbiamo accontentare di un 2,19, non va bene. Allora, Maura da Modena.
3: Ciao Maura, ci stanno segnalando che già è partito lo sconto in diverse stazioni di servizio. Nei comunicati leggiamo alle 8 di questa mattina, ma già diversi hanno applicato questo sconto. C'è però chi dice io non vedo niente, dove sono questi sconti?
6: Allora, io vorrei capire una cosa: come mai in Islanda, che dicono che è un paese ricco, ma
4: sì,
6: ricco veramente, il gasolio mi sembra costa 1,50 euro. Qual è la differenza fra l'Islanda
3: e l'Italia? Le tasse, le accise.
6: Ma lo dovete un po' spiegare.
3: Le tasse, le accise e di conseguenza una spesa pubblica che non è neanche lontanamente alta come quella italiana.
2: Sì, mattinieri! Continuiamo a dormire, a lamentarci per gli aumenti.
3: E non facciamo
2: oppure
3: niente.
2: Oppure ci diamo una svegliata. Animo! Animo!
3: Mi sembra cos'è, Guerrieri della Notte, Guerrieri film. No, mamma
7: sì,
3: mia, vai.
7: Buongiorno mattinieri.
3: Cantiamo, ce la va.
7: Buongiorno Radio Kiss. Animo. Valerio da Lecce.
3: Vai, pronto.
8: Kiss, ciao, sempre Patrizia da Bergamo. Quando l'Italia diventerà un paese musulmano e avremo l'obbligo di burka e niqab, allora lo metteremo.
3: Pronto.
2: Buongiorno Lady, buongiorno Max.
4: Ciao.
2: Per quanto riguarda il burka, la legge in Italia già c'è,
3: sì, sì,
2: ma non viene applicata,
3: no?
2: Nel senso che nei luoghi pubblici il viso deve essere visibile,
4: sì,
2: non il capo, il viso. Vabbè, detto questo, per quanto riguarda la benzina, ho visto una manifestazione contro la guerra in Palestina e ci sta, perché le guerre non vanno mai bene,
3: sì,
2: ma scendiamo per gli altri e non per il nostro caro vita. Vabbè.
5: Buongiorno Max e la Leti.
4: Ciao.
5: Allora, sul fatto delle nuove regole di scuola, legge, chiamatela come volete,
3: un decreto.
5: Allora, io sono pienamente d'accordo del fatto che il burka, il niqab è tutto quello che concerne di coprire il viso qui in Italia, anche se siamo in un paese
3: libero,
5: democratico, aperto, però non va bene.
2: Che mi passa per la testa? Che oggi è lunedì.
4: E
2: ricominciato a fare col pullman Foci, Cerro, BUSS 105.
3: Dietro, vai!
9: Buongiorno ragazzi, sono Luca da provincia di Pavia.
4: Ciao.
9: Ma sulle le scuole che protestano, ma l'Europa cosa risponde? Perché qua bisogna un attimino ampliare il problema, cioè in Francia, in Germania, come funziona la cosa?
3: Allora, giusto osservazioni, ci fate domande anche pertinenti, cerchiamo di capirlo, capirete ancora di più tra poco insieme. State commentando i fatti d'attualità, fate pure dalla benzina anche ai nuovi provvedimenti della scuola, visto che alcuni studenti hanno minacciato agitazioni perché sono contro il decreto deciso dal governo sulla scuola. Intanto canzone nuova, Cesare Cremonini.

0: capito, la canzone incisa da Cremonini, la nostra novità qui su Radio Kiss Kiss. Buongiorno ragazzi, siete in tanti a raccontarci il vostro punto di vista sui fatti d'attualità. Tra poco vi sentiamo, memorizzate il numero. Anche l'argomento scuola sta prendendo piede, perché gli studenti, leggiamo dall'ANSA di questa mattina, hanno deciso di protestare. Sono previste oggi nuove mobilitazioni contro il decreto scuola voluto dal governo. Ricordiamo, decreto scuola che prevede che ci sia un tetto di stranieri per classe del 30%, laddove chiaramente c'è questa emergenza, dove non c'è, insomma, non riguarda appunto le classi che non sono interessate a questa cosa. E poi il divieto di entrare a scuola e stare in classe col niqab e con il burka. Insomma, sono cose che non piacciono agli studenti, che hanno deciso, ad alcuni movimenti studenteschi, per esempio l'organizzazione studentesca OSA, che ha convocato proteste per oggi. Vi stiamo sentendo su questo tema e ovviamente anche sul caro carburante. Lo facciamo ancora tra poco.
1: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.
2: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
3: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. Yes,
4: yes. Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta è un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com. Kiss, kiss.
5: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
1: Kiss, kiss.

0: assurdo sto programma. Fa paura. È pericolosissimo.
1: Ancora sempre.
2: Gli studenti sarebbe meglio, visto che sono mantenuti dai genitori fino a 30 anni tra università e tutto quanto, che si diano da fare, si girano indietro le maniche, che non sanno cosa vuol dire far fatica.
3: Volevo dire, per quanto riguarda gli studenti che protestano, perciò l'Italia non va mai avanti e qua ognuno fa quello che vuole in questo paese, perché c'è sempre una parte che deve dire la sua. Cosa c'è di male in questa legge che vogliono mettere? Ed è giustissima, non c'è niente di male, qua nessuno sta non è razzismo che o quanto sia.
4: Max, sono partiti gli sconti già da mezzanotte.
5: Ah, sì?
4: A Roma, io abito a Fornello.
5: A Roma sono partiti gli sconti, dobbiamo essere contenti. Qualcuno diceva, usava la metafora dei centimetri, ma lasciamo stare.
6: Vi do un'informazione. L'ENI qui a Milano ha già messo i prezzi aggiornati.
7: Allora Max, per quanto riguarda gli stranieri, hanno avuto e già stanno avendo troppo. Mo basta.
8: Qua tra carburante che non ne parliamo, la nazionale italiana di calcio che
5: tenta
8: a ripartire, abbiamo comunque delle consolazioni made in Italy, una rossa, e abbiamo comunque un mondiale superbike dove ha vinto una moto italiana con un pilota italiano.
5: Bene, guardiamo, vedi, risvolti positivi. Andoci
7: bene, no? Dal Covid siamo passati al caro carburante.
5: Sì.
7: Cioè, dal io resto a casa, io esco a piedi. Guarda, è stato un attimo,
9: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia! Su Radio Kiss Kiss sono arrivati i mattinieri.
10: Animo, animo!

0: finita la canzone di Alfa e Gigi d'Alessio, già noi Napoli su Radio Kiss Kiss, siamo quasi ai saluti ragazzi.
1: Sì.
0: Dobbiamo andare via, però
1: c'è fatto una certa.
0: Volevo sentire.
1: Vai.
0: No, non ce la facciamo ragazzi, mamma è tardissimo.
1: No. Sì.
0: Perché avete mandato tanti messaggi, torniamo ad occuparci dell'attualità domani, però dai ragazzi, è veramente
1: Promesso. Tutto.
0: Tra poco sarà Pippo Pelo Show con Pippo e Adriana, noi mattinieri, domattina alle 5, alle 7 di nuovo, sì, per affrontare i temi d'attualità, quelli che vi stanno a cuore e dove volete dire la vostra. Devo dire, abbiamo messo un bel po' di pareri stamattina, no? Da parte dei nostri ascoltatori su quali temi. Caro Benzina, ancora una volta, ci sono ancora segnalazioni che in molte città non sono arrivate le deduzioni, in altre sì, ma piano piano dovrebbero scattare in tutte le città le deduzioni previste da alcune società petrolifere. Vi lasciamo con Human League, Don't You Want Me, grazie alla regia.
1: Giuseppe D'Amelia.
0: Da Max Poli.

0: su Radio Kiss Kiss, canzone del 1981.
1: Intanto sono le 6:57, buongiorno e buon lunedì, ci colleghiamo subito con Cecilia Coscioni per le ultime news, a tra poco.
2: Una buona giornata e bentrovati. Al via da oggi il tetto ai prezzi dei carburanti in 8.000 distributori su tutto il territorio nazionale. Dopo la mossa dell'Eni, anche per i distributori P arriva un price cap. La società di Stato dell'Azerbaigian Socar, che controlla l'italiana Petroli, infatti ha deciso, aderendo all'appello del governo italiano, di introdurre un valore massimo dei prezzi di vendita. Un segnale importante, applaude la Premier Meloni, che ringrazia il presidente Azzero e rassicura l'impegno a continuare ad aiutare le famiglie. Ma con i prezzi medi che continuano a salire e il diesel in autostrada sempre più vicino ai 2,50 euro, monta il malumore di chi è costretto ad usare l'auto per lavoro. Dopo gli autotrasportatori, la protesta si allarga ai tassisti, che chiedono di essere convocati, altrimenti avvertono sarà sciopero. Le suppletive nel collegio uninominale di Reggio Calabria per il seggio alla Camera lasciato da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco. In questi minuti riaprono le urne, si potrà votare fino alle 15. Ieri l'affluenza si è attestata al 14,97%. Voltiamo pagina. Nel Regno Unito 5 uomini sono stati arrestati con l'accusa di terrorismo nell'area di Welford, vicino ad una base aerea usata anche dagli Stati Uniti per il decollo di missioni in Iran e nello stretto di Hormuz. Sequestrati 3 furgoni carichi di esplosivo diretti proprio verso la base. Teheran prima indiziata. Ogni stazione americana da cui partono attacchi è un obiettivo sensibile, avevano dichiarato i Pasdaran. Il premier britannico Barnum invita a non trarre conclusioni prima della fine delle indagini. Soddisfazione del presidente americano Trump: li abbiamo presi, volevano fare grossi danni. La visita di Papa Leone in Francia si concluderà in giornata a Metz. Ieri il pontefice a Lourdes è tornato a parlare di guerra. Il male che affligge la nostra epoca proviene dal cuore dell'uomo, dice. Dio non è responsabile. Poi, dopo l'incontro con 7 persone vittime di abusi, invita i vescovi a vigilare nel clero. La cronaca: momenti di terrore e follia ad un distributore di benzina in periferia di Reggio Emilia. Un ragazzo ha aggredito una donna che stava facendo rifornimento con un cacciavite, poi ha preso l'auto e ha investito 2 persone, una ragazza e un uomo, che si erano fermati a soccorrerla prima di fuggire. È stato identificato e arrestato circa un'ora dopo. Si tratta di un 26enne della zona, al vaglio le sue condizioni psicologiche. I 3 feriti sono stati portati in ospedale in condizioni gravi. Torturata e quasi negata nel fiume Pescia per aver rifiutato un approccio sessuale di un 38enne conosciuto sui social, e l'orrore subito a Pistoia da una 20enne picchiata dall'uomo che le ha anche spento delle sigarette sul corpo. A salvarla un passante, il responsabile, un cittadino dominicano con numerosi precedenti specifici, è stato arrestato. Lo sport, calcio, diverse novità di formazione in vista per l'Italia nella sfida di Nations League contro la Turchia di questa sera. Mancini potrebbe cambiare 8 giocatori su 11 rispetto al match con il Belgio. In difesa torna Bastoni dalla squalifica, ma la principale novità in attacco: Scamacca è avanti nel ballottaggio con più Esposito. La sfida è in programma alle 20:45 a Bursa. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.

0: chi schizza tutti, almeno una cosa dicela.
1: Salutiamo Cristina Manco perché
0: era infastidita,
1: l'avevo
0: chiuso con una da Cristina Manco chi schizza tutti.
1: L'avevo annunciata come Cecilia Coscioni, è stato un piccolo errore di comunicazione.
0: Perciò sei nervosita.
1: Sì,
0: hai detto
1: salutiamo
0: da Cristina Manco chi schizza tutti.
1: Salutiamola.
0: Ciao,
1: salutiamola.
0: Cristina, facciamo
1: dai, partiamo con questo lunedì, una nuova settimana. Pelò, che dici? La facciamo? La affrontiamo?
0: Sì, partiamo bene o male? Bene per me, dai, lunedì sempre
1: dai,
0: con
1: sì
0: la voglia di fare. Tu hai voglia di fare, Adriana?
1: Tanta voglia di fare.
0: Ora ti faccio fare.

0: 06 12 12, chiamateci a raffica adesso da tutta Italia. Vedo che i telefoni già squillano perché gli italiani ormai stanno imparando, Adriana, che noi facciamo la raffica alle 7.
1: Sì, potete chiamarci. Quindi il centralino è aperto per voi, bisogna essere abbastanza veloci. Allo 0815 46 12 12, semplicemente ci dite come vi sentite oggi. Magari nessuno ve l'ha chiesto, ecco, né ieri, né l'altro ieri, né questa mattina. Ve lo chiediamo noi perché ci interessiamo al vostro benessere psicofisico.
0: E tra l'altro siamo interessati alla risposta, non siamo quella falsità che gira, faccio per dire, la nostra Anna Chiara che va in giro a chiedere come stai alle persone, ma la risposta a questa domanda spesso non interessa a nessuno. Il come stai è un ciao trasformato in una domanda che in realtà la cui risposta non è...
1: Bisognerebbe abolirla, sai?
0: Sì, sì, come stai?
1: Abolirla.
0: Magari tu stai dicendo, ah sì, abbastanza bene questa settimana. Comunque ti stavo dicendo...
1: Esatto.
0: E si
1: esatto,
0: va avanti,
1: esatto.
0: Capito?
1: È più o meno quasi sempre così. Vi chiediamo come vi sentite, come è partito questo lunedì, questo inizio di settimana. C'è Matteo, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno ragazzi.
0: Matteo,
2: ciao,
0: come ti senti ciao, oggi? Vivo. Ciao, buongiorno.
2: Bene, bene. Vivo.
0: Ti senti vivo?
2: Buona,
0: bello.
2: Buona settimana a tutte e due.
0: Grazie, anche a te, grazie mille.
2: Buona giornata.
0: Ciao, chi a te. Ciao, Matteo.
1: Ciao, chi a te. Abbiamo Elena, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno,
3: oggi
0: Elena.
3: È giornata sì.
1: Da cosa te ne sei accorta, Elena?
3: Perché è il mio compleanno.
1: Oh, auguri!
0: Beh, che beh, festeggiati.
3: Grazie.
0: Elena! Festeggiati al meglio possibile,
1: e
0: grazie.
1: Fatti festeggiare, bilancina.
3: Assolutamente sì.
0: Chi sa te. Doriana,
1: baci.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Doriana,
1: ciao.
0: Com'è
1: ciao.
0: Oggi? Sì o no?
4: Bene.
0: È partita bene?
4: Perché? Sì, sì.
0: Ah, che
4: come
0: bello.
4: Ho preso la linea, parlo con voi e
1: comincia
4: benissimo la giornata.
1: Sei riuscita a chiamarci.
0: Grazie Doriana, ci fa piacere.
4: Bombolone con Nutella.
1: Bombolo.
0: Che culo Doriana, grandi complimenti,
1: ah,
0: grazie.
1: Perché Michel Pelò non ha questa fortuna.
0: Stamattina
1: non ha chiesto la brioscina.
0: No, non mi va. Dario, buongiorno. Ciao Doriana.
1: Ciao Dario.
5: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
1: Anche a te, come stai? Come ti senti oggi? È partita bene la giornata?
5: Una giornata sì al 100% perché sabato ho scoperto di diventare padre per la seconda volta di una femminuccia, Ludovica.
1: No!
0: Ludovica,
1: che bello,
0: grazie,
1: che
0: tanti
1: gioia,
0: auguri per
1: te.
0: Ludovica, e quindi grazie. Giornata assolutamente sì, grazie Dario. 0815 46 12 12.
1: Antonio, buongiorno.
6: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Antonio, giornata sì o giornata no? Partita come? Come ti senti?
6: Partita sì, poi fino a quando andiamo a dormire non si sa. Però...
1: Chissà.
0: Però... noi possiamo sindacare su quello che sta accadendo adesso, quello che accadrà oggi pomeriggio
1: però,
0: lo sappiamo.
1: L'importante è cominciare col piede giusto, no?
6: Sì, sono in autostrada, quindi strada dritta e pedalare.
0: Strada dritta e pedalare. Grazie mille Antonio, chischissa
1: te.
0: E da Antonio andiamo subito a Ciro, buongiorno.
7: Buongiorno, buon chischis e buona giornata a tutti.
0: Buona anche giornata a te, grazie.
1: Partita bene, se mi sembra di capire
7: partito
1: dal tono.
7: Partito bene per chi vi ascolto.
0: Ah, che okay. Bello, grazie.
1: Ci
0: grazie.
1: Ascolti sempre, ogni giorno, ogni mattina?
7: Ogni giorno, purtroppo.
0: Ogni giorno, grazie mille. Come purtroppo?
7: Era una battuta.
0: Ah, beh, pessima tra
1: non
0: l'altro.
1: Non l'avevamo manco capito.
0: Facciamo cadere la linea, grazie.
1: Ciao Ciro, grazie.
0: Grazie, ciao. Allora, 0815 46 12 12, ne approfitto per salutare Pino, Adriana.
1: Sì.
0: Il nostro ascoltatore, ieri mentre mi mettevo in moto per andare via, è arrivato di corsa, si è lanciato per dirmi che lui la mattina non inizia se non ci siamo noi, quindi lo salutiamo e l'abbracciamo.
1: Grazie, Pino. E salutiamo e abbracciamo anche Loredana che è al telefono. Ciao Loredana.
8: Ciao
0: Loredana, come è partita la giornata?
8: Intanto benissimo, finalmente riesco a parlarvi, siete la mia compagnia durante i miei viaggi tra Parma e Reggio ogni mattina.
0: Grazie, grazie mille, quindi dimentica,
1: siamo
0: ma
1: contenti.
0: Non dimenticare mai che dalle 7 alle 9 c'è il Pippo Pelò Show su Radio Kiss Kiss, va bene?
8: E poi siete la mia assoluta compagnia di ogni giorno, grazie,
0: benissimo,
8: grazie,
0: bene,
8: grazie.
0: Bene. Adriana
1: grazie
0: oggi è in Pizzo, è Pizzo questo? Pizzo Calabro?
1: Sì, dai.
0: Calabro, ok.
1: Sì, Pizzo Calabro.
0: È Pizzo Calabro, va bene, Tartufo, grazie mille Loredana.
1: Ciao Lori.
0: Ciao, grazie.
1: Baci.
0: Andiamo sotto la

0: normale. Che bella questa canzone.
1: Oh, allora noi ringraziamo sempre tutti gli ascoltatori, quelli preziosissimi che decidono un po' la musica che vi suoniamo all'interno del programma in due spazi. Pino Daniele dal 1997, Che male c'è? Facciamo

0: Pino Daniele con Che male c'è, una canzone bellissima che abbiamo riascoltato con grande piacere grazie a chi l'ha cantata sotto la doccia. Bene.
1: Che male c'è, voglio fare un gancio anni 80.
0: Mamma mia.
1: Che male c'è ad essere scaramantici? Che male c'è a non pubblicare una foto, una storia, un reel quando torni dalle vacanze o quando hai finito di fare una cosa? O quando per esempio hai già acquistato casa e non lo fai sapere. Sai, oggi le influencer...
0: Chi l'ha detto che c'è del male? Io faccio, metto foto e post della mia festa da una settimana.
1: No, che male c'è a farlo dopo? Cioè, nel senso, io mi faccio la vacanza, quando torno comincio a postare. Non lo faccio mentre... Non
0: perché
1: posto mentre
0: ladri,
1: lo sto facendo.
0: Perché ormai si dice che i ladri controllano i social.
1: No, hai paura del malocchio, non dei ladri.
0: Ah, sì, anche del malocchio?
1: Hai capito? Ma certo, si fa prima di tutto per un fatto di scaramanzia.
0: Sì, sì, pure picca. Pure
1: non far
0: sorelle...
1: sapere quello che stai
0: anche
1: facendo.
0: Anche le sorelle di Torino non dicono dove vanno. No.
1: Pure se lo dicessero.
0: No, in che senso?
1: No, nel senso che figuriamoci.
0: Le sorelle di Torino sono le sorelle di Torino. Comunque restano delle persone molto autorevoli su Radio Kiss Kiss nel Pippo Pelo Show.
1: Autorevoli addirittura?
0: Le mie co-conduttrici.
1: Sì. Le co-co-co.
0: Ci sono le co-conduttrici, c'è la Valletta e c'è Pippo Pelo.
1: Sì, sono la Valletta. Allora, perché ti dico questo? Perché è diventata virale una foto, probabilmente facendo il vostro scrolling ci avrete fatto caso, di questa signora che poi posta il marito, ma lo ricopre di quegli occhi blu, hai presente? Quelli
0: sì.
1: Hanno un nome particolare.
0: Quello greco, l'occhio blu
1: esatto,
0: greco che porta fortuna.
1: Quello che si chiama Nazar Bonkugu, non so se la pronuncia è esatta, ma è il classico occhio blu, è un amuleto.
0: Sì, io ho casa piena, ognuno che va in Grecia me ne porta uno, non so perché.
1: Molto, sì, molto diffuso anche in Turchia.
0: Noi napoletani regaliamo, noi campani regaliamo il corno. Io sono salernitano, ma comunque anche da noi c'è l'usanza che quando vuoi portare fortuna a qualcuno regali il corno.
1: A proposito, ti ho regalato un corno d'oro io.
0: Un corno d'oro?
1: Dove sta?
0: Ah, è vero, ce l'ho.
1: Ah, ce l'hai?
0: Sì, sì,
1: ah,
0: sì, sì.
1: Non l'hai venduto?
0: No, è a casa in cassaforte.
1: Wow! E quindi, insomma, ha ricoperto questo marito con quest'occhio, cioè ha ricoperto la foto perché ha detto no, mi sono appena sposata, non mi prendete a occhio il marito, proprio così. Cioè, e quindi io per esempio, anch'io non ho l'abitudine di postare la mia famiglia. È un
0: no.
1: Po'... No, non posto nessuno.
0: Non li metti mai?
1: Metto solo me stessa e
0: è
1: basta.
0: Vero, sì.
1: E quindi c'è
0: devo
1: questa cosa.
0: Devi postare un po' la tua famiglia.
1: Che devi postare? Mio padre. Quindi voi avete dei portafortuna, avete dei rituali scaramantici, fate delle cose per questo motivo, cioè anche la vostra attività social. Spiate ma non postate, postate dopo che avete fatto
0: io
1: una
0: sono,
1: cosa.
0: Io sono il più proprio cazzone del mondo, cioè quello che mi viene in mente è quello posto.
1: Anche
0: me ne frega
1: un po'.
0: Niente.
1: Cioè, nel senso, nel momento in cui fai una cosa,
0: poi
1: la posti.
0: Qualcuno ogni tanto dice: ma perché l'hai fatto? Adesso ci mettono gli occhi addosso.
1: Vedi?
0: Sa anche gli amici quando si va in vacanza. Ma perché hai messo subito? Ma perché non me ne frega niente?
1: Vabbè.
0: Non ce l'ho sta malizia.
1: Invece
0: bisogna essere anche
1: chi...
0: un po' maliziosi come te, no?
1: Ah, come me.
0: Sì, sì, Adriana è molto maliziosa.
1: Molto maliziosa. Quindi avete riti scaramantici, fate delle cose o non fate delle cose proprio perché avete paura che qualcuno possa, come dire, trasferirvi delle energie negative? Diteci la verità, tanto sappiamo che lo fate. Molti mettono proprio in atto un procedimento antimalocchio.
0: Sì, sì.
1: Utilizzate corni, utilizzate anche magari qualche portafortuna che vi portate dietro durante la giornata o quando avete qualcosa di interessante o di particolarmente rilevante da fare.
0: Tu
1: 347 490 0042. Io uso una coroncina, quindi un simbolo religioso.
0: Io ho un cornetto vicino alle chiavi di casa materna e paterna dove ogni tanto che vado a stringere ogni tanto per me aveva regalato mia madre, per me quello è l'unica portafortuna che ho.
1: E il corno deve essere rosso, storto, duro, cavo e a punta. No, sono le cinque caratteristiche del corno.
0: Ma in realtà il corno, tu lo sai che nasce dal fallo. Era un fallo che poi è stato trasformato in un corno.
1: Per molti resta quello.

0: eventi che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
7: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
6: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo un chilo in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.

partita attraverso Stevie Wonder, passata al successo mega galattico mondiale con Coolio, intitolata Gangsta's Paradise, e in questo caso con Marrakesh e Gue, intitolata Casini, ma Casini. Il suono è sempre quello, diciamo, che porta bene evidentemente.

0: anche a loro due, no, che stanno avendo molto successo.
1: Ecco, questa è la versione originale
0: di Elton John. Stevie Wonder, esattamente. No, mi è venuto Elton John, ma volevo dire Stevie Wonder.
1: C'è saltato
0: e poi
1: fuori.
0: C'è Coolio.
1: Coolio, Gangsta Paradise, che è forse quella più conosciuta.
0: Sì, che è stata la versione, diciamo, che ha lanciato proprio questo pezzo al grande successo. Coolio, che abbiamo avuto anche ospite con Radio Kiss Kiss al PT Beats and Friends un po' di anni fa. Sì.
1: Eccola, questa è quella di
0: che
1: Coolio.
0: Che non c'è più.
1: E loro
0: secondo
1: hanno...
0: me non stiamo facendo un lavoro che con i ragazzi dovrebbero fare i genitori. Sai che tanti ragazzi che seguono Gue e Marrakesh magari non sanno che quel pezzo viene da lontano.
1: Un altro lavoro che dovrebbero fare i genitori
0: far
1: che
0: sentire
1: aggiunge...
0: la musica ai ragazzi, da dove è nato tutto, l'origine della musica, no?
1: Allora, credo sia proprio il campionamento di questo pezzo di Coolio, di Gangsta Paradise. Casini, su Radio Kiss Kiss, dove vi suoniamo sempre la musica più bella, anche la musica più nuova. Stavamo parlando di riti scaramantici. Riti mi sembra un po' troppo grossa come parola.
0: Sì.
1: Di quei piccoli accorgimenti,
0: piccoli
1: di quei
0: gesti
1: dettagli.
0: Di scaramanzia, sì. Piccole cose che si fanno ogni giorno, anche nelle auto, no? Tutti hanno un cornetto.
1: Sì.
0: Hanno...
1: Sì. Oppure quando
0: qui
1: compri...
0: si va addirittura a benedire l'auto.
1: Esatto,
0: si va
1: quando
0: a
1: compri una macchina nuova vai a benedire l'auto. Anche credo si faccia anche quando entri per la prima volta in una casa nuova.
0: Io ho portato Adriana, per esempio, quando abbiamo cominciato il Pippo Pelo Show, la nostra esperienza insieme, mm-hmm. L'ho portata a Pompei, l'ho fatta benedire.
1: Mi ha fatto benedire. Si fa anche con i bambini.
0: Adesso ti devo riportare, però.
1: Mi devi riportare una nuova benedizione. Sì, un nuovo ciclo. Allora,
0: nuova.
1: Sentiamo qualcuno al telefono. Chi c'è? Buongiorno. Matteo,
0: buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Come stai, Matteo? Tutto bene?
2: Benissimo, grazie.
0: Piacere
2: benissimo.
0: Di conoscerti. Di dove sei, Matteo?
2: Io sono di Monza.
0: Di Monza.
2: Monza.
0: Sei scaramantico?
2: Sì, abbastanza. Sono un po' brianzolo scaramantico.
0: Un brianzolo scaramantico. Vabbè, ma esistono gli scaramantici in tutte le latitudini del mondo. Sì, non solo in Italia, ovunque. Quindi...
1: Ma scaramantico perché? Cosa fai per autodefinirti tale?
2: Ma diciamo che io adotto la tecnica del sale grosso che lo tengo sempre accanto a me.
0: Che lo lanci dietro?
2: In azienda, in auto, a casa.
0: Che
2: io
0: lo lanci alle spalle quando succede qualcosa?
1: No, lo porti semplicemente con te?
2: Sì, ogni anno ne compro qualche pacchettino da mezzo chilo e li sostituisco poi con quelli che si sono, diciamo, riempiti di negatività.
0: No, ma scusa, perché Matteo, io so che il sale doppio si usa quando, diciamo, è un rito scaramantico. Quando ti accade qualcosa bisogna buttare un po' di sale alle spalle.
1: Ma non grosso, credo il sale quello...
0: No, credo il sale grosso.
1: Ah, il sale grosso.
0: Non vorrei sbagliare.
1: Su queste dinamiche...
0: Serve per la lavastoviglie,
1: sì,
0: per la pasta, il sale grosso, per questo. Sono le tre funzioni.
2: Non ho mai approfondito tantissimo.
0: No, qui abbiamo maestri della scaramanzia tra i nostri ascoltatori che sicuramente staranno già spiegando.
1: Voi sapete che la parola salario arriva proprio da sale?
0: Da sale, sì.
1: Sì, perché...
0: Una volta si pagava col sale.
1: Nell'antica Roma... Il sale era così prezioso che ci pagavano i soldati. Da qui la parola salario. Far cadere il sale era un disastro economico. Ecco perché, per rimediare, raccoglierne tre pizzichi e lanciarseli dietro la spalla sinistra.
0: Vedi?
1: Dove risiederebbe il diavolo. Quindi Pippo, la spalla sinistra.
0: La spalla sinistra.
1: Okay,
0: cioè
1: capito,
0: devi lanciare
1: Matteo.
0: Dietro, Matteo.
2: Ho capito.
0: Secondo
2: ho capito,
0: me perciò sei un po' sfigato, perché non hai mai...
1: Sto scherzando,
2: Matteo. Ma io la sapevo diversamente questa cosa. Me l'avevano detta ancora già dei tempi.
0: Ah, te l'avevano già spiegata un po'.
2: In Sicilia mi avevano spiegato, comunque il sale grosso... si può mettere anche negli angoli della casa
0: raccoglie
2: così, ma avevano detto facevi dei pacchettini
0: però forse raccoglie l'umidità così
1: forse più per l'umidità che per la negatività, ma comunque non ti preoccupare,
2: per ora si è assorbito anche qualche
0: c'è un po' di confusione tra diciamo umidità e scaramanzia, però va bene,
1: sei un po' umido, diciamo, così.
0: Matteo, è stato un piacere.
2: Va bene, grazie ragazzi.
0: Grazie a te, chissà a te. Ciao. Abbiamo Annalisa, buongiorno.
1: Ciao Annalisa.
3: Buongiorno.
0: Da dove, Annalisa?
3: Io da Cava dei Tirreni, vicino a Salerno.
0: Da Cava dei Tirreni,
1: in provincia di Salerno.
0: In provincia di Salerno. Allora, tu, cara Annalisa, cosa fai per scaramanzia?
3: Io me la grasso, me la sprego.
1: Oddio, volevo dire.
0: No, ti gratti la patafiola?
3: no, la Wallera, Pippo.
0: Ma che dici? La, ah, ma tu mica hai la Wallera.
1: Ma quale? Quella di tuo marito?
3: No, no, proprio perché noi donne non, insomma, non ci hanno donato, non ci hanno dotato di questa cosa. A un certo punto ho detto adesso me la invento.
0: E quindi ti gratti la patafiola, diciamo.
1: Ma quando vedi chi o cosa, quando succede, che quale avvenimento?
3: Allora, diciamo che la Wallera è
0: no, però allora, aspetta un attimo. È proprio brutta sta cosa che tu donna
1: sei così elegante.
0: Utilizzi sto linguaggio.
3: No, no, cioè,
0: la Wallera, ma che
3: è? Bellissimo.
1: Allora, un attimo,
0: ho capito, però aspetta.
1: Ma è universalmente compreso?
0: Che zona esattamente gratti del tuo corpo?
3: No, del mio corpo nulla, è questo ciondolo che insomma,
0: ah, hai un ciondolo che è un'ernia, sì, diciamo.
3: Sì,
0: esattamente, che tu gratti.
1: Un attimo solo, Annalisa, mettimi quella base lì, pica.
0: Vai.
1: La Wallera o... Aspetta, Pippo. La Wallera o anche Wallera è un termine del dialetto napoletano che indica originariamente l'ernia inguinoscrotale in fase avanzata, ma viene comunemente usato in senso figurato per descrivere una persona
0: lenta, noiosa,
1: seccatura.
0: Ecco. Annalisa, quindi tu gratti questo ciondolo e porta bene, funziona?
3: Diciamo sì che lo strego, lo tengo app- io personalmente ce l'ho a un braccialetto vicino al polso.
0: Al polso.
3: Lo tengo sempre lì e quando vedo malacqua,
1: ma come sto braccialetto?
0: Quando vede malacqua lei gratta la...
3: Sì.
1: Ma veramente c'hai questo ciondolo appeso?
0: L'ernia.
3: Sì, se vai su Instagram, insomma, in rete lo trovi.
1: Aspetta.
3: Sì,
1: ora metto Wallera ciondolo.
0: Allora, per capire meglio il significato del termine, sabato dalle 18 alle 20 su Radio Kiss Kiss c'è un programma che è tornato e no, si intitola Kiss Kiss Play Chart e lì capirai il vero senso di questa parola, va bene?
1: Esattamente.
0: L'abbiamo spiegato, diciamo, la parola del dizionario, però per capirlo bene, comprendere il termine, ascolta quel programma.
3: Lo devono conoscere in Italia.
0: Esattamente. C'è il ciondolo.
1: L'abbiamo visto.
0: Abbiamo visto il ciondolo Wallera. Brava, complimenti.
3: Sì.
0: Grazie Annalisa. Baci, ciao.
3: Grazie a voi.
0: Ciao.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Viviana, buongiorno.
4: Beh, diciamo che io sono la regina della scaramanzia, quindi prima di partire non voglio dire dove vado o comunque dico mezze verità, cambio l'ordine delle tappe, insomma giro un po'. E anche quando devo fare qualcosa di importante, tipo quest'anno ho cambiato la macchina, non l'ho detto a nessuno, l'ho detto solamente
1: perché non te lo puoi permettere, chissà chi te l'ha regalata sta macchina.
4: Sciocchezze, lo so, però come dire, un po' aiuta. Un bacione Pippo.
0: Brava.
1: Beh certo, aiuta,
0: ciao,
1: soprattutto con l'agenzia delle entrate.
0: Fai bene, non state zitta.
1: E Pippo, sì, è la verità.
0: Ma con l'agenzia delle entrate.
1: Ma loro non lo dicono perché sennò le bloccano.
0: Andiamo avanti. L'agenzia delle entrate.
3: Il vecchio sale va a gogo.
0: Il sale va a gogo da lei.
5: Ciao, okay. Adriana.
1: Ciao.
5: Io non credo la scaramanzia, però credo in una immaginetta che mi ha regalato quasi 30 anni fa mia nonna.
1: Bene.
5: E questa immaginetta della Madonna di Pompei passa in ogni mio portafoglio, portacarte e sta sempre con me.
0: Ah, vedi?
5: Guai, ormai è diventata quasi antica, infatti la dovrei plastificare.
0: Devi plastificare.
5: Con questa mi fa star bene. Quell'immaginetta mi fa star bene.
1: Vedi?
0: Che bello.
5: Ciao, chissà a voi.
0: Ciao, continuate 347-490-0042 per i vostri messaggi. Vi stiamo chiedendo se siete scaramantici o se fate delle cose, dei piccoli gesti scaramantici.

0: che bel pezzo che non lo sentivo da un po', mi fa molto piacere, ci introduce quasi alle previsioni meteo, c'è il sole ovunque in questi
1: pare
0: giorni.
1: Che questa sarà una settimana ancora con temperature quasi estive, ma ovviamente ne parliamo e ce lo facciamo dire da nostri amici del meteo.it. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Avvio di settimana stabile e protetto dall'anticiclone su quasi tutto il paese. In mattinata sole dominante da nord a sud con cieli sgombri da nubi. Clima piacevole, venti deboli di direzione variabile. Nel corso del pomeriggio tempo stabile e ben soleggiato. Qualche nube con isolati rovesci solo nelle aree interne della Sicilia orientale. Temperature massime comprese tra 25 e 29 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro, tra 22 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
3: Le ultime tendenze, le notizie Green Kiss e la musica più bella.
4: Portami a casa, Kiss Kiss.
3: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo Radio Kiss Kiss.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Kiss Kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
10: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
9: E tutte quelle persone nella foto?
10: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
9: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Kiss Kiss.

0: giubbotto di George Michael poche ore fa nella notte italiana si è esibito ai Video Music Awards con
1: 2026
0: con la canzone Father Figure.

0: omaggio meraviglioso, oltre a Madonna che ha portato a casa il premio come artista dell'anno, c'è stato un omaggio a George Michael che hanno portato avanti Somber, Teddy Swims e tanti altri artisti che hanno cantato le sue canzoni.
1: Sono state tutte delle esibizioni meravigliose, però tornando a Somber, ricordo quando poco tempo fa lo indicavamo come artista emergente, esordiente,
0: ma grandioso.
1: E adesso è già una grandissima
0: star. Sì, ma io c'avevo, ma adesso diranno,
1: con un'identità molto riconoscibile.
0: Io,
1: già
0: la prima nota che ho sentito di questo ragazzo ho detto questo è il talento, questo è
1: Pippo forte. È talent scout di
0: io,
1: Somber.
0: Sì, ti ho scoperto io Somber, sappilo.
1: Ti ha scoperto e ti ha inventato lui.
0: Ti ho inventato io. Vabbè.
1: Allora, intanto noi siamo pronti anche oggi perché stiamo per regalare la t-shirt.
2: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
0: Eh sì! Festeggiamo i 50 anni di Radio Kiss Kiss in questi giorni, in queste ore, alla fine di settembre. 50 anni fa nasceva la vostra radio del cuore, ovvero Radio Kiss Kiss, e cosa più di una t-shirt celebrativa di questi 50 anni potrebbe essere gradita dai nostri ascoltatori. E allora Adriana, vogliamo spiegare come si fa a giocare?
1: Allora è molto semplice, se siete ascoltatori fedeli di Radio Kiss Kiss e anche del Pippo Pelo Show e avete già interagito con noi, questa è l'unica cosa che bisognava fare, interagire con noi, perché vi becchiamo a caso tra quelli che hanno appunto inviato un WhatsApp al nostro numero.
0: Riceverete una domanda semplice semplice, a questa domanda dovete rispondere ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Adesso vediamo se chi ha interagito con noi, che ne so, sulla scaramanzia, sulle cose di cui abbiamo parlato stamattina, anche sull'appello di questa mattina, sta ascoltando ancora la radio.
3: Pronto?
1: Signora.
3: Pronto?
1: Pronto, ciao, come ti chiami?
3: Rossella.
1: Che radio ascolti, Rossella?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Preparatissima.
0: Rossella, brava, ti arriva a casa la t-shirt celebrativa dei 50 anni. Sei contenta?
3: Sì, molto, grazie.
0: Tu sei fedelissima, Rossella?
3: Sì, vi ascolto tutte le mattine.
0: Grazie, grazie mille. A nome di tutto il Pippo Pelo Show, di tutta Radio Kiss Kiss, ti mandiamo la t-shirt dei 50 anni, va bene?
3: Grazie mille.
0: Grazie, ciao, baci.
1: Kiss Kiss a te, ciao.
0: Ciao.

0: 2016 è completamente assuefatti all'oroscopo di Adriana. Sì, ne ascoltiamo le gesta.
1: È stata dura stanotte
0: anche
1: eh?
0: Oggi, attenzione. Vai, vai.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Allora, okay. Attenzione, posso fare un piccolo appello prima che tu faccia il segno di oggi?
1: No, no, non faccio il segno, ma faccio una piccola rassegna di tutti i segni zodiacali della settimana. Cioè,
0: da quanto tempo lo facciamo l'oroscopetro?
1: Da qualche mese.
0: Vediamo se è entrato nei cuori dei nostri ascoltatori. Tu che stai ascoltando la radio, per favore, mandaci un messaggio. Attendevi l'oroscopo di Adriana o non lo attendevi? Scrivete sì o no, ok? 347 490 0042,
1: così
0: per noi, no, così per noi è più facile fare il computo, Adriana, no?
3: Esatto.
0: Allora, lo aspettavi o non aspettavi? 347 490 0042, potete scrivere sì o no.
1: Ok,
0: Adriana, il primo messaggio Pina è sì.
1: Ok, grazie. Vedi. Pina, allora diamo un voto a tutti i segni zodiacali e facciamo anche il podio della settimana.
0: Perfetto,
1: giusto per partire alla grande. Da domani ripartiamo singolarmente con
0: sì,
1: i segni.
0: Sì,
1: vai
0: no,
1: con l'Ariete,
0: sì.
1: 7.5, parti a razzo ma cerca di non litigare già al decollo, ok? Toro, 8, amore e fortuna in ripresa, il frigorifero resta sempre il tuo porto sicuro. E come smentire, diciamo, gli astrologi di questa settimana? Gemelli, meno 7, troppe idee, poche certezze, cara Anna Chiara, mettetevi d'accordo almeno tra voi due. Cancro, 8, cuore tenero e nervi scoperti. Meno drammi, più popi popi.
3: Grazie.
1: Prego, Pica.
0: Lo faccio fa io popi popi.
1: Poi andiamo dal Leone, un bel 9 al Leone, perché sei davvero una calamita. Attento però solo a non innamorarti del tuo riflesso. Vergine, 7.5, dai. Tutto sotto controllo.
0: C'ho la febbre.
1: Tranne il fichi fichi, lasciati andare.
0: Mi devo lasciare un po' andare,
1: lasciati
0: ragione.
1: Un po' andare sotto le lenzuola.
0: Sono troppo schizzinoso sotto le lenzuola.
1: Anna Chiara, andiamo col binocolo lì in centro.
0: Un binocolo di mamma.
1: Andiamo a vedere
0: avanti.
1: Che combina.
4: Cazzo, Pippo.
1: Bilancia, 8.5, fascino alle stelle. L'unico problema è decidere con chi usarlo.
0: Ma
1: Scorpio,
0: cosa?
1: Il fascino. Scorpione, 9, settimana bollente. Meno interrogatori, più lenzuola anche per lo Scorpione. Andiamo dal Sagittario, meno 8, voglia di partire e divertirti, il portafoglio però chiede pietà. Capricorno, 7.5, lavoro a gonfie vele, amore in pausa pranzo, direi proprio in pausa l'amore.
0: Proprio Peppino, proprio
1: direi.
0: In pausa,
1: poi,
0: da parecchio tempo, basta guardare la faccia.
1: Acquario, 8, idee geniali e colpi di scena, ricordati almeno gli appuntamenti. Ultimo segno dello zodiaco, Pesci, diamo al Pesci un bel 7, sogni come sempre ad occhi aperti, occhio a non innamorarti pure del barista. Abbiamo
0: allora,
1: il podio della settimana.
0: Pure.
1: Al terzo posto Toro, Cancro, Sagittario, Acquario. Il tuo segno non c'è. Settimana promettente, però vietato lamentarsi, quindi diamo a questi segni un bel 8, sono sul podio. Al secondo posto c'è la Bilancia. Piace a tutto, adesso però scegliene uno. E al primo posto Leone e Scorpione. Diamo un bel 9, fascino, passione e temperature tropicali.
0: Allora Adriana, c'è un plebiscito di sì, sono 80.000 sì, però
5: Hello.
0: Vincono i no.
5: Pedro, sì.
0: Ecco, vedi?
1: Oroscopedro.
0: Sì, Oroscopedro sì, però attenzione, vincono i no, nonostante gli 80.000 sì, perché Giuseppe, un nostro ascoltatore, ha mandato 122.000 no. Quindi vincono
1: vale.
0: I no. Sì, vale, vale.
1: Giuseppe bannato subito.
0: Non sono interessati al nostro oroscopo i nostri ascoltatori, nonostante gli 80.000 sì e Giuseppe che ha mandato 120.000 no, quindi vince
1: che
0: lui.
1: È il numero fake di Pippo.
3: Ma zero proprio.
2: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
1: E allora così è volata la nostra prima ora insieme, sono
0: mamma
1: le 7:52.
0: Vola,
1: Già abbiamo chiacchierato parecchio, sono
0: sì,
1: un po' in affanno.
0: Tu stai parlando solo tu stamattina, posso dirla
1: non
0: una parola?
1: Non te faccio azzeccare una scopa.
0: Mamma mia questa, oh. Stamattina è venuta con la pupettola.
1: Vai,
0: allora,
1: esprimiti pure.
0: Sono le 7:52,
1: bene.
0: Come sempre alla fine di un'ora ascoltiamo una canzone del passato. Questa è del 1982, il compiantissimo Marvin Gaye. Il pezzo si intitola Sexual Healing. E chiude la prima ora del Pippo Pelo Show. Tra poco arrivano pure le news e poi dopo torniamo per la seconda con un sacco di belle cose oggi.
1: A tra poco.

0: Marvin Gaye, Sexual Healing a chiudere. Adesso ci sono le news, Adriana, giusto?
1: Sono le 7:56, riaggiorniamo subito l'attualità. Salutiamo e ringraziamo Umberto Prea che è in redazione. A tra poco.
2: A tutti una buona giornata e ben ritrovati. In apertura il caro carburanti. Scatta oggi il tetto al costo di benzina e diesel in 8.000 distributori in tutto il territorio nazionale, deciso da Eni, una riduzione di 17 centesimi al litro della durata di un mese, con possibilità di proroga fino a fine anno. Il gasolio costerà al massimo 2,19 euro al litro, la benzina 1,99. Anche l'azienda energetica Socar ha deciso di calmierare i prezzi di quelli commercializzati sul mercato italiano dalla IP. È un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane, ha commentato Giorgia Meloni, che conferma che è possibile contribuire concretamente a contenere il caro carburanti. L'allarme alla base aerea inglese di Fairford, utilizzata dai bombardieri americani nelle missioni in Iran. 5 persone sono state arrestate con l'accusa di terrorismo, accusate di aver preparato un attentato con esplosivi. L'allarme è scattato dopo la segnalazione di 3 veicoli sospetti che viaggiavano in direzione della base RAF. Donald Trump si dice soddisfatto per l'operazione e commenta: potevano fare gravi danni. Il viaggio di Papa Leone in Francia, durante la messa al santuario di Nostra Signora a Lourdes davanti a 150.000 fedeli, il pontefice è tornato a parlare di guerre, come potrebbero i nostri cuori non sentirsi interpellati di fronte ai conflitti sempre più diffusi e che distruggono tante vite innocenti, ha detto Leone XIV. A Lourdes anche l'incontro con i vescovi, ai quali il Papa ha raccomandato di essere vigili per continuare a contrastare la dolorosa piaga degli abusi. Oggi l'ultima tappa a Metz. Torniamo in Italia, a Reggio Calabria, alle elezioni suppletive per il seggio alla Camera, lasciato libero da Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia, dopo la sua elezione a sindaco della città. Bassa l'affluenza, alle 23 di ieri si è attestata poco sotto il 15%, le urne resteranno aperte anche oggi fino alle 15. La cronaca: Pescia, in provincia di Pistoia, ha arrestato un 38enne domenicano con precedenti che ha quasi annegato in un fiume una ragazza di 20 anni che aveva rifiutato un approccio sessuale. L'uomo è accusato di tortura e tentata violenza. La vittima è stata anche picchiata con una cintura, colpita con pietra e ustionata con delle sigarette sul volto per costringerla a cedere. A dare l'allarme è stato un passante. A Torino, arrestata una 24enne che ha investito con l'auto il figlio di 5 anni dell'ex compagno per poi fuggire. La donna è accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il bimbo stava camminando per strada nel quartiere San Donato insieme alla sorellina, al papà e un'amica quando è stato travolto e sbalzato sull'asfalto. Il piccolo resta ricoverato in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Siamo allo sport con il calcio. Nations League, l'Italia cerca il riscatto dopo la sconfitta contro il Belgio. Stasera alle 20:45 gli azzurri in trasferta a Bursa affrontano la Turchia. Restano a casa in 10, inclusi Barella e Maldini. Serie A, Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma. Tra i possibili sostituti del tecnico spagnolo sulla panchina gialloblu c'è Alberto Gilardino. Abbiamo concluso, tornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, una buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Sono le 8 in punto, buongiorno a tutta l'Italia che ascolta Radio Kiss Kiss. Qui a Radio Kiss Kiss, come sempre dalle 7 a 9 c'è il Pippo Pelo Show. Io sono Pippo Pelo, c'è Adriana Petro,
1: eccomi,
0: c'è Pica,
1: qua, buongiorno,
0: c'è Anna Chiara, c'è Peppino, c'è, adesso è arrivato anche Arduino, c'è tutta la squadra come sempre al gran completo, eh.
1: Allora, vogliamo toccare un argomento di estrema attualità, lo facciamo con la leggerezza che di solito ci contraddistingue. La tocchiamo piano.
0: Ah, piano, la
1: parliamo del caro benzina, del caro carburante.
0: Mamma mia, ragazzi,
1: quanto ci costa oramai spostarci, andare al lavoro? Radio
0: Kiss Kiss. Allora, stamattina alle 8 dovrebbe scattare il famoso tetto che prima l'ENI e poi l'IP hanno messo, diciamo, alle pompe, 8.000 pompe, dove si dovrebbe risparmiare decisamente rispetto a qualche giorno fa.
1: Però, allora, diciamo che il costo della benzina oramai pesa sempre di più sul bilancio familiare. C'è tanta gente che è costretta, come noi, a spostarsi in auto per andare a lavoro.
0: Io poi faccio, diciamo, il rifornimento, mi rifornisco sempre alla stessa azienda perché ho, diciamo, la tessera per...
1: Ah, appunti?
0: Per la fatturazione,
1: per la fatturazione,
0: no?
1: Certo,
0: che è una cosa molto
1: certo.
0: più facile. E lì non hanno proprio intenzione di diminuire i prezzi. Cioè, il mio pieno costa tipo 45 euro in più di prima.
1: Anche il mio, devo dire.
0: È vero.
1: Anche il mio, quindi sì. Diciamo è tutto un po' triplicato. E allora vi chiediamo, sì. Non vengo con Pippo.
0: Esatto.
1: Ognuno va per i fatti suoi e ognuno spende per i fatti suoi.
0: E quindi allora, spendiamo il doppio.
1: La domanda è semplice: vi pesa questo caro carburante? Utilizzate l'auto tanto durante il giorno per andare al lavoro?
0: Andate a lavoro a piedi? Avete le palle girate per il caro carburante?
1: Guarda. Oppure andate a lavoro a piedi, quindi la questione non vi riguarda minimamente, perché sai, chi vive in centro e ha tutto a portata di mano e chi invece va a lavoro anche a piedi non ha questa problematica.
0: Per un attimo diventiamo mattinieri e parliamo di questa roba qua e vediamo gli italiani cosa ci dicono.
1: Dai,
0: no?
1: Sì, esatto. Tutti si lamentano del caro carburante.
0: Sì, sì, e mi sembrava giusto trattare questo argomento. Dovevamo un attimo parlarne con gli italiani che ascoltano la radio al mattino e che vanno al lavoro in auto e che spesso e volentieri vanno al lavoro per pagare il carburante che usano per andarci.
1: Allora, perché ridi? Abbiamo anche...
3: Perché io ho il GPL.
0: Perciò se la ride.
1: E allora devi mettere proprio le risate.
0: Sì, sì, sì, ma tra poco Putin ti sistema, non ti preoccupare. Ti aumenta pure il GPL.
1: Allora, l'effetto psicologico. Diversi studi sui comportamenti degli automobilisti rivelano che oltre il 35% dei guidatori spinge la macchina fino all'ultimo litro utile prima di fare rifornimento, convivendo con la spia rossa accesa. A me invece fa venire l'ansia.
0: Allora,
1: sono sincera.
0: I tuoi argomenti politici a me non interessano, non è che mentre io parlo di una cosa tu in cuffia devi lì a dirmi delle cose. Silenzio. Se vieni, vieni a fare il programma al posto mio e parli. Allora, che stavamo dicendo, Diana, scusa?
1: Allora, niente, stavamo dicendo, facciamo la domanda agli italiani: come vi spostate, come andate al lavoro, vi pesa questo caro carburante, sì oppure no? 347 490 0042, mandateci i vostri WhatsApp vocali.
0: Grazie mille, vi aspettiamo.

0: cioè, di questa canzone mi ricordo molto bene il sabato una ballada.
1: E non infatti... è quella, che non è quella.
0: Non è quella?
1: Lei è Michel Teló.
0: Ah, Michel Teló.
2: È vero?
1: Se io ti prego.
0: E questa si chiama ballada.
2: Hai ragione, Pica. Questa è ballada ed è Gustavo Lima. Gustavo... Sentiamo come fa. Non
0: dice la ballada?
2: Più.
0: Ho visto la ballada. Pensavo che era. Vabbè, comunque mi ricorda quell'altra. Che c'era sabato una. Che c'era la fronna di limone famosa. Ah. Sentiamo.
3: Svegliati. Alza il volume. E fai partire la giornata. Con tutta l'energia del Pippo Pieno Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre. Su Kiss Kiss TV.

0: ieri sera eri sul palco della Louis Vuitton Cup.
1: Yes.
0: Te la tiravi e lì c'era tanta. Questa canzone dice Minina figa bondage. C'era figa bondage.
1: Ah, tantissimo. Sì.
0: Figa bondage. C'era figa bondage ieri sera sulla Louis Vuitton Cup. Mi dicevi che
1: bello, vista bello, devo
0: tanta,
1: dire.
0: Diciamo, no?
1: Sì.
0: Abbondage.
1: Anche di figa
0: bondage. Sì,
1: a un certo punto c'è stata questa sfilata bellissima sul lungomare Caracciolo dei velisti.
0: Certo.
1: Cioè, uno più figo dell'altro, saranno bravissimi, ma sono anche fighi.
0: I velisti?
1: Li scelgono in base
0: a
1: questo
0: parametro.
1: Ci sono
0: anche le veliste, lo sai, no?
1: Certo, ci sono anche le veliste.
0: Le veliste, sì.
1: Comunque
0: tutti
1: è stato
0: carini.
1: Un evento meraviglioso, da giovedì a domenica. Napoli veramente si è trasformata in una tribuna, cielo aperto, migliaia di persone, di turisti.
0: E tu ti sei divertita
1: e
0: sul
1: io
0: palco.
1: Mi sono molto divertita, ero guardare gli schizzo sul palco, quindi bello.
0: Bene, adesso abbiamo al telefono, chi abbiamo? Cinzia, buongiorno Cinzia.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Come stai Cinzia? Piacere di conoscerti.
2: Bene, Cinzia. Qualche acciacco però bene.
0: Che lavoro fai Cinzia?
2: Faccio l'operaia in una ditta di metalmeccanica.
0: Ah, dove lavori?
2: In provincia di Milano.
0: Di Milano. Quanta auto usi per andare a lavoro più o meno? Quanto tempo ci metti in auto?
2: 10 minuti, un quarto d'ora, dipende quindi, anche dal traffico.
0: Quindi manco tantissimo, no?
2: No, però comunque io faccio la strada 4 volte perché torno a casa per portare fuori il cane, quindi devo tornare indietro e...
1: A fine mese praticamente hai notato l'incidenza del caro carburante, cioè fatto caso?
2: Sì.
1: Costa molto di
2: certo.
1: più?
2: Certo, anche perché io sono una che tiene tutto sotto controllo.
1: Ok, tutte le spese.
2: Sì. Poi c'è anche mio figlio che la usa per andare dalla fidanzata, quindi influisce tantissimo.
1: E quant'è il calcolo? Visto che sei così precisa, hai fatto un calcolo, quanto ti costa di più rispetto a prima?
2: Minimo sono 150 euro
1: in più.
0: Senti, ma che carburante usi tu? Il diesel, la benzina?
2: La benzina,
0: che è aumentata un po', cioè che costa un po' meno in più rispetto al diesel, che è aumentato a dismisura.
2: Sì, quello è vero. Anche mio figlio c'ha il diesel, dice mamma, faccio 50 euro, mi dura neanche 3 giorni.
0: Vedi. E in famiglia, insomma, avvertite un po' questa difficoltà, giusto,
2: certo,
0: Cinzia?
2: Ma poi oltretutto questo aumento di carburante influisce anche sulla spesa, perché comunque aumenta tutto, la frutta, la verdura.
0: Beh, certo.
1: È vero, certo.
0: Cioè,
2: lo Stato non dà un aiuto per niente.
0: Lo Stato adesso sta cercando di convincere tutti, diciamo, quelli, le aziende che producono in qualche modo i carburanti a tenere il tetto dei prezzi abbastanza basso. Quindi speriamo bene.
2: Sono tutti palliativi.
0: Vediamo dalle 8 di questa mattina. Adesso in questi minuti le cose dovrebbero cambiare, almeno in 8.000 pompe. Se qualcuno ha già avuto il risparmio, ce lo faccia sapere. Se qualcuno alle 8 in punto ha trovato già il prezzo abbassato in una di queste 8.000 pompe, Anna Chiara, tu sei andata in una pompa? No,
1: perché era qua. Magari ci andrà dopo.
0: Sì, esattamente.
1: Io ci
0: vado
1: dopo perché sono rimasta senza benzina.
0: Vedi. Allora 347-490-0042. Cinzia, noi ti ringraziamo tanto.
2: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ascoltaci
1: sempre.
0: Ciao.
1: Allora abbiamo anche Ivan al telefono. Ciao Ivan, benvenuto su Kiss Kiss, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno. No, Anna Chiara dice che non ha trovato ancora il ribasso, ha avuto qualche problema alla pompa, ma tutto a posto.
1: Tutto a posto.
0: Abbiamo Ivan.
1: Ivan, allora hai fatto benzina, hai fatto carburante stamattina?
3: Allora, non oggi, però sono appena passato proprio davanti a un distributore.
1: E allora?
3: Non so se si può dire, però ho trovato già il prezzo effettivamente abbassato.
1: È già ribassato?
0: Era Eni?
3: Sì.
0: Sì, perché abbiamo detto Eni e IP per il momento abbassano da stamattina, sì. Poi gli altri bisogna vedere se si accodano o meno.
3: Guarda, sto passando proprio in questo momento davanti a un altro.
0: Cioè, tipo? I prezzi?
3: Anche quest'altro 1,90. 1,99,
1: allora,
3: la benzina, 2,19 il diesel.
0: 2,19 il diesel,
1: in realtà lo abbiamo chiesto e in tempo reale ci stanno scrivendo ed effettivamente già ribassato il prezzo.
0: Ci stanno mandando i messaggi in tanti, sì, che magari stavano lì fuori ad aspettare le 8.
1: Sì, probabilmente
0: sì.
1: Sì,
0: perché magari sono andate alle 7:30 e il prezzo era ancora molto più alto, quindi adesso è
1: sceso. Ho fatto bene a non fare benzina, non fare il pieno ieri sera.
0: Esattamente.
1: Ivano, tu percorri molti chilometri al giorno per spostarti da una parte all'altra o comunque semplicemente per raggiungere il lavoro?
3: Ma in realtà ho aumentato da poco i chilometri perché come avevo appunto, mi avevo mandato un messaggio vocale dicendo appunto che li ho aumentati da metà agosto all'incirca perché ho cambiato lavoro.
1: Ok, ok.
3: E quindi mi ritrovo con diciamo una spesa all'incirca di 200 euro al mese, siamo sui 30 chilometri.
1: Ti pagano di più in questo nuovo lavoro, però ne spendi anche di più per spostarti, un po' così, no?
0: Certo, sì.
3: Esatto,
1: okay,
3: esatto.
1: Sì, okay. Dai.
3: Poco di più, diciamo che l'aumento compensa l'aumento della benzina.
1: Purtroppo non ti è convenuto.
0: Dai,
1: allora.
0: Speriamo bene per il prossimo futuro, te l'auguriamo con tutto il cuore. Grazie, Ivan. Chi schissa te.
1: Ciao.
0: Buona giornata. Sentiamo i messaggi che arrivano al 347. Vai, prego.
4: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Sì, scattava stamattina alle 8. Infatti io stamattina alle 7:20, passando per andare al lavoro, ho incontrato due benzinai con i prezzi comunque altissimi.
0: Eh beh, sì, alle 7:20
4: erano ancora altissimi. Quindi i nostri cari benzinai, dove hanno potuto ancora guadagnare qualcosina, l'hanno guadagnata.
0: Ma certo, perché fino alle 8.
4: Vedremo alle 8 se scatterà questo.
0: Sì, sì,
4: questi 10 centesimi in meno, non so di preciso, non ho capito.
0: Sì, sì, sì.
4: A me sembra solamente una grande pagliacciata. Comunque.
0: Non mi pare.
4: Ma ascoltato...
0: No, non penso una bella pagliacciata perché gli ascoltatori stanno dicendo che non
1: ci
0: è
1: ci danno già riscontro. Noi siamo qua e non possiamo dirlo, ma chi ha già fatto benzina carburante ci dice che è effettivamente così. Sentiamo.
5: Pippo, io ho comprato l'auto dei Fliscon.
0: Con i piedi.
6: Buongiorno ragazzi, io per andare al lavoro devo usare per forza la macchina, faccio circa 90 km al giorno tra andata e ritorno e mi pesa tantissimo, veramente tanto.
0: Sì.
6: Non so quanto ancora sarà sostenibile perché lo stipendio quello è.
1: Infatti,
7: ma guardate, noi abbiamo risolto in questa maniera, lavorando vicino io e mia moglie, e andiamo con una macchina sola invece che con due.
0: Ah, vedi, hanno risolto
1: quindi.
8: A me il caro carburante ha spinto definitivamente a passare all'auto elettrica.
0: Auto elettrica.
8: Baci, kiss.
0: Okay. Grazie, kiss a te.
9: Pippo, Adriana, buongiorno.
1: Buongiorno.
9: Io, grazie al cielo, ho la macchina GPL. In più di un'occasione mi è tornata molto utile. Poi certo, devo mettere un po' di benzina, ma se avessi avuto la macchina completamente a diesel o a benzina non avrei saputo come fare.
0: Kiss
9: kiss a tutti.
0: Ciao, grazie.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
10: Io viaggio tutti i giorni con la mia auto per andare al lavoro, mi faccio 100 km al giorno, quindi
0: bene.
10: Capite che è diventato insostenibile, macchina diesel, però... Il diesel sabato a Viterbo stava a 2,45
0: euro. Anche da me.
10: 2,40 euro al litro, siamo veramente
0: alla follia.
10: Assurdi, quindi.
0: Sì.
10: Assolutamente.
0: È un euro in più quasi rispetto a prima. Sì.
11: Ciao Radio Kischissi, Salvatore da Napoli.
0: Ciao Salvatore.
11: Io faccio 100 km al giorno tra Napoli e provincia. La mia macchina è CPL, fortunatamente.
0: Come picca?
11: Poi tra qualche tempo ci faranno abituare alla benzina e al diesel a 2 euro. Faranno un po' di sconto e noi ci abitueremo ai 2 euro. Diciamo, finalmente hanno abbassato i prezzi, ma costerà sempre 2 euro al litro.
0: Esattamente.
12: Ciao Kiss.
1: Ciao.
12: Io per forza devo spostarmi con la macchina e sinceramente questo calo di benzina l'ho sentito e come. Ho due auto
0: questo
12: diesel
0: calo, questo aumento,
12: e tutte
1: caro,
12: e due
1: dire.
12: Ormai per fare un pieno ci vogliono più di 100 euro.
0: Sì.
12: Pure io mi faccio prendere dal panico e quindi non arrivo mai sotto, però è una botta esagerata.
0: È una botta esagerata.
13: Okay. Come fa a non pesarti? Adesso per fare un pieno alla macchina ti ci vogliono più di 100 euro.
0: È vero.
13: Logico che pesa. È che dipende sempre come uno usa la macchina. Chi deve usarla per lavoro, purtroppo,
1: non può sottrarsi.
13: Soffre di questa cosa.
1: Certo.
0: Sì, assolutamente.
13: Pino da Bolzano.
0: Ciao Pino, buongiorno, grazie.
1: Ciao,
14: ciao Radio Kiss Kiss, sono Silvia. Io ho la macchina GPL, però non risparmio poi così tanto, perché comunque la benzina la devo mettere, soprattutto considerato il fatto che sto sempre in fila bloccata, e quindi alla fine pago benzina e GPL. Ciao, buona
0: ciao,
14: giornata,
0: grazie,
14: a tutti.
0: Chi schissa
1: te.
15: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno. Ciao.
15: Anch'io mi sposto con la macchina per andare al lavoro e chiaramente pesa
0: il tono
15: più
0: è drammatico
15: il caro benzina. E poi per quanto riguarda la quantità, a me già quando manca un quarto di serbatoio dal pieno, per me è come se fosse un rosso fisso.
0: Vedi.
16: Ciao Kiss, sono Laura dalla provincia di Milano.
0: Ciao Laura.
16: Sì, da me
17: noi utilizziamo sia io che mio marito le macchine sia per andare a lavorare che per le commissioni, portare i ragazzi a calcio, a fare sport. Mm-hmm.
1: Gli spostamenti della giornata, certo.
17: Ed è aumentata, sì, circa il pieno 30 euro in più.
0: Significativamente.
17: Però peccato che le aziende che fanno gli sconti, l'Eni e l'IP, non ce n'è uno in zona.
0: Non ne hai una in zona.
17: Chilometri.
0: Sono 8.000 in tutta Italia.
17: Non mi cambia nulla. Grazie, ciao Kiss.
1: Ciao Kiss a te.
18: Radio Kiss, buongiorno. Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
18: A voi, a chi pesa il carburante e come? Io prima con 50 euro ci stavo bene una settimana, adesso ne devo mettere 80. Eppure non faccio molti chilometri al giorno. Circa 25 chilometri all'andata e 25 al ritorno, quindi sono 50 chilometri per 5 giorni. E insomma, ci vogliono circa 80 euro a settimana.
0: Allora, per molte persone è bruttissimo, per altri è proprio un dramma e noi lo capiamo benissimo.
1: Sì.
0: Insomma,
1: e questo comporta anche una serie poi di restrizioni sul bello della vita, sul tempo libero.
0: Sul menage familiare, perché poi ovviamente, capito, magari una cena in meno, un'uscita in meno.
1: Certo.
0: Insomma,
1: dai, speriamo vada meglio.
0: Speriamo
1: intanto
0: bene,
1: grazie a tutti quelli che hanno interagito con noi. C'è Anna, White Girl Wasted.

0: Kiss Kiss a te, che vorresti fare la tua video call tranquilla, ma il tuo gatto ti ruba la scena. Kiss Kiss a te che sei super soddisfatto. Hai appena montato la culla per il tuo bambino. Bambino. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Ehi, Pet Lover! Quattro Zampe in Fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. Quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss.
4: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.

0: Los Angeles ieri sera, anzi poche ore fa, perché qui erano le 3 della notte quando Madonna ha portato a casa 7 statuette, Adriana, non una, 7, ha aperto lo show, la regina del pop ha conquistato le statuette come artista dell'anno, miglior album per Confession 2, migliore collaborazione per Bring Your Love
1: con Sabrina Carpenter,
0: poi miglior dance, un pezzo dance, miglior cinematography,
1: sì. E anche migliore coreografia e best long form video per il suo nuovo album.
0: Esattamente.
1: Vedi?
0: Poi, sì.
1: Cioè, Miss Veronica Ciccone, voglio dire, alla veneranda età di 67 anni.
0: E c'erano tutti, c'era Taylor Swift, c'era insomma, c'erano quelli giovani, quelli meno, c'era Bruno Mars.
1: Anche
0: insomma,
1: Emma Bunton delle Spice Girls, che devo dire sembra imbalsamata, Pippo.
0: Bellissima.
1: 50 anni, classe 1976, il tempo su di lei non ha avuto nessun effetto.
0: Bene.
1: Quindi è stata, diciamo, una manifestazione, come sempre,
0: a
1: importantissima.
0: Tutti e a Madonna. Complimenti a Madonna, che veramente.
1: Ma
0: insomma,
1: per forza dobbiamo farle i complimenti. Poi sembrava una ragazzina, devo dire. Sicuramente c'è l'intervento del chirurgo, ma complimenti a lei.
0: Beh, vabbè, questa gelosia potevi evitarla. Deve buttare la parolina a cattiveria. Non ci sta niente a fare.
1: Ma
0: te sembra cattiveria pronta. Cioè, se me la boom, te la devi buttare sotto.
1: Lo fa che con tu spacci per
0: come
1: cattiveria.
0: Con Madonna, lo fa con Anna Chiara.
1: Quella
0: come
1: che tu
0: con
1: spacci per cattiveria è in realtà un dato di fatto, una constatazione
0: proprio
1: giusto, della realtà.
0: Non ci interessa.
1: Allora,
0: andiamo avanti.
1: Andiamo, perché noi siamo pronti a regalarvi il nostro pacco gadget. Lo regaliamo attraverso il nostro gioco. Stavolta
0: oggi
1: vi
0: che
1: facciamo.
0: Gioco c'è la voce?
1: Simo, fai parla.
0: Vai, prego.
1: Oggi che gioco c'è?
0: Esatto, c'è il rumore.
1: Ma c'è il rumore oggi.
0: Prego, sentiamo il rumore.
1: Sentiamo il rumore. Sembrano dei fuochi d'artificio, così.
0: Anche a me,
1: ad occhio
0: banalmente dei fuochi d'artificio.
1: Bene.
0: Mamma mia.
1: Di che rumore si tratta? Qual è il suono che abbiamo riprodotto? 347-490-0042. Mandateci note
0: vocali.
1: Tu lo fai,
0: lo riproduce ogni tanto?
1: Prima sì.
0: Prima riproducevi
1: con
0: questo
1: grande
0: rumore.
1: Rammarico, adesso no.
0: Non lo riproduci più.
1: No.
0: Io non so che rumore è. È meglio che non me lo diciate, sennò poi lo spoilero. Quindi meglio che non lo sappia.
1: Ma pure quando te lo diciamo lo spoileri lo stesso.
0: Lo stesso. Allora, 347-490-0042. Scatenate i vostri messaggi, ne stanno arrivando già migliaia, perché gli ascoltatori vogliono il pacco gadget, se lo vogliono portare a casa subito, e sentiamo le risposte. Prego.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, per me è una palla da basket che rimbalza.
0: Non è una palla da basket che rimbalza. No. Prego, vediamo chi è il prossimo che prova ad indovinare che cos'è.
3: Ciao, sono Daria, sono i popcorn.
0: I popcorn che scoppiettano.
1: Poteva essere, no, però non sono quelli.
0: No, Adriana prima li faceva, adesso non più, mi sembra.
1: No, li faccio i popcorn.
0: In realtà tu hai dato un indizio dicendo prima lo facevo.
1: Ho dato un indizio, è vero. Prima lo facevo, mi piaceva molto, adesso non più.
0: Perché i popcorn li potresti fare ancora, volendo.
1: No, li faccio.
0: Li fai ancora.
1: Sì, sì,
0: esatto.
1: sì. Però li faccio alla vecchia maniera, nella padella.
0: Ah, pensavo un'altra maniera.
1: No. Tu mi hai regalato la macchinetta dei popcorn.
0: Sì, è vero.
1: Si è rotta. Regalamene un'altra.
0: Vai. Ecco qua.
4: Andiamo. Ciao, Alessio da Benevento. Il pizzaiolo che stende una pizza sul banco?
0: Pizzaiolo che stende la pizza sul banco.
1: Decisamente no. Questa bocciata.
0: No. È una cosa che Adriana faceva e purtroppo dichiara non fa più.
1: Sì.
0: 347-490-0042. Sesso?
1: Quello fortunatamente non è che...
0: Che?
1: L'abbiamo sospesa come attività.
0: Non è sospesa come attività. Okay, andiamo avanti. Perché... Era una domanda curiosa.
1: Sentiamo.
0: No? Prego. No, non è Adriana
1: fatto,
0: che fa
1: Pippo?
0: Sesso. No. Che cosa? No, ma non so sesso. Che rumore.
5: Ciao, Kiss, Francesca Ragassino. Il rumore di oggi è una palla che rimbalza.
0: Non è una palla che rimbalza.
6: Un tappeto che viene sbattuto.
0: No.
1: Neanche
0: Non è Adriana, andiamo avanti.
7: No. Buongiorno Radio Kiss Kiss, che la Volpetta per me è una pallina da tennis che rimbalza.
1: Allora, sì, che poi non capisco più niente, a un certo punto parlo col microfono acceso quando poi dovrei spegnerlo, vabbè. È un meccanismo molto contorto.
8: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Monica da Carrara. Ciao, ed Monica. È il rimbalzo della palla in ginnastica ritmica.
0: Ginnastica allora, ritmica?
1: Facciamo così.
0: Adriana lo faceva e non lo fa più.
1: Non lo faccio più, spero di ricominciare. Facciamo
0: a fare
1: così.
0: Questo rumore.
1: Siamo nell'ambito dello sport e quindi non siamo tanto distanti dalla soluzione, ok?
8: Ecco, allora. Rosaria da Napoli, per me è un battipanni.
0: È un battipanni, no?
1: No.
0: 347-490-0042, siamo agli sgoccioli.
9: Buongiorno, Gianfranco da Santa Croce.
0: Ciao, Gianfranco.
9: Allora, per me è una valigia che scende i gradini.
1: No.
0: Dobbiamo regalarvi il pacco gadget, ma niente da fare, ancora c'è Adriana, lo faceva e non lo fa più, vorrebbe rifarlo.
10: Sì, per me è il salto della corda.
0: Ciao Tiziana.
1: No. Vorrei farlo con te, Pippo.
0: Vorresti farlo con me?
1: Vedi tu
0: questo rumore?
1: Certo, no, sì, vorrei riprodurre proprio questa attività. Mm-hmm. Grazie a te. Sì. Dai, sentiamo. Vorrei farlo con te, attraverso te, proprio utilizzando il tuo corpo.
0: Sì, vai.
1: Vi ho dato un aiuto.
10: Palline del pluriball.
0: Non sono le palline del pluriball. No, è uno sport, abbiamo detto.
1: È uno sport molto bello.
0: A partire dalla sfera degli sport che Adriana praticava e non pratica più.
11: Buongiorno, Pippo Adriano, Luigi da Castelfranco Veneto. È una camminata sui tacchi?
1: No,
0: ma che sport è?
12: È la pallina da tennis che rimbalza.
0: Non è la pallina da tennis che rimbalza. No.
12: Tennis.
0: Niente da fare, no.
1: Sport, ma non è il tennis.
0: No.
13: Ciao Alessandra da Milano barra Salerno, è una persona che dà pugni contro il sacco da box.
1: Sì! La box!
0: Adriana lo faceva, dava i pugni. Ma dov'è le giostre?
14: Buongiorno Radio Kiss. Il rumore di oggi è un sacco da box che viene colpito.
0: Non hai mai dato il cazzotto alle giostre?
1: Ah sì, lo faccio con mio figlio.
15: Sembrano i pugni sul sacco. Fitbox.
1: Sì, quello.
16: Ciao Pippo, ciao Adriana, buongiorno. Secondo me è il sacco della box.
0: È il sacco
16: della giornata.
0: Adriana, ciao, con chi vorresti praticare?
1: Vorrei che tu fossi il mio sacco della box. Detta con tutta onestà. Facciamo una prova?
0: Ma che prova?

0: ogni mattina. È una storia nuova da vivere insieme.
1: Pippo per lo show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Kiss, kiss.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Kiss, kiss.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
9: Kiss, kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

0: macchina.
1: Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ernia.
0: Quando siamo soli sei magnifica.
2: Sei magnifica.
1: Adriana, stamattina sei veramente convinta, eh? Ieri sera alla Louis Vuitton Cup le è successo qualcosa che devo scoprire, perché c'è qualcosa che non va stamattina.
2: Mi vedi molto convinta?
1: Vedo molto convinta, si sente molto star.
2: Come ci sei arrivata? Allora, la verità, Pippo, sai qual è? È che ho incontrato talmente tanti ascoltatori.
1: Ti sei gasata per questo?
2: Mi sono gasata, questa è sempre un'energia bella che ci arriva, è la testimonianza che facciamo magari bene il nostro lavoro e che riusciamo ad essere empatici con chi ci segue.
1: Ma poi da una che va nei supermercati e alza la voce per farsi riconoscere, no, è ovvio che va alla Louis Vuitton Cup, tutti che la riconosco, si fanno le foto con lei, è normale.
2: E mi hanno riconosciuto solo perché, a dire il vero, mi sono fatta dare un megafono per farmi riconoscere,
1: insomma, dalla voce.
2: Allora, Pippo Pelo come Miley Cyrus.
1: Sì.
2: Miley Cyrus ha deciso che non farà più concerti lontano da casa. Lei vive a Los Angeles,
1: sì.
2: Perché vuole dormire nel suo letto.
1: Maronna,
2: cioè,
1: mia,
2: adesso
1: quanto
2: tu
1: la
2: immagini,
1: mamma una, mia quanto la capisco.
2: Cioè, una come Miley Cyrus che va non nell'albergo a 5 stelle, ma avrà tipo 10 stelle plus questi alberghi, e comunque non basta. Lei vuole dormire nel letto di casa sua.
1: Allora, io quest'estate, ragazzi, è stata la prima estate in cui ho dormito beatamente, perché ho, diciamo, risolto il problema.
2: Perché ha dormito in un hotel dove pagava 3.000 euro solo il pernottamento, se non sbaglio.
1: No,
2: 3.000 euro
1: a
2: notte senza la colazione.
1: Ho risolto il problema.
2: Come?
1: Perché mi sono portato il cuscino da casa.
2: Ma dove? A Formentera?
1: Ovunque. Tutte le vacanze.
2: Hai viaggiato col cuscino?
1: Tutte le vacanze che ho fatto, che sono state nella mia valigia, c'era appallottolato il mio cuscino.
2: Ma
1: che ho tirato fuori. Sono riuscito, sotto vuoto, messo, poi l'ho portato lì. E ho fatto le vacanze con mio cugino.
3: Mamma, Pippo, che palle.
1: Ragazzi, mi ha cambiato la vacanza. Mi ha cambiato la vacanza. Mai più senza. Mai più senza.
2: Io l'ho portato a mio figlio quest'anno e devo dire pure è stata una bella scelta.
1: No. Allora, il mio incubo
2: lo porto
1: andare in un hotel anche 9 stelle, ma l'idea che la mia testa possa toccare il
2: ma veramente il cuscino che ha detto.
1: No,
2: possa se la sua testa
1: cuscino,
2: toccasse.
1: Perché in Spagna hanno spesso e volentieri le come si chiamano? Le fodere o federe, che dir si vuole.
2: Sì,
1: che
2: sì,
1: sono
2: sì.
1: aperte a tutti e due i lati.
2: Mm-hmm.
1: Non so se hai mai notato sta cosa.
2: Certo.
1: Per cui sì, e quindi il cuscino fuoriesce un po'. Tu tocchi con la faccia il cuscino.
2: No, quella roba non mi piace,
1: no,
2: non è molto igienica.
1: Per me è un incubo proprio, è un incubo.
3: No, sei un cagacazzo.
1: Come toccare il materasso, cioè
2: allora,
1: che tipo si toglie il lenzuolo e tu tocchi il materasso.
2: Quella pure è un'altra cosa fastidiosa.
1: Ragazzi, quella è cioè, sono quelle cose, sono le mie
2: il
1: manie.
2: Il mio materasso è così un po' scivoloso eppure mi urta parecchio il sistema nervoso. Ma torniamo a Miley. I miei fan, se vorranno, verranno da me e non io da loro.
1: Tene ragione.
2: I concerti si svolgeranno a 10 minuti da casa, la sua villa a Los Angeles. Sta 10 minuti da lì, una scelta per
1: se
2: lei
1: vuoi
2: perfetta.
1: Vuoi andare, vai tu da lei.
2: E aggiunge, una donna, e qui sono veramente molto d'accordo con lei, una donna ha troppe cose a cui pensare, manicure, capelli, trucco. Quando mi esibisco voglio sia un giorno normale, cioè vado, mi esibisco e torno.

0: torna a casa, si mette nel suo lettino, skin care, maschera e via.
1: Che
0: è andata, capito? Cioè, è come andare a lavorare al supermercato,
1: è come,
0: uguale.
1: È come mia nonna, diceva, qualsiasi cosa le dice, dice no, io stare a casa mia.
0: Sì, sì, è vero. A un certo punto, ad una certa età, scatta questo attaccamento morboso.
1: Tipo che vengono
0: dimora.
1: A pranzo a casa tua, dopo un minuto che sono alzate da tavola, le persone un po' più anziane, voglio andare a casa mia.
0: Anche mio suocero fa così.
1: Sì. Vogliono le proprie comodità.
0: Come se avesse degli spillettini nel sedere.
1: Esatto.
0: E quindi non riesce proprio a stare seduto su un altro divano.
1: Deve andare a casa
0: di casa sua.
1: Esattamente.
0: Allora, voi che abitudini avete? Cioè, siete d'accordo con Miley? Anche voi quando andate fuori non riuscite a riposare bene? Lei ha detto io voglio dormire perché il sonno è la prima cosa. Su questo
1: posso
0: c'ha ragione.
1: Posso sapere se solo io ho la mania dei cuscini, del portarmelo
0: del
1: da casa, del letto, del toccare il materasso che si toglie il lenzuolo, perché poi mi giro, mi rivolto con una cotoletta nel letto, per cui le lenzuola spesso e volentieri si rimuovono.
0: Beh,
1: da
0: magari
1: sole.
0: Magari come una cotoletta, un po' più come un pollo,
1: come uno stinco di maiale. Allora 347 490 0042. Sono curioso di sapere quanti di voi come me hanno questa tipologia di mania, eh? Allora, che dobbiamo fare? Sentite,
0: no, niente,
1: state facendo una chiacchierata tra voi due,
0: no, tecnicismi, vai.
2: Ah,
0: è
2: okay.
0: Pesante, questa è la voce che si merita. Perché è troppo pesaturo, si dice dalle mie parti.
2: Non sono pesante.
1: Problemi.

0: Floor. No, potremmo essere J-Lo e Pitbull, lo sai?
1: Sì.
0: Abbiamo lo stesso standing, la stessa fisionomia.
1: Io la Pitbull lo ricordo con la testa, diciamo. Pinca, che cacchio ridi?
0: Noi siamo J-Lo e Pitbull diciamo, della zona.
1: Adesso è J-Lo. Allora, abbiamo al telefono Barbara.
0: Ciao,
1: buongiorno.
0: Barbara.
2: Buongiorno.
1: Piacere di conoscere.
2: Piacere parlare con voi.
1: Anche per noi.
0: Allora, tu sei
1: con te.
0: Pesante come Pippo?
2: Allora, non mi faccio ancora le cose perché ho troppi vestiti da portare, quindi non ci stanno. Però okay. La vivo male anch'io.
1: La vivi male
0: allora
1: anche tu.
0: Cambiamo la voce anche a Barbara. Wow,
1: ma
0: la
1: no,
0: voce che ti
1: ma
0: meriti.
1: Che cambiamo voce, Barbara?
2: Sì, posso.
1: Ascolta, ma quanto, cioè, ti piacerebbe portarti il cuscino? Vero, di la verità.
3: Sì. Sì, perché sono sempre troppo bassi e troppo alti.
1: No, dai, non si capisce niente.
2: Ma
1: in realtà
2: si fa sentire.
1: Ah, sì. Vedi? No, è perché ho troppo bassi, troppo alti, ti trovi male e poi non dormi.
0: Però questo
1: brava.
0: È vero, bisognerebbe fare una petizione perché affinché negli alberghi, nei B&B, almeno, cioè, il cuscino sia garantito.
1: Ma certo che è garantito.
0: Come no, è garantito, ma non quelli, diciamo, che dovrebbero essere considerati meritevoli di riposo, di
1: no,
0: far
1: no,
0: riposare
1: no, ma
0: le
1: ci
0: persone.
1: Sono, poi ci sono anche le possibilità. In alcuni hotel c'è quello più basso, quello più alto, vero Barbara? Ci sono tutte le misure, ma il problema
0: sì,
1: è che
0: sono
1: tu
0: proprio...
1: sei abituato col tuo, ognuno ha il suo certo. Cuscino. Quindi non.
0: Quindi al momento non porti il cuscino perché non puoi, diciamo, sottrarre abiti alla tua valigia, però lo porteresti volentieri.
2: Sì. E poi vabbè, le trapunte mi fanno sempre molto
1: schifo. Sì, sì.
0: Tutte quelle anche i cuscini, quelli, insomma.
1: No, allora, l'hotel con la trapunta assolutamente no. Io me ne vado proprio.
0: Ce l'hanno. Anche i cuscini che ti mettono sulle lenzuola pulite, i cuscini che sono per abbellimento.
1: Ci vuole il sacco contenente la trapunta, ma non la trapunta direttamente, perché quella lì hai ragione, Barbara, non è proprio ammissibile. Secondo me.
2: Certo.
1: Se Pinca che va nelle pensioni, diciamo una stella, è abituato alla trapunta. Anche
2: io
1: con la macchia sopra.
2: Mi fa scegliere a me l'albergo così.
0: Veramente la trapunta te la devi portare da casa negli hotel dove va
4: la beige.
1: Dove va Pinca c'è la trapunta con la macchia annessa sopra. Mamma mia. Allora, una macchia sulla trapunta per me significa non dormire poi per una
0: nemmeno
1: settimana.
0: Nemmeno i peggiori motel dei film che abbiamo visto, quegli americani.
1: Barbara, comunque grazie per la solidarietà.
2: Grazie a voi.
1: Un bacio, grazie.
0: Stai sempre con
1: te.
0: Noi e chi schizza te.
1: Ciao. Sentiamo i messaggi.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Buongiorno.
5: Io faccio veramente fatica a dormire fuori casa, in quegli alberghi, poi o in quelle strutture che hanno le lenzuola che sembrano carta vetrata.
1: È vero.
5: Ciao Daniela da Bergamo.
1: Ciao Daniela.
5: A proposito Pippo, oggi mi sembri un pochettino acidino, ma hai il ciclo?
1: Ho il ciclo, sì.
0: Sì, oggi a ciclo. Noi sembra normale. Pensa agli altri giorni.
1: Ma poi acidino, mi porto il cuscino da casa, sono acidino. Sono cazzi miei che sono acidino. Andiamo.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao.
5: Sono Antonella da Formia.
1: Ciao Antonella.
5: Pippo, io sono un po' come te, cioè io mi porto la federa di seta.
0: Oh.
5: Non mi piace dormire sui cuscini così a caso.
0: No, invece
5: ho bisogno della mia federa di seta, mi sento più assicuro.
1: Chic, ragazzi.
0: Invece Pippo cammina con l'ombrellino di seta.
1: Io sono l'ombrellino di seta.
6: Io assolutamente non vado via da casa se non ho dietro con me almeno due federe per i cuscini. Che metto tutti e due lo stesso cuscino, tra l'altro, perché anche a me fa senso.
0: Vero.
6: Lo stesso cuscino, comunque, per quanto dicono siano lavate le cose. Ma no, assolutamente.
1: Vedi?
0: Però posso dire che c'è una vera e propria
7: Pippo,
0: mania.
7: Ciao Adriana.
0: Sì,
7: sono
0: ciao.
7: Marco da Napoli.
1: Ciao Marco.
7: No, io dormo ovunque.
1: Marco,
7: su qualsiasi cosa. Cioè, zero,
0: che invidia.
7: Zero
1: che
7: problemi.
1: Invidia.
7: Un bacio a tutti.
1: Ciao, grazie.
0: Che invidia, posso dire. Comunque Pippo, ti voglio consolare.
1: Consolami.
0: La mania del cuscino da casa in viaggio è veramente comune a tanti, tantissimi viaggiatori per
1: il
0: mondo.
1: Io non sapevo, non è che ho detto
0: cioè,
1: una
0: cosa. Cioè,
1: molti
0: fanno
1: che...
0: in modo di portarsi il cuscino
1: sì,
0: da casa.
1: Perché chi non se lo porta poi vive di queste conseguenze, cioè che
0: perché...
1: ricorda l'ansia da cuscino
0: no,
1: in
0: insomma,
1: hotel.
0: Quando è vacanza, la prima cosa che dovresti fare in vacanza è dormire bene, quindi materasso e cuscino
1: ma
0: devono essere al top.
1: Ma quest'estate ragazzi, bellissimo, ma non hai idea.
0: Meno male che è tornato pure rilassato dalle vacanze.
1: Esattamente, prego.
0: Come vedete.
5: A proposito Pippo, oggi mi sembri un pochettino acidino, ma hai il ciclo?
1: Ho il
0: tienila,
1: ciclo.
0: Tienila
1: sì,
0: questa.
3: il cuscino sempre, sempre in
1: brava,
3: vacanza.
1: Vedi?
3: Io se non c'è posto tolgo altro e porto il mio cuscino.
1: Brava!
4: Bravo Pippo, lo faccio anche io.
1: Bravissima.
4: Ciao a tutti,
1: bravi, non come quella zozzosa di Adriana.
8: Pippo, anche io porto
1: brava
8: sempre il mio cuscino.
1: Brava.
8: Un fiume d'oca con me.
1: Bravissima.
8: Comunque, da sempre.
1: Bravi.
8: Kiss a tutti, Dana.
0: Kiss a te.
1: Brave.
0: Che
9: Pippo,
0: pesantezza.
9: Hai ragione, anche io porto il mio cuscino appresso sempre.
1: Bravo.
9: Non posso farne a meno.
1: Guarda quanti.
9: Ciao, Pippo. Ma se ti porti la federa non fai prima?
1: No, perché il cuscino è scomodo.
0: No,
1: non
0: vuole
1: è il mio
0: cuscino.
1: Voglio il mio cuscino.
0: Poi deve mettere la cuffia di seta, l'ombrellino di seta, il cuscino, mamma
1: sì,
0: mia.
1: Sì, sì, devi
0: ma
1: chiedere a tua sorella
0: a casa,
1: che
0: non...
1: altro momento.
5: A proposito, Pippo, oggi mi sembri un pochettino acidino,
0: oggi?
5: Ma hai ciclo?
0: Ma solo oggi. Dai, torniamo domani, le premesse più o meno saranno pressappoco le stesse.
1: Torniamo domani alle 7, come sempre. Grazie mille a tutti, vi lasciamo con Lenny Kravitz e If You Can Say No dal 1998 e tra
0: da
1: poco c'è l'inevitabile
0: da J-Lo dei Bob.

0: Ma guarda, adesso chi non ci segue sul canale 158, guarda, mi ha fatto una certa impressione vedere il video di Lenny Kravitz, If You Can Say No, e poi passare subito a te. Ma no, perché chi non lo sapesse, il signore qui accanto a me per tanti anni è stato la controfigura di Lenny Kravitz.
1: Ancora lo faccio.
0: Il sosia.
1: Sì, il sosia. In tutte le scene in cui lui non c'è, usano me come sosia. Cominciamo bene, quindi te lo dico subito. Visto che è lunedì, salutiamo tutti, il Pippo Pelo, tutti quanti voi, e soprattutto inizia Good Morning Kiss Kiss con Max e Max.

0: Vedo in formissima Giannini.
1: Formissima davvero, guarda, sono contento, mi sono successe tante quelle cose questo weekend, davvero.
0: Le dici dopo?
1: Poi certo.
0: Puoi già dirle?
1: Scherzi.
0: A parte che, scusa, permettiamoci, tiriamocela un po'. Mentre in tutta Italia c'era una luna rossa, noi ne avevamo due.
1: Due,
0: una
1: luna
0: in cielo, una sul mare.
1: Hai visto la luna del raccolto?
0: Del raccolto, tu hai raccolto qualcosa nel frattempo. Noi aspettiamo di raccogliere, che non si sa mai, ma uno dice, è già il lunedì, non vi preoccupate, vi miglioriamo subito noi la giornata. Con cosa?
1: È con
0: la nostra?
1: Quella cosa.
0: La sigla?
1: La sigla! Ma...

0: Tutto bene, la nostra sigla, io sono contento di tutto, un bel weekend, soltanto che mi avevano promesso una cosa bella stamattina accanto a me e invece è stata una truffa, guarda.
1: Sei sicuro? Ma a proposito di truffe, c'è una novità.

0: dimentica.
1: Chi se lo dimentica?
2: Lo dimentica, l'hai mai assaggiato il Kintsugi? E come te lo dimentichi? Saporitissimo.
1: Kintsugi, che è un sistema per riparare le cose utilizzando dei fili d'oro. Una bella metafora.
2: A proposito, ti interessa? Noi aggiustiamo tutte le cose, mandaci 500 euro, ti aggiustiamo tutto, anche oro, catenine. Non è una truffa.
1: Allora, a proposito di truffe, mamma mia, quante ce ne sono state, quante ce ne sono e quante ce ne saranno?
2: Una, ricordiamola, ci tengo a dirlo, è in atto in questo momento. Perché c'è gente che dice: oh, good morning, Kiss Kiss. Un programma che da anni è nel ranking, poi va a vedere e trova noi due.
1: Bravo,
2: ci restano
1: bravo,
2: male,
1: bravo.
2: Se non è truffa questa.
1: Salutiamo tutti coloro che spontaneamente stanno mandando già messaggi. Adesso lo faranno con un motivo in più, perché vogliamo sapere da voi se siete del team sono riuscito ad evitare una truffa o team sono caduto in una truffa.
2: E non vergogniamoci, perché non c'è nulla di male quando si subisce, ok, ma chi si deve vergognare è chi la fa.
1: È bene fare questa precisazione, è fatto bene a precisare.
2: Certo.
1: Siete di quelli che stanno sempre sul chi vive, sul chi va là, oppure siete di quelli che ci cascano puntualmente come noi, per esempio, anche io ci sono cascato.
2: Noi, vabbè, noi siamo un po', diciamo, no, la cartina tornasole, cioè chi le fa e chi le subisce.
1: Esatto. Vogliamo, e chi tu?
2: E io, se tu le subisci, Max, non è che posso dire tutto, eh.
1: 347 490 0042, aspettiamo i vostri messaggi, tra poco li ascoltiamo.

0: Robbie Williams, questa la dedichiamo. Vabbè, non fa fare un po' di shaming a te. Tripping.
1: Con i fagioli. Tripping con i fagioli, anche con la mentuccia, ragazzi, non scherziamo.
0: Questa è Radio Kiss Kiss. Siete team. Siete riusciti a evitare una truffa? O team. Sono caduto in una truffa. Ascoltiamo qualche messaggio, dai.
2: Una volta sono stato truffato. Qualche anno fa dovevo comprare l'iPhone 8 a un prezzo stracciato. Lo vendeva l'amico di un amico. Gli ho detto, ma sei sicuro che questo te lo vende a questo prezzo? Sì, sì, vai tranquillo, lo vedo tutti i giorni, questa è una persona seria. Ovviamente quell'iPhone non l'ho mai visto e i soldi li ho persi.
1: Mamma. Vabbè, dai, richiamami, te lo do a 600 a sto giro, dai.
0: Il peggio del peggio, vai. Il peggio del peggio, dagli amici.
3: Ci hanno provato svariate volte, fortunatamente ho contato fino a 3 e non sono caduto nel tranello.
1: Bravo.
3: Importante è una cosa, non buttarsi così.
1: Istinto,
3: a volo.
0: Bravo.
1: Ma se le studiano.
0: Meditare sempre, dai.
4: Ciao Radio Kiss.
1: Ciao.
4: Non rispondo manco più al telefono quando il telefono, il numero non l'ho registrato in memoria. Comunque sono tantissime,
3: sempre più
4: infime.
1: Ragazzi, studiano, c'è gente che lavora questa.
0: Tante persone. Continuate a mandare messaggi, tra poco altri. Mi ascolteremo adesso Alex Warren.

0: Per noi, Joliet Achille Lauro. Ma sai che faccio fatica a distinguere, sì? Achille Lauro da, per quanto canta bene in napoletano?
1: Infatti, ma in tanti cantano bene in napoletano, sai?
0: Ma lui, ma.
1: Vabbè, sembra napoletano, ma magari ha origine. Beh, Lauro comunque un po' me lo ricorda, la Napoli.
0: Ascoltiamo altri messaggi.
2: Ciao Radio Kischischi, io sono del team Chi va là. Prima di fare qualsiasi cosa, se arriva un messaggio, mail, qualsiasi cosa, mi informo e chiedo.
1: Brava, chi va là? Chi va là? Chi è? Cosa
0: sulle
1: vuoi
0: truffe,
1: da me?
0: Stiamo parlando di truffe, attenzione.
3: Buon post domenica, Max e Max. Mai caduto in una truffa, sempre vigile come un falco. Una volta però ci avevano provato con quella truffa dello specchietto, però non ci sono riusciti. Chissà tutti.
0: Io ci sono cascata una truffa.
1: Sì, vabbè, ma bene o male tutti, dai, su.
4: Allora, truffati di 500 euro per dare un acconto per un trattorino. Questo voleva addirittura altri 500 euro per avere la conferma.
1: Della truffa, dici, per confermare che una truffa ce ne mandi altri.
5: A me invece è successo un po' di tempo fa una truffa con un assegno circolare falso che poi non ho mai ridato. E questo mi chiedeva di dargli, io vendevo una moto. Se mi chiamate vi spiego bene.
1: No, che ti chiamiamo a fare? Già ti abbiamo fregato una volta, dai. Passiamo ad altro.
0: Quante truffe? Ricordate che ogni mattina qualche truffatore si sveglia per fregare qualche malcapitato
1: altro
0: come noi.
1: La gazzella.

0: non è soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
2: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
1: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
3: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Kiss, kiss.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Kiss, kiss.

0: Tattici nucleari in Goia.
1: A proposito, ti interessa un quadro di Goia? C'è un buon prezzo, chiamami.
0: Allora, ne parleremo. Allora, c'è una truffa di cui si è parlato molto in questo weekend. Venerdì scorso te mi facesti vedere, ma
1: è inaccettabile secondo me.
0: Allora, è inaccettabile perché chi è stato vittima di questa truffa è una persona che mai ti aspetteresti anche possa
1: subisse accadere, una cosa del genere, soprattutto su queste cifre, in questa modalità.
0: Esatto.
1: Sentite.
0: Allora, tutto è cominciando quando Molesini, all'epoca presidente di Fideuram, ha ricevuto un WhatsApp da un numero diverso dal solito, come qualcuno che si presentava Carlo Messina, amministratore delegato Intesa San Paolo. Quindi presidente Fideuram e amministratore delegato Intesa San Paolo.
1: Due appena del ramo.
0: Nella chat gli dice: guarda, dobbiamo fare questa operazione. Gli scrive: in segretezza la dovete fare voi di Fideuram, perché se lo facciamo noi salta l'affare.
1: Ecco, devono acquisire una banca estera.
0: Una
1: questo
0: banca,
1: è
0: 95 milioni di euro.
1: Porca miseria, ce l'ho quasi.
0: A un certo punto, subito dopo questo messaggio, arriva anche una telefonata di un avvocato che si occupa proprio di queste transazioni, no? E l'avvocato è anche conosciuto da Molesini.
1: Certo.
0: E la voce sembra quella sua.
1: No, ma fra virgolette era la sua.
0: Paolo Nastasi. A un certo punto poi si è scoperto che la voce era stata camuffata con l'EA, con l'intelligenza artificiale.
1: Eccola lì,
0: è arrivata anche un'email ufficiale, quant'altro.
1: Anche quella fatta con l'intelligenza artificiale.
0: Morale della favola, scomparsi 95 milioni di euro. Ne hanno recuperati, recuperati quasi la metà, ma 36 milioni non si sa che fine abbiano fatto.
1: Ecco, se siamo bravi, Giannini, dovremmo riuscire a tenerci questi 36.
0: Morale della favola, anche i ricchi piangono.
1: Ma questa se la sono fatta fra di loro,
0: Ma chi lo sa?

0: Cyril, oh, ben, nous avons io ero a Ibiza, sì.
1: Ah, 2010, che bel periodo, ragazzi. Nessuno, tutti si facevano gli affari loro e potevamo truffare tranquillamente.
0: Allora, le truffe hanno raggiunto dei livelli sofisticati incredibili. Allora, questa persona qui accanto a me, quando ne parlammo Illo Tempo qualche mese fa, tirò fuori una cosa simpatica. Le famose password di famiglia. Spiega che cosa sono.
1: Ma no, è quasi una stupidata. E cioè, la password è una parola che sapete solo voi di famiglia.
0: Esatto.
1: Ma la dovete inventare, ma può essere anche piripicchio. Cioè, esatto. Che è strana, no? Che può essere un aiuto,
0: un'autorizzazione. Quando avete qualche dubbio sulla voce di una persona oppure un messaggio, chiedete la password di famiglia, anche di lavoro, perché
1: qualsiasi,
0: no?
1: Inventatela, semplice, semplice, e li fregate voi.
0: Certo,
1: fregate.
0: Che sì.

0: paio d'anni ferma per insomma disintossicarsi dal successo travolgente, ritorna anche con una grande cantante.
1: Ma bella coppiata, dai. Annalisa con... scusa, detto bene? Il titolo è Amica.
0: Amica.

0: martedì.
1: Aminka, Annalisa e Madame, New Kiss.
0: Che rabbia quando ti fanno la domanda.
1: Amica,
0: amica 10 euro da dare a far benzina? Amica? Anzi, amica la previsione meteo? La facciamo e lo chiediamo agli amici ilmeteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'alta pressione garantisce un inizio di settimana tranquillo su tutto lo stivale. Nelle prossime ore spazio a cieli limpidi su tutte le regioni da nord a sud, clima molto piacevole e venti a regime di brezza. Durante le ore pomeridiane tanto sole ovunque, unica eccezione qualche isolata nota instabile nelle zone interne della Sicilia orientale. Temperature massime comprese tra 25 e 29 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro, tra 22 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
3: Ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss, con Alfio e Ciro.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Kiss, kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo un chilo in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero. Kiss, kiss.
7: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Kiss, kiss.
8: Yakult Plus.
9: Pesca, pesca, pesca.
8: 20 miliardi di probiotici LCS.
9: Pesca, pesca, pesca.
8: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
9: Pesca, pesca, pesca.
8: E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
6: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
11: Infatti.
10: E perché nella foto sei su un palco?
11: È una storia lunga.
10: Quanto lunga?
11: Fino alle 5 del mattino.
10: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
6: Kiss Kiss.

0: Out to You Another con Radio Kiss, insomma, si sventano un sacco di in questo momento, per esempio, a me mi è arrivata
1: una truffa, noi
0: no,
1: due
0: mi è arrivata una di quelle telefonate che il mio telefonino, viva Dio, perché ci ho messo un filtro,
1: è vero,
0: sospetto spam, per, ho bloccato,
1: è stato,
0: il numero,
1: ti ringrazio perché mi hai dato una svolta, io non lo sapevo, solo 300 telefonate vanno via per cavoli loro, esagerano,
0: però se non fossi uno meno boomer di te avessi applicato il filtro sospetto spam,
1: prima o poi ci cadi.
0: E ci casca.
1: Soprattutto chi ha i figli, perché molti sono cascati nelle truffe perché magari è roba di bambini, figli.
0: Non c'è
1: problemi.
0: Rispetto per nessuno. Pensate che ce n'è stata una davvero assurda, subita addirittura da un prete, Don Vito Colonna, parroco del Sacro Cuore di Gesù di Altamura, in provincia di Bari. È arrivato un messaggio da un numero che sembrava riconducibile ai carabinieri. Il sacerdote, durante la telefonata, avrebbe risposto ok più di una volta. Hanno sfruttato quell'ok per, attenzione,
1: sentite,
0: svuotare ben tre conti correnti: il suo personale, quello della chiesa e quello della scuola paritaria di infanzia collegata alla chiesa, per un totale di 120.000 euro. Le indagini sono ancora in corso, però per farvi capire dove siamo arrivati.
1: E questo è niente. Quando scoprirai che la truffa l'ha fatto un altro prete, magari, quello è ormai,
0: no,
1: non ci stupiamo,
0: allora, queste
1: più
0: sono
1: di
0: storie
1: nulla.
0: Serie, bisogna stare molto attenti.
1: Capirai, ragazzi, però dai, la scuola per i bambini, no?

0: Still, Carol G e Bruno Mars.
1: Però da Still a Sting è un attimo.
0: Bravo, bravo, bravo. Allora, siamo. Sting dedicò questa canzone a una persona, uno scrittore omosessuale che dovette scappare da Londra perché era emarginato andando a vivere a New York.
1: È una storia del 1400?
0: Vera.
1: No.
0: Però, bravo. Però è una storia dedicata a tutti coloro che si sentono emarginati perché sono diversi. Casomai anche un onesto in mezzo a dei disonesti deve scappare via, no?
1: Noi ci sentiamo un po' Englishman in New York. Bravo. Dai.

0: Man in New York. Tra poco.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Un saluto a tutti voi dalla redazione. È stato aggiornato alle 8 di questa mattina il listino carburanti nelle stazioni di servizio ENI dopo l'annuncio di prezzo calmirato 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 euro per la benzina, dunque lo sconto di circa 17 centesimi al litro rispetto ai prezzi attuali. Si adegua, ma con un tetto progressivo, anche Socar, che gestisce il marchio IP, e analoga decisione attesa da parte della ESSO. Per il momento non si registrano lunghe file alle pompe, mentre i piccoli distributori che acquistano dalle grandi aziende lamentano una sorta di concorrenza sleale. La decisione di Eni alimenta il dibattito politico, un segnale importante di attenzione alle famiglie che altri stanno seguendo, affermano dalla maggioranza. Critiche e le opposizioni servono misure strutturali, il governo è allo sbando, accusa il centro-sinistra. Le associazioni di categoria non condividono l'entusiasmo del centro-destra. FAIB, Confesercenti e Figisc, Confcommercio denunciano disparità. Asso Petroli e Asso Energia hanno convocato una riunione per valutare l'impatto della misura sulla concorrenza. Gli autotrasportatori chiedono all'esecutivo un intervento urgente, i tassisti sul piede di guerra minacciano lo sciopero. Mosca pianifica sabotaggi e attacchi contro le nostre democrazie, così l'alta rappresentante per la politica estera europea Kaya Kallas dal vertice dei ministri della difesa dell'UE, e avverte: bisogna restare vigili contro chi vuole dividere e intimidire per dissuaderci dal continuare ad aiutare l'Ucraina. Kallas evoca più pressione e sanzioni contro la Russia e maggiori aiuti per Kiev. Leone XIV è arrivato a Metz, l'ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. La giornata si svolge interamente nel capoluogo della Moselle, nel ricordo di conflitti e lacerazioni che hanno segnato l'Europa contemporanea, nata non da un'astrazione tecnocratica ma dalla volontà di riconciliare popoli a lungo contrapposti, ha detto il Papa all'incontro interreligioso presso il Centro Congressi Robert Schuman. Alle 16 la messa presso la cattedrale di Santo Stefano e poi alle 19 la partenza per il rientro in Italia. La cronaca: terrore e follia a un distributore di benzina alla periferia di Reggio Emilia, dove un giovane ha aggredito con un cacciavite una donna che stava facendo rifornimento. Poi ne ha preso l'auto e ha investito due persone, una ragazza e un uomo, che si erano fermati a soccorrere l'automobilista. L'aggressore è fuggito, identificato e arrestato un'ora dopo. Si tratta di un 26enne reggiano, al vaglio le sue condizioni psicologiche. I tre feriti sono stati portati in ospedale e sono gravi. Lo sport, calcio: Italia stasera di scena, Bursa in Turchia per il secondo impegno in questa prima finestra di Nations League. Il CT lascia a casa 10 giocatori, tra cui Barella, Mancini, Coppola e Maldini. Contro la squadra di Montella, sconfitta venerdì all'esordio come gli azzurri, torna in difesa Bastoni, che era squalificato contro il Belgio, in attacco probabile esordio di Sebastiano Esposito. Vela: Napoli celebra il trionfo di Luna Russa Senior alle regate preliminari dell'America's Cup. Dopo aver dominato le regate di flotta, la C40 con Peter Burling, Marco Gradoni, Maria Giubilei, Gianluigi Ugolin, si aggiudica anche il match race finale contro New Zealand. L'appuntamento nel Golfo di Napoli era fissato per maggio e giugno 2027, con le regate di qualificazione che designeranno lo sfidante al defender neozelandese per la 38esima edizione del trofeo, in programma dal 19 luglio. Abbiamo concluso, la linea torna a Giannini e Vitale. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
5: Grazie. E lo diciamo forte, Radio Kiss Kiss e Good Morning Kiss Kiss. Grazie. Con Max e Max.
6: Mamma, saluta Antonio Mercurio, questo bravo ragazzo che è onesto.
5: Dov'è?
6: Come? Ci ha appena dato la linea. No, e non ci ha chiesto nemmeno i soldi per darci la linea.
5: Aspetta, che dovrebbe arrivare un messaggio a breve, fra l'altro.
6: Ieri sera ho portato Carolina a vedere la luna, Harvest Moon.
5: No, è Moon.
6: L'ho portata in tangenziale.
5: No, con la Carolina con la tangenziale.
6: Perché erano tutti a via Caracciolo, no? La tangenziale era libera.
5: Allora, io non c'era nessuno, tutti

0: caccia alla bufala.
1: La facciamo anche di lunedì, Max? Rischiamo?
2: Certo.
1: Carolina vuole farla? E allora la facciamo. Caccia alla bufala. Siete pronti? Perché oltre alle truffe ci sono le bufale, che sono le mamme
2: le
1: delle truffe.
2: Le fake news, che sono le peggiori. Dalle fake news nascono anche molte truffe, tra l'altro.
1: Infatti, c'è un motivo se le facciamo io e te. Allora, siete pronti? Tre notizie, una e una bufala. Quando Giannini vi dà il via, voi mandate il messaggio e siete fortunelli e veloci, potete vincere.
2: Vincete. Il pacco, è avanzato il pacco, sì, il pacco gadget del Pippo Pelo Show.
1: No, noi abbiamo le robe nostre.
2: Vi diamo il pacco gadget del Pippo Pelo Show vuoto.
1: Perché, ragazzi, stiamo parlando di truffe. Oggi vi diamo un pacco. Invece di tirarvelo. Cominciamo?
2: Dai.
1: Notizia numero uno. Negli Stati Uniti, i dipendenti di un negozio si sono ritrovati con un cliente decisamente fuori programma. Nelle corsie, a un certo punto, a girare fra gli scaffali, sono ritrovati un cervo.
2: Cervo.
1: Un cervo, sì, si è infilato, ovviamente, quando è arrivato, il cervo, ragazzi, è arrivato in corsia del bere, fra l'amaro del cervo, la gosec cervo, tutti i cervi che fanno la spesa, giustamente ha detto, mi fermo qua. Comunque, sta bene, non è successo nulla e non si è fatto male, però è andato via senza pagare. Notizia numero uno.
2: Notizia numero due. In Giappone un piccolo ristorante avrebbe lanciato una sfida diventata viralissima. Chi riesce a terminare una gigantesca porzione di 6 kg di ramen, la zuppa di spaghetti giapponese, 6 kg,
1: mamma mia,
2: non paga il conto e soprattutto conquista il diritto di trascorrere gratuitamente una notte in una minuscola stanza ricavata sopra il ristorante. Perché il proprietario dice: nessuno voleva accettare questa sfida perché poi si sentivano pesanti e dovevano tornare a casa. Allora gli dà anche la stanza sopra. Stavo ottenendo un grande successo.
1: Vuoi sapere che stanza è dopo 6 kg di ramen? La piccola stanza qual è?
2: La notizia è la numero 2.
1: È una stanza dove stai seduto tutta notte. Notizia numero 3. Un irlandese, tale Eamon Kevney, è partito da Istanbul ed è tornato a casa sua in Irlanda. Uno dice, vabbè, fino a lì qual è la notizia? È che ci è andato a piedi. Ah, quella è la notizia. No, ci è andato a piedi scalzo. Porca ed è entrato miseria nel Guinness dei primati. 6.085 chilometri, viaggio durato 369 giorni ed è adesso segnato nel Guinness. Lo riconoscete perché è l'unico in giro senza piedi, che ormai se ne è consumati. Notizia numero 3. Aspettate Giannini che vi dà il via. E qual è la bufala di oggi? La 1, il cervo che fa la spesa. La 2, vinci una notte al bagno. O la 3, esco a fare due passi, tesoro.
2: E allora via! 347-490-0042. Vogliamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando. E soprattutto, qual è la bufala? Provateci, dai!

0: È il momento della primiziale.
1: Venghino, signori, venghino. Più gente entra, più animali si vedono.
0: Il più veloce, il più bravo. Non sappiamo se l'ha buttata lì o ha capito che si trattava di... Chiediamoglielo. Flavio, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Chissà a te, Flavio. Da dove ci chiami?
2: Chissà a voi. Io sono di Alessandria, attualmente quasi vicino Venezia.
1: Ah, okay. Ah, che casa grande che hai. Quella. Allora, Flavio, intanto leviamoci subito il dubbio. Qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: Per me è la numero 2.
1: Bravissimo. Ma non solo per te, proprio per tutti è la
0: nessuna sfida lanciata da questo locale giapponese. Perché? Per mangiare 6 kg di ramen
1: e la vittoria
0: e non pagare.
1: La vittoria è il ricovero, perché 6 kg di ramen, dai. Flavio, sei mai stato truffato? O hai subito una truffa o l'hai fatta, che ne so?
2: No, una volta sono stato truffato, ma di una piccola cifra, proprio piccola piccola. Ah,
0: quanto piccola? Quanto? 200-300 euro?
2: Roba di 200-300 euro.
1: Vabbè, coccio da piccola, no? C'è gente che 200-300 non li piglia in un anno, però va bene. Quindi se possiamo richiamarti a breve, ok? Ti dobbiamo fare una proposta. Certo. Ti salutiamo, ti arriveranno tutti i gadget, c'è dentro un IBAN. Fai tu. Chi schissa a te.
0: Grazie, Flavio.
2: A voi,
0: ciao.
3: Caccia alla bufala. Tutti i giorni in Good

0: Sienna Spyro, Sienna Spyro, Material Lover, e stiamo continuando a parlare di truffe, stiamo sentendo i vostri messaggi, davvero ne stiamo sentendo
1: di tutte. Che vanno per la maggiore ovviamente sono quelle da 100, 200, 300 euro, no? Perché è più facile, no?
0: Bravissimo, ecco. Bravissimo, ce n'è una che sta girando da mai di moda, più però, di 10 anni ed è la truffa dello specchietto che è ritornata,
1: sì. E è la zampa d'elefante,
0: sì, non solo sta dilagando su tutte le strade d'Italia, ma adesso anche in autostrada, ultima ma non ultima sulla 14 in Molise, poco prima nel casello Vasto Sud Montenero di Bisaccia, un 25enne ha preso di mira una coppia, due che stavano tornando in Belgio dopo essere stati in vacanza in Molise, ha visto la targa, chiaramente li ha superati, a un certo punto gli ha detto fermatevi,
1: questi sono fermati tra l'altro ovviamente nell'area di sosta, non dove c'è
0: mentre mi avete superato, mi avete toccato allo specchietto, ha detto mi dovete dare 150 euro, se no chiamo i carabinieri.
1: Poi,
0: insomma, quelli,
1: lui cosa ha fatto, è stato anche un po' aggressivo, questo ha detto come tutti vittime,
0: stavano cedendo ed è stato sfortunato perché finalmente Padre Eterno ogni tanto
1: si distrae,
0: è arrivata la polizia, la stradale, e lo hanno inchiodato, l'hanno denunciato e tutto il resto. Però
1: nel dubbio
0: attenti.
1: Dello specchietto, Max, diciamolo, perché molti sono cascati, chiamate qualcuno, non vi fidate, non è vero niente, non è vero nulla,
0: è successo anche a noi,
1: vi dovete fidare solo di quello che vi diciamo noi.
0: Insomma, non c'è truffa in quello che stiamo per dirvi, però
1: anzi
0: ci sono città che conosci solo per il loro nome e poi ci sono città che vale la pena di scoprire passo dopo passo.
1: Padova sorprende con la sua storia, sua bellezza e i suoi luoghi unici, una città con due riconoscimenti UNESCO patrimonio dell'umanità.
0: Piazze, mercati, sapori, scorci da incontrare, ogni angolo può diventare veramente una nuova scoperta.
1: Basta cambiare prospettiva e lasciarsi sorprendere da tutto quello che Padova ha da raccontare.
0: Padova è da vedere, da vivere, da scoprire.

0: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Ehi, Pet Lover! Quattro zampe in fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto, quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
4: Kiss Kiss. Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
3: Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: solo per noi, eh?
1: No.
0: Sono tanti che ci seguono, incredibile.
1: Stiamo parlando di truffe, sempre a proposito di truffe, attenzione perché la polizia, soprattutto la polizia, come si chiama quella?
0: Postale, quella lì che tiene d'occhio.
1: Ha lanciato questo allarme. I biglietti degli Oasis.
0: È strano.
1: Allora, tre date sì, all'Olimpico, e la polizia postale ha lanciato questo allarme. Che significa? Perché bisogna iscriversi in questa specie di piattaforma e dovreste ricevere una mail con un codice. Questo codice, attenzione, è unico quando si riceve e non può essere ceduto. Ecco. La truffa è proprio questa, che stanno girando dei codici, guarda, se mi dai...
0: Che sono abbinati ai biglietti, però sono unici.
1: Esatto. Se mi dai 150 euro ti cedo il codice, non può essere ceduto. Se vi arriva qualcuno che vi
0: propone questo...
1: È una truffa.
0: Solo che molti giustamente ci cascano per pensare di avere la sorpresa. Ho trovato biglietto all'Oasis!
1: E non poi c'è la storia del secondary ticketing, cioè il Codacons ha denunciato la comparsa di biglietti sui circuiti secondari a prezzi tipo 5.000 euro a biglietto, ragazzi.
0: Poco, vuoi fare almeno 10.000?
1: Io,
0: dai,
1: per esempio, sto aspettando il codice dall'AGIP,
0: sì,
1: perché vorrei fare
0: il pieno
1: a 2.19 senza fare la fila. Loro ti danno
0: un codice.
1: Sto scherzando,
0: ma tu scherzi? Ma appena sarà così, adesso vedrai.
1: Sai
0: che anche le vendite delle case la vuoi fronte mare? No, la voglio fronte distributore IP.
1: Chi lo sa.
2: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12.

0: We are the people, quello che diciamo anche noi. Noi siamo le persone, noi siamo come voi. Empire of the Sun dal 2009. A proposito di essere come voi,
1: sì.
0: Cioè, a proposito anche di truffe, ci è arrivato qualche messaggio. Dice: ragazzi, ma io ancora questo 2,19 e 1,99 nell'ENI e nell'AGIP ancora non l'ho vista. A questo punto ve lo chiediamo, ma. E io l'ho vista, per esempio, l'ho vista a Caserta, sì, cioè, a Caserta le AGIP si erano beccato, adeguate. Okay. Però ci fate sapere se nel resto d'Italia si sono adeguati oppure stanno cincischiando per, capito?
1: La prendono larga. Ecco,
0: per fare quelle cose che...
1: Stranamente, perché quando invece c'è l'aumento si svegliano di notte e vanno a cambiare i numeri.
0: Allora, ci fate sapere se AGIP e ENI hanno già adeguati i prezzi. 347 490 0042 per capire se si sono già uniformati in tutta Italia. Ecco, giusto così.
1: È arrivato il momento, no? Perché poi ricordiamoci che noi facciamo testo, noi Good Morning Kiss Kiss, come con i nostri New Kiss.
0: È vero.
1: Oh, chi viene a cantarlo?
0: Sfera e Basta.
1: Ah,
0: con...
1: solo lui?
0: Sfera e Basta. Sì, Sfera e Basta.
1: E com'è il titolo?
0: Lontano!
1: Non lo vedo da qua, non fa la rima!

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
2: Vieni da MD anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Verde, rosa, arancio.
8: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
7: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
7: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
11: Kiss Kiss.
12: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
14: Kiss Kiss.

0: Pausa magnetica, questa è Radio Kiss, 10:45 del mattino. Allora, stiamo parlando del price cap, ma giusto sì. Così, una piccola parentesi, abbiamo switchato.
1: Perché parlando di truffe, cioè, a volte ci sentiamo truffati, è inutile dire.
0: Qualcuno si è sentito truffato, ha detto ragazzi, ma questo price cap di Eni, Agip, in realtà io non l'ho visto. Arriva un messaggio, arriva un altro, ci è venuto il dubbio, ve lo stiamo chiedendo. In realtà
1: si stanno adeguando tantissimo. Sì, c'è un amico addirittura che ha mandato la tabella dal Veneto, Veneto tutti, quasi tutti adeguati, ma in tutta Italia. Qualcuno si è lamentato e dice no, io sono andato, però ho fatto benzina stamattina a prezzo. Diciamo che il prezzo è cambiato dopo le 8, no? 8-9, c'era un orario, diciamo, di cut-off, chiamiamolo così. Quindi si sono adeguati
0: quindi
1: al momento.
0: È tutto rientrato alla normalità.
1: No, si sono adeguati, ma scatta l'altro problema. Sono andato, è finita. Non
0: allora,
1: ce n'è più.
0: Io su questa storia, e poi ritorniamo alle truffe, anzi ce n'è una sul bollo auto,
1: no,
0: che sta giù.
1: Quella non poteva mancare, dai.
0: Già il bollo auto è una truffa di per sé. Però, visto che si è ritornati a parlare del bollo auto, tra poco vi diremo quello che sta girando. Però sta roba del price cap di Eni, mi ricordo, sai che cosa? Adesso dico una pagina buia dell'Italia. Prima guerra mondiale.
1: Ah, l'hai presa larga, vai.
0: Asiago, attacchi di Cadorna, dei fanti che andavano verso gli austriaci. Che erano lì a difendere con le mitragliatrici. A un certo punto c'erano questi attacchi e quelli con le mitragliatrici facevano carneficina. A un certo punto gli austriaci dissero: basta, non vogliamo più uccidervi.
1: Cioè,
0: basta. Ecco,
1: dissero,
0: questa cosa dell'Eni mi sa un po' di questa cosa qui.
1: Invece, io la domanda che volevo fare è un'altra: ma se tutti quanti questi qua, no? Che fanno cartello da sempre, no? Il famoso cartello, per una volta facessero un cartello al contrario, dici. Guadagniamo uno invece di 10 per 2-3 mesi. Non muoiono di fame, tutte le compagnie.
0: Chi lo sa.

0: Mi fai
1: sempre spaventare. Ma aspetta, ma se, non sapevo fossero parenti, madame e samurai.
0: Così l'intelligenza famiglia. Artificiale per.
1: Mamma mia, non li distingue.
0: Falsificare la voce di samurai c'era.
1: Intanto continuano ad arrivare i vostri messaggi. Pare che ci sia una linea unica in tutta Italia. Si sono adeguati quelli che l'hanno detto. Quelli che non l'hanno detto hanno addirittura spento i cartelli. Ci hanno mandato le foto per la Gallarate. Hanno spento il tabellone con i prezzi. Hanno risolto all'origine.
0: Stiamo parlando del price cap di Eni, però è finita già il carburante in molti distributori italiani. Già
1: ma era ovvio, però non è finita la fantasia dei truffatori.
0: Ultimamente si è parlato molto di bollo auto e della sua abolizione per un anno, per un solo anno, certo. Per le auto fino a 80 kW. 10 secondi di silenzio per il mio cavallo.
1: Mea culpa. Ricordiamo che tu per colpa di un cavallo sei fuori. Sei fuori che è fino a 80, no, giusto?
0: Allora, sta girando questa truffa, arriva un messaggio, un SMS o anche una mail dell'ACI che dice: non hai pagato il bollo,
1: sì,
0: e quindi non hai diritto ad essere esentato per quest'anno.
1: Come basta pagare, vera, no?
0: Basta pagare solo 15 euro e tutto si risolve online.
1: Che geni, perché se dovessero chiedere il bollo vecchio 2-300 euro, ti informi, ma ti chiedono 15 euro, tu che fai per saltare il prossimo? Sì, mi sistemo
0: non
1: subito.
0: Lo fate perché vi prendono i dati della carta.
1: Primo.
0: Perché fanno mettere il numero della carta, il CVV e quant'altro, quindi non lo fate. E ricordate, per andare sul sito dell'ACI ci vuole la SPID o la CIE, va bene?
1: E comunque l'ACI da sempre, a meno che non ha mai mandato un messaggino su WhatsApp, almeno a me, a te te l'ha mai mandato un messaggino?
0: No.
1: Lui, Giovanni ACI, proprietario?
0: No.
1: E allora, vedete, non è vero, apriamo gli occhi.
0: Tutta sta roba delle truffe mi fa venire un'ansia, un'ansia.
1: Ma anche a te, anche a me, infatti un'anzietì e anziemi, sai chi è lei? Dici.

0: Dici, allora.
1: Avvisiamo, la faremo sempre quando ci sarà questa canzone.
0: Te la ricordi quella canzone che faceva?
1: Come no? Blue, quella che è la pubblicità per la pastiglia. Noi abbiamo usate tante.
0: Erano gli Eiffel 65. Ah. Dopo quel grande successo, tutti quanti disse: ma figurati se fanno un'altra canzone.
1: E invece
0: tirarono fuori quest'altro grande successo. Too Much of the Haven.
1: Ah.
0: 1999, una canzone che parla di avidità, di ricerca ossessiva del denaro a scapita dei veri valori, capito?
1: Tipo la benzina? Tipo?

0: Anche Sper e Basta, sentendo questa canzone di Eiffel 65, ha detto: ma quanto 1999.
1: E in un attimo, dal 99 torniamo al 2026, quasi 27, perché ragazzi, ridendo e scherzando, a breve a te e famiglia. Come vola il tempo, ragazzi.
0: Però attenzione, state interagendo, ci state insomma aggiornando sulla questione del price cap, ma soprattutto stiamo scoprendo che ci sono già tantissimi distributori già con carburante finito.
1: Però il prezzo è adeguato.
0: Interagite con noi, perché da un momento all'altro potrebbe squillare un telefono in Italia.
1: Per 50 motivi, fra l'altro.

0: Ah,
1: perché se no è una truffa, lei non allora, vuole, lei, non vuole
0: attenzione,
1: più
0: attenzione, lei è nata il 23 novembre, io sono nato il 6 novembre, mi ha chiamato, ha detto vogliamo fare la festa di compleanno insieme.
1: Lascia stare, va. È già arrivato Libano internazionale.
0: Così
1: da parte di Miley. Ma l'ha mandato, Solo che cosa le regalo? Come gliela incarto? La palla di ferro, che se ne accorge con una palla.
0: A proposito di bellezze, c'è una truffa veramente che è la peggiore, perché ha bruciato le speranze di tantissime ragazze che pensavano di dover partecipare a un concorso di bellezza, ma anche quelle delle famiglie.
1: Soprattutto delle famiglie a volte.
0: 150 partecipanti, concorso di bellezza, e erano partite da diverse regioni d'Italia per andare a Fiuggi, convinte di partecipare a questo concorso di rilevanza nazionale. Una volta arrivati a Fiuggi, non solo non c'era
1: l'aspirato. È stato un Fiuggi Fiuggi.
0: Non c'era l'aspirato, non c'era niente, niente programma, nessuna struttura predisposta. E erano per la strada.
1: Non c'era neanche Fiuggi, talmente era una truffa.
0: La donna che aveva organizzato il tutto è stata denunciata, è arrivata la polizia di Stato e ha detto ragazzi, ma che state facendo qua?
1: Ma qua non esiste questo concorso. Ma la cosa bella e fastidiosa è che l'hanno beccato. Dice, oh, sai che le danno? Che le danno a questa? Che ha fatto sta truffa.
0: E che le danno?
1: Che le danno? Le danno un indirizzo per fare un'altra truffa, perché questi non pagano, quello è il problema.
0: È stata denunciata in stato di libertà per truffa e mandata via da Fiuggi.
1: Mannaggia! Adesso non posso più andare a Fiuggi. Dove la farò la prossima truffa?
0: È pazzesco, tutto questo è pazzesco. You got

0: Stupid Song e poi c'è la versione dedicata a noi.
1: Sì, Song Stupido.
0: Song Stupido.
1: È semplicissima, è facile, è ovvia e ci siamo.
0: Allora, puntata dedicata alle truffe, ne stiamo imparando davvero tante, molte segnalate da voi al 347 490 0042.
1: E ripetiamo, se usassero il genio, no, per mettere in piedi queste truffe, per le cose utili avremo degli inventori, avremo,
0: allora,
1: invece truffatori.
0: Sentite questa: Roma è stata scoperta quella che gli investigatori considerano una vera e propria fabbrica di opere d'arte false, vendute attraverso eBay. E stiamo parlando di quadri di Picasso, Kandinsky e Monet, venduti su eBay.
1: Vabbè, scusa, mi sembra normale, no? Che tu su eBay non li trovi i quadri di Picasso, Kandinsky.
0: Allora,
1: dai,
0: secondo la ricostruzione investigativa, sì, sono venuti fuori numeri impressionanti. Tra il 2021 e il 2025 sarebbero state vendute 5.300 opere per un valore di un milione e mezzo di euro.
1: Hanno 5.000 rabboccato? Così tanto.
0: 5.300 persone hanno comprato su eBay, convinte di comprare un Picasso.
1: Sì, e invece ha preso un Picrosta. No. Un greco.
0: I falsi però venivano realizzati in maniera impeccabile, alta definizione, file vettoriali, firme ricostruite, erano anche state falsificate le certificazioni di autenticità.
1: Ma è quello falsi. Il trucco, no? La cosa bella è che alcuni quadracci, le croste sono più belle di quelli veri, se ne sono accorti per quello.
0: Allora, la morale è, se trovate su eBay online un Picasso a un prezzo incredibilmente conveniente, sì, insomma, fatevi qualche
1: Dici?
0: Domanda.
1: Io Guernica 300 euro la comprerei, sto facendo l'asta.
0: Ma no.

0: Mannacci, maledetto me, quante persone che hanno comprato delle croste, cioè dei quadri che gli hanno spacciati per originale, invece in realtà erano proprio firmati dal però, figlio del portinaio.
1: Ti viene un dubbio, ti viene un Picasso a 200-300 euro, non ti viene un minimo?

0: Kiss a te, che dedicherai questa giornata alla persona più importante della tua vita. Tu. Kiss a te, che vivi la vita con lo zaino in spalla e affronti ogni giorno come un'avventura. Un'avventura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Kiss.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
0: Kiss Kiss! La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Più bella suona solo su Radio

0: baby star.
1: Si è fatto male.
0: Olivia Dinn, questa è Radio Kiss Kiss, 11:23 del mattino con Max e Max fino a mezzogiorno.
1: Lo stai dicendo quasi come una minaccia.
0: No.
1: Però non lo siamo una minaccia.
0: A proposito di croste, di insomma quadri falsificati, nel 2026 i carabinieri, cioè all'aprile scorso, i carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, che salutiamo, che veramente sono delle persone che preservano, infatti, il nostro patrimonio,
1: e lo vanno a trovare, li vanno a scavare,
0: hanno annunciato il sequestro di 143 opere falsamente attribuite ad Andy Warhol, Kate Haring e Banksy.
1: Ah vabbè, Banksy, allora, è scomodo da portare via, come lo porti via il muro?
0: Erano talmente fatte bene che una parte di queste opere era esposta in una mostra a Reggio Calabria come autentica, cioè allora, hanno fatto una mostra e c'erano questi qua e si pagava il biglietto per entrare.
1: Però ricordiamo, non fare dopo i fighe, a Reggio Calabria, il museo, in tanti musei famosi ancora adesso c'è il dubbio di alcune opere.
0: Ci sono
1: però
0: delle opere,
1: nella massa ci sta, non è che... Però secondo me non sono tutti
0: Ve lo richiediamo, sfogatevi. Oh. Avete una crosta a casa che ve l'hanno rifilata come cioè, oppure che ne so,
1: dice, dai.
0: Anche un...
1: Ma l'unica crosta è il parmigiano da mettere quando fai la cosa dei fagioli.
0: Un braccialetto d'oro che ve l'hanno venduto per oro, invece argento.
1: Argento vivo. No, sull'oro sicuramente qualcuno ha preso la fregatura.
0: Ecco, fateci sapere se avete beccato questo tipo di fregatura.
1: In tanti.

0: rispondi e vinci.
1: E vinci una t-shirt 50 years special edition, che è bellissima.
2: Mamma mia, solo come la dici, me la voglio.
1: L'ho
2: la
1: vista
2: voglio.
1: Adesso addosso a Paolino, quella bianca, ma è bella.
2: Capito, pure lui c'ha anche il fisico. Però siamo belli anche noi, talmente bella la t-shirt.
1: Questo mese Radio Kiss Kiss compie 50 anni, per questo che abbiamo deciso di premiare i nostri più fedeli radioascoltatori che ci hanno permesso di essere qui dove siamo, va bene?
2: Perché se siamo qua è per merito vostro.
1: Tra poco
2: per colpa.
1: Squillerà un telefono in un qualche parte d'Italia, appena il Max Vitale farà quella domanda.
2: Fate sempre la stessa, eh?
3: E ti chiedo che radio ascolti.
2: Pronto? Teresa?
1: Sì. Teresa?
2: Sì, scusaci, al volissimo, farò una domanda se posso. Che radio ascolti?
4: Radio Kiss Kiss da 50 anni. Ma da 25 sicuro che vi seguo.
2: Scusaci un attimo, me lo ridici per favore? 50 anni. Vai.
4: 50 anni.
2: Vedi, vale di più con la aspirata. 50 anni. Sì. Unisi, Teresa, che questo accento un po' particolare.
4: Provincia di Vibo Valentia.
2: E dove si? San Gregorio di Pona.
4: No,
1: Pizzoni. Brava, continua ad ascoltarci per altri 50 minimo. Anni, va bene?
4: Minimo, grazie a voi.
2: Ma grazie a te.
1: Ciao,
2: kiss a te.
0: Rispondi e vinci.
1: Sai che io sono rimasto ancora subito. Rimasto colpito da quella telefonata che non ha risposto l'altro giorno, capito?
2: Lo so, perché ragazzi il gioco è così, se rispondi vinci, se no niente.
1: È Mop Flame.

0: Gran bella canzone del 2021, Mo Fu a Flame, Swedish House Mafia, con The Weeknd.
1: Bravi. The Weeknd. Sì, bravo anche lui, così. Ma questo qua è sbragato, a Roma.
0: Allora, nei cinema c'è anche il suo docufilm su il live a Tor Vergata, che si intitola proprio come questo singolo.
1: Ah, ma lui è ultimo. E il titolo è tutto.
0: Tutto.
1: O è tutto e il titolo è ultimo. Fai tu.

0: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Yes, yes. Ah.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
5: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
4: E tutte quelle persone nella foto?
5: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
4: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Kiss Kiss.

0: My Buddies in Brady.
1: Mi sembra vero questo quadro.
0: Allora, bravo.
1: Mi sembra, ma...
0: Stiamo parlando, a questo punto abbiamo switchato, se vi è capitato qualche di ricevere qualche fregatura, per esempio un braccialetto che non era d'oro, era
1: perché i quadri magari
0: usato di argento.
1: Però tutti abbiamo avuto, dai, no? Quando quelli che scoprono dalla moglie o viceversa, è diamante, poi scopri che era vetro.
0: Ascoltiamo, vai.
2: No, la fregatura più grande non è tanto ricevere una cosa che poi non è, ricevere le proprie fedi di nozze riciclate, perché poi quando gli abbiamo messe al matrimonio non ci andavano, e quando siamo andati in viaggio di nozze siamo entrati in una gioielleria a farsele fare, ma ho detto queste sono già state allargate e
1: usate,
2: ristrette,
1: proprio.
2: Quindi è praticamente usato. Vabbè. È un regalo, come si dice, a capo donato non si guarda in bocca, però almeno quelle testimoni potevano farle nuove, no?
0: Ricevuto delle fedi delle fedi già utilizzate, allargate.
1: Ma che siano almeno vivi gli ex proprietari, perché c'è che fare cose.
3: Ciao Max e Max, buongiorno. Sono Bruno.
1: Ciao.
3: Da Torino. Provate un po' a sentire la canzone di Cavarezza, Teste di Modì, la famosa burla dei ragazzi lì, la famosa burla sulle sculture di Modigliani lì in Toscana, che hanno preso in giro per 7-8 mesi i maggiori esperti di Modigliani.
0: E quante ne hanno rifilato?
1: Mi faceva ridere che c'è un'esperta, una delle più famose, che non ha ceduto, ha detto no, sono vere.
4: Ciao Funky Boys, anni fa sono stato a Berlino, ho comprato delle calamite classiche da frigo che dicevano che erano originarie del muro di Berlino che c'era all'epoca, ma io sono sicuro che mi hanno fatto un pacco assurdo, chissà tutti.
0: Diciamo che le calamitine del muro di Berlino, dai, non sono
1: che ti vendono, questo è il muro, il pezzettino di muro, come fai a controllare se è vero o no? Però sulle fedi allargate e riciclate non è male l'idea,
0: mamma mia.
1: Io non mi sposo per quello.

0: puntata anche oggi. Gomma americana, cosmonauti borghesi.
1: Bella grazie a voi, ovviamente. Sì, sì. Certo.
0: Purtroppo c'è stata la truffetta. Perché ci potevano essere due speaker bravi come Lucilla e il nostro Paolino. A me in realtà poi ci siamo stati noi.
1: Comunque non potevano essere due speaker bravi. Ci potevano essere due speaker. Punto.
0: Ma tra poco ci saranno. In
1: quel programma lì che arriva subito dopo. Sì. Programma bellissimo, fra l'altro. Che è quasi inutile sottolineare il titolo perché è conosciuto a livello mondiale. Ma io direi Kiss Kiss Friend Zone.
0: Bravo. Guarda, no, i brividi.
1: L'ho beccato? Me ne vado.
0: Future Love Paradise dal 1991. Grazie a tutti. Ci ritroviamo qui domani.
1: Domani, allora, prima di Friend Zone.

0: Sai che a dirla tutta, Lucilla, vedere il video di Seal nel 1991 aveva il fisico molto simile al mio. Sì, sì, questo era Future Love Paradise, il nostro History Kiss.
1: Un gran bel pezzo di manzo, Seal. Siamo pronti per la Kiss Kiss Trend Zone, prima le news.
2: Saluto e bentrovati all'ascolto. Leone XIV a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. La giornata nel capoluogo della Moselle è cominciata con l'incontro interreligioso e il convegno sulla pace e l'unità dell'Europa presso il centro congressi Robert Schuman, tra i padri fondatori dell'Unione, nata non da una stazione tecnocratica ma dalla volontà di riconciliare popoli a lungo contrapposti, ha detto il Papa, che nel pomeriggio alle 16 celebrerà messa nella cattedrale di Santo Stefano, presente Emmanuel Macron, poi alle 19 la partenza per il rientro in Italia. Ucraina, Kiev ancora bersaglio di attacchi russi, colpito un mercato alimentare, si contano 2 morti e 4 feriti, è centrato un cargo diretto al porto di Odessa e dalla sessione difesa del Consiglio per gli affari esteri dell'UE a Bruxelles la responsabile della politica estera europea Kaya Kallas lancia l'allarme: Mosca pianifica sabotaggi e attacchi contro le nostre democrazie, denuncia la commissaria estone, bisogna restare vigili contro chi vuole dividere e intimidire per dissuaderci dal continuare ad aiutare l'Ucraina. Kallas evoca più pressione e sanzioni contro la Russia e maggiori aiuti per Kiev. Medio Oriente, l'Iran non ha in programma nuovi colloqui con gli Stati Uniti, lo riferisce l'agenzia di stampa IRNA che lo apprende da fonti vicine al governo di Teheran. La dichiarazione arriva dopo che Trump ha detto al sito Axios di aspettarsi a breve nuovi negoziati indiretti. Nei giorni scorsi il presidente degli Stati Uniti ha rifiutato il piano proposto dal ministro degli esteri iraniano Araghchi per riaprire entro una settimana lo stretto di Hormuz in cambio della fine del blocco navale americano e dello svincolo degli asset iraniani all'estero. Veniamo in Italia, in vigore dalle 8 di questa mattina il listino carburanti nelle stazioni di servizio Eni dopo l'annuncio di prezzo calmierato a 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 euro per la benzina. Si adegua ma con un tetto progressivo anche Socar, che gestisce il marchio IP, e analoga decisione attesa da parte della Esso. I piccoli distributori che acquistano dalle grandi aziende lamentano una sorta di concorrenza sleale, ma secondo il monitoraggio quotidiano del Ministero delle Imprese anche in questi impianti si registra stamane un calo da 2 a 5 centesimi al litro. La cronaca, una 85enne uccisa, soffocata nel sonno a Pellezzano, in provincia di Salerno. In corso gli accertamenti dei carabinieri che stanno valutando la posizione del figlio dell'anziana, un uomo di 53 anni, disposto il provvedimento di fermo. Voli sospesi anche oggi tutta la giornata all'aeroporto di Catania per l'emissione di cenere vulcanica dall'Etna. Lo comunica la società di gestione dello scalo di Fontana Rossa. È il terzo giorno di stop. L'allerta per la sicurezza aerea nel comprensorio etneo resta al massimo livello. Lo sport, calcio, Serie A, Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma. Il tecnico spagnolo, che ha guidato la squadra alla salvezza lo scorso anno, ha rescisso il contratto che lo legava ai ducali per divergenze con il club. Da Versa o Gilardino i nomi per il cambio in panchina. Intanto stasera torna in campo l'Italia, Bursa in Turchia per il secondo impegno in questa prima finestra di Nations League contro la squadra di Montella, sconfitta venerdì come gli azzurri, rientra in difesa Bastoni, squalificato contro il Belgio, spazio a Caiode sulla destra, Frattesi a centrocampo e in attacco probabile esordio di Sebastiano Esposito al fianco di Scamacca e Raspadori. Bene, ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.

0: Allora, se non sbaglio, oggi è lunedì 28 settembre, sono le ore 12 e sta per iniziare una nuova puntata, nonché una nuova settimana di Kiss Kiss Trends On con Paolo, che sono io, e Lucilla, che è lei.
1: Ciao, buongiorno Paolo, non sbagli, tutto correttissimo.
0: Sì.
1: E salutiamo

0: stile.
1: I nostri angeli custodi. Sì, guarda, Giuseppe già si sta coprendo il volto con le mani. Dunque, dobbiamo partire. Le news sono tantissime.
0: Abbiamo
1: in trend quest'oggi.
0: Oggi.
1: Abbiamo gli arretrati del weekend, quindi direi musica più bella e poi Trend Zone.

0: Kiku con Aria Star Woman. Che è successo qui su Radio Kiss Kiss? State ascoltando la Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. Piccola parentesi prima del sommario. Paolo, non è un caso se oggi io ho la t-shirt rossa e tu hai le scarpe rosse? È tutto in omaggio di Luna Rossa che batte New Zealand e vince la regata preliminare all'America's
1: Cup.
0: Madonna
1: ragazzi, veramente, ma che
0: emozione!
1: Che partner che ho, che riesce sempre a trovare gli agganci giusti, eh? Favoloso.
0: Però dai, è stata davvero un'emozione bellissima, così come un'emozione ricevere i saluti dei nostri ascoltatori.
1: Certo, perché come al solito noi salutiamo la prima persona che ci saluta, visto che adesso stanno iniziando a scrivere mentre ci sono Max e Max, credo che dalle prossime puntate inizieranno a salutarci da Max e Laleti.
0: Penso di sì.
1: Oggi
0: chi è la prima?
1: Concetta da Campobasso. Ciao Concetta da Campobasso.
0: Grande Concetta, ricambiamo. Dunque, il sommario di oggi è inaugurato da quale sigla,
1: ma
0: Andrea?
1: Abbiamo una sigla di altissimo livello oggi, mi pare. Vai.
2: Il sommario di Lucilla e Paolo. Il sommario al telefono ti chiameranno.
0: Wow.
2: E la maglietta ti regalerà.
1: Ma quanto è duro?
0: Ma che bravo.
2: Lucilla e Paolo.
1: Basta.
2: Da 50 anni.
1: Finiscila.
2: Radio Kiss.
1: Basta. Allora,
0: da 50 anni dura anche questa sigla.
1: Allora sappiate che potete anche sempre migliorare questa sigla, lo ricordiamo sempre, 347 490 0042, per fare la sigla del nostro sommario che oggi prevede tantissima carne al fuoco.
0: Allora innanzitutto torniamo a parlare di ora solare,
1: perché
0: ricompare ancora nei
1: trend,
0: ci arriviamo tra poco, poi l'immancabile Vannacci che ormai è sempre in trend, Vincenzo De Luca,
1: ma
0: anche
1: perché?
0: Ne parliamo tra poco, Eder Parisi e Orietta Berti.
1: Mamma mia ragazzi, oggi abbiamo tantissime cose da poter affrontare e poi come al solito da lì svilupperemo gli argomenti da parlare insieme a voi che ci state ascoltando ovviamente.
0: Come sempre c'è della trasversalità comunque nel
1: certo.
0: sommario.
1: Certo.

0: state ascoltando Radio Kiss Kiss, chissà se la sta ascoltando anche Gerard Piqué per questa bella canzone di Bizarrap e Shakira. Vorremmo tutti imparare a gestire bene il rancore come Shakira ha fatto.
1: O a monetizzarlo, che dir si voglia, eh? Va bene, va bene.
0: Lucilla, allora, abbiamo parlato del nostro sommario e anche oggi ci troviamo in trend del quale io lo vorrei dire, siamo tutti colpevoli. Lo siamo,
1: perché andiamo
0: io,
1: a cercare
0: te e tutti quelli all'ascolto. Perché è ritornato in trend ancora, ne abbiamo parlato 2-3 settimane fa, l'ora solare.
1: Allora, ti spiego secondo me come sono andate le cose, perché io ho un quadro molto chiaro del perché sia tornato ancora una volta in trend questa questione dell'ora solare. L'ora solare torna nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre.
0: Cioè, come per dire, ma davvero, incredibile.
1: Ma secondo me in tanti questo weekend, essendo simili di date, questi i giorni del passato weekend, si sono chiesti, ma non è che era questo weekend che si cambiava l'ora?
0: Ma davvero...
1: non è che dobbiamo tirare dietro le lancette proprio questo
0: weekend? Ma siamo davvero regrediti così tanto?
1: Secondo me sì.
0: Ma davvero?
1: Ma perché non sappiamo fare più niente senza chiedere comunque al web, alle app?
0: Allora, credo, io adesso vorrei sapere quante persone non hanno il telefono che si auto-aggiorna. Ormai l'orario ce lo mette a posto il telefono.
1: Vabbè, ma magari uno lo vuole sapere in anticipo per prepararsi mentalmente. Anzi, se ti può interessare, mancano 87 giorni
0: eccolo,
1: al Natale.
0: Eccolo, va bene.
1: Ok? Va andrà bene. In trend anche questo,
0: allora,
1: sicuramente.
0: Allora, io intanto lancio M Fabri Fibra con Antidroga, dopo
1: vai.
0: Entriamo nel mood.
1: Sì.
2: Kiss Kiss, Trend Zone, con Paolo e Lucilla.

0: vinci.
1: Di già?
2: E ci sembra di capire che abbiamo già un vincitore e vincitrice del nostro gioco.
1: Davvero? Oggi mettiamo in palio la t-shirt di Radio Kiss Kiss per i 50 anni che tra l'altro indosso io anche in questo momento. Questa qua non mi ricordo come si chiama sto colore.
2: Off-white.
1: Off-white. Cioè, allora, per noi uomini che la scala cromatica è molto più basica,
2: bianca.
1: È bianca.
2: Ecco.
1: Ok, però c'è questo colore off-white e abbiamo già un primo ascoltatore, una prima ascoltatrice che...
2: Dobbiamo capire se ci risponde però adesso.
1: Vediamo.
2: Sentiamo,
1: è libero? È libero?
2: Squilla?
1: Sembra di sì. Sì.
2: Ok, squilla.
1: Sì.
2: Speriamo non sia indaffarata.
3: Pronto?
2: Marianna?
3: Sì?
2: Marianna, ciao, siamo Paolo e Lucilla, abbiamo una domanda per te. Che radio ascolti?
3: Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Ma incredibile! Marianna!
2: Mariannissima, come direbbe il bianconiglio.
1: Marianna, che ascolta Radio Kiss Kiss da 50
3: oggi
1: anni.
3: Oggi tra l'altro è il mio compleanno, compio il giusto 50 anni.
2: Ma dai, tanti auguri, allora ci ascolti da quando sei nata.
3: Grazie.
1: Quindi il tuo primo vagito è stato Kiss Kiss a tutti, per caso?
3: Esatto.
2: Vedi. Le prime parole che hai detto. Marianna, tanti auguri, infatti non a caso ti abbiamo scelta perché hai interagito con noi, ci avevi raccontato che è il tuo compleanno, allora ti abbiamo voluto premiare con la t-shirt celebrativa.
1: Pensa a te, hai visto?
3: Grazie mille.
1: Hai visto?
3: Grazie.
1: Che regalone, continua ad ascoltarci.
3: Bellissimo.
1: E indossa la maglietta quando ti arriverà.
3: Certo, grazie mille.
1: Ciao,
2: grazie.
1: Marianna,
2: kiss
1: kiss a te.
2: Ciao.
3: Kiss kiss a voi.
0: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
4: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: e Max. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Kiss, kiss. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Kiss, kiss. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Kiss, kiss. Verde! Rosa! Arancio!
8: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
7: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
7: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
0: Kiss, kiss.
11: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.

0: Animal che sai su Radio Kiss Kiss. Allora Lucilla, entriamo un po' nei nostri argomenti. Prima nel sommario abbiamo fatto questo nome che comunque è in trend continuamente ormai, sì. Ed è il l'ex generale Vannacci.
1: Perché è finito di nuovo in trend?
0: Cosa
1: perché cosa ha fatto? Dunque, c'è una deputata che si chiama Matilde Siracusano, sì. Sicuramente avrai seguito la vicenda, tutto certo. Nasce alla vigilia delle elezioni supplettive nel collegio Reggio Calabria Locri. Vannacci pubblica una foto dove c'è anche la deputata, solo che in questa foto la signora Siracusano non indossa la t-shirt bianca che aveva realmente sotto la giacca quando ha fatto quella foto, ma ha una profondissima scollatura.
0: C'è una generosissima scollatura, sì. E quindi subito viene fuori, guarda che fa vedere le minne.
1: Esatto, quindi giustamente la deputata si è inalberata, ha detto che avrebbe querelato i responsabili, additando come responsabile anche Vannacci, che però invece si è tirato fuori da questa vicenda dicendo: io ho solo condiviso un'immagine già manipolata, non l'ho creata io, questa polemica è inutile e sterile.
0: Aggiungerei io.
1: Effettivamente questa immagine era stata manipolata, creata da un blog che si dice un blog satirico, e quindi adesso bisognerebbe individuare il responsabile, anche perché c'è una legge del 2025 che punisce non soltanto chi crea il deepfake, quindi crea poi un disagio, ma anche coloro che con dolo, però sapendo di condividere una foto modificata, lo fanno.
0: Ragazzi,
1: bisognerebbe dimostrare che si sapeva.
0: Cosa ti devo dire? Allora, se sei uno che sei al bar a farti degli spritz e lo condividi, io potrei anche dire vabbè dai, ma che, cioè, cosa fai, no? Ma se ti ergi a colui che vuole essere un leader, insomma, hai perlomeno una responsabilità etica, quindi anche se non l'hai fatto tu e lo condividi, a mio avviso è proprio una bambinata totale questa.
1: Però dovresti sapere in qualche modo che quell'immagine non è quella originale, e dato che si tratta di una maglietta diversa sotto una giacca, è anche plausibile che lui non se ne fosse accorto. Detto questo, sulla responsabilità dei contenuti che condividiamo c'entra anche De Luca, tra poco vi spieghiamo perché.
2: Il mondo corre, noi lo raccontiamo. Kiss Kiss, Trend Zone.

0: Vita, Ariete e Angelina Mango su Radio Kiss Kiss. Abbiamo iniziato l'argomento di oggi legato al fatto di che responsabilità si abbia ogni volta che si condivide qualcosa sui social. Intanto sentiamo questo messaggio che ci è arrivato.
1: Direi che la situazione dell'ex generale è grave, in quanto ha dimostrato di essere comunque una persona superficiale e inaffidabile, nel senso che non ha controllato le sue fonti. Per me è grave.
0: Beh, allora, io concordo, perché comunque hai un ruolo, cioè è un ruolo importante, non puoi dire beh io non l'ho fatto io, ragazzi, non è
2: sì,
0: che sei...
2: Io guarda, andrei a 360 gradi, non solo in base al ruolo, secondo me addirittura a scuola bisognerebbe insegnare l'importanza del controllo delle fonti, ma anche per le fake news, perché comunque condividere delle notizie fake non fa bene a nessuno.
0: Ma assolutamente, e siamo pieni tra l'altro, e ormai siamo in un momento in cui veramente si fa fatica anche a capire quando è la notizia vera o falsa. Cioè ci sono in molti casi, esce una notizia, tu la leggi da un giornale che dice una cosa, leggi da un altro giornale che dice esattamente l'opposto. Quindi uno come fa a farsi un'idea se non dopo basandosi su che quello che è la distruzione del momento, il tifo.
2: Sì, ma il punto sai qual è? Non farsi prendere dalla velocità, perché quello che ha rovinato anche un po' il giornalismo è il fatto di voler stare sempre per primi sul pezzo, quindi non andare a verificare, perché io devo condividere subito, altrimenti non sto sul pezzo, resto indietro e quella cosa poi non ti fa controllare.
0: Anche perché ricordiamolo che la notizia da la smentita non varrà mai quanto una prima notizia data, cioè anche se poi viene smentito, molte volte la smentita anche viene fatta quasi a vergogna più in piccolo, non ha valore.
2: Non ha lo stesso valore.
0: Ormai sembra che abbia valore quello che era stato detto prima in questa maniera. Però c'è un momento
2: a proposito
0: anche...
2: di avere valore, abbiamo subito New Kiss, la novità di quest'ora, incontriamo Adela. Che
0: Adela.
2: Bello questo disco, ci dice che le ragazzacce non vivono a Los Angeles, sei d'accordo?
0: Ma sai che non sono mai stato a Los Angeles? Non lo so, andremo a vedere.

0: Lady Adela era il nostro new kiss.
1: Allora Paolo, in trend c'era anche la notizia dei probabili picchi di influenza che dobbiamo aspettarci. Aia. Quindi dobbiamo sapere tutti assolutamente come vestirci nei prossimi giorni, ce lo dicono gli amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Inizio settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo in Sicilia. Nel pomeriggio situazione pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso, qualche rovescio sull'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata cielo sereno ovunque, da segnalare solo un'importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Massime comprese tra 25 e 28 gradi al nord, tra 23 e 29 al centro, tra 22 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
3: La musica più bella, i giochi che conosci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss Kiss.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
6: Kiss, kiss.
5: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
6: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
5: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
6: Kiss, kiss.
7: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Kiss, kiss.
8: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
3: Kiss, kiss. I'm a soul. I'ma love you like you never been loved before. I'm a soul. La musica più bella. Suona solo su Radio.

0: settembre. State ascoltando Radio Kiss Kiss, in particolare la Trendzone, insieme a Paolo e Lucilla. Stiamo parlando di responsabilità quando si condividono dei contenuti online, sì. Quindi deepfake, fake news, è responsabile solo chi le produce o anche chi le condivide?
1: E insieme a Vannacci in trend questo weekend c'è anche il sindaco di Salerno, ex presidente della regione Campania, De Luca, per un altro motivo sempre di una condivisione sui social, ovvero lui in qualità di sindaco cosa ha fatto? Ha condiviso le foto di questo incivile che ha abbandonato un frigorifero e un asse da stiro nel centro storico di Salerno ed è stato ripreso dal garante della privacy.
0: Sì, anche se il volto era parzialmente oscurato, comunque gli è arrivato il richiamo e durante una delle sue, sai che lui è solito fare queste dirette social in cui dice un po' la sua, sì, su varie tematiche, ecco, una delle ultime si è scagliato contro il garante perché ha detto: ma davvero vogliamo difendere gli incivili, che io invece ci tengo tanto a metterli sotto il riflettore così magari evitano di fare gli incivili? E invece il garante dice: no, ecco, le regole sono regole.
1: Allora, io sono d'accordo per le regole e sono un pochino combattuto da sto punto di vista, cioè l'incivile va messo alla gogna o no? Cioè, per dire, no? In
0: maniera. Se il volto era comunque anche parzialmente oscurato, io dico che lui poi stava stigmatizzando il gesto più che la persona. Quindi,
1: penso anch'io. Io non ho visto l'immagine, sinceramente.
0: Neanche
1: non me la sono
0: io,
1: data
0: però se il volto non si vedeva, allora lui sta dicendo: guardate, non fate come questo tizio, non fate questo gesto, magari perché non voleva mettere alla gogna la persona.
1: Adesso non stiamo parlando, perché qua parliamo sempre di istituzioni, perché parliamo comunque di un sindaco di una città, però diciamo che alcuni ristoratori sono riusciti a rientrare in possesso o di riuscire a fare delle denunce rispetto a persone che avevano non pagato il conto pubblicando sui loro canali social le foto dei truffatori, diciamo.
0: E anche in quel caso, quindi, colui che truffa, colui che è incivile, secondo voi va messo alla gogna oppure comunque la regola sulla privacy è regola e non si possono pubblicare queste
1: immagini? È difficile, difficile.

0: Ed è Chip Thrills a condurci verso la fine di questa prima ora. Come ben sapete, noi chiudiamo ogni ora facendo un salto nel passato per la nostra History Kiss. E Lucilla, andiamo nel 1985 con qualcosa che ti fa sballare.
1: Eh sì, cosa c'era in trend nell'85? C'era un cult generazionale, ovvero Ritorno al Futuro, che usciva al cinema proprio in quei giorni lì, in quell'anno lì. Guarda, uno dei miei film preferiti in assoluto.
0: Preferitissimi, con anche quella scena iconica della chitarra elettrica che esplode, pur non facendo però il pezzo dei Dire Straits che sta arrivando adesso, perché arriva Mark Knopfler, Money for Nothing.

0: capo, la riascolterai altre 3-4 volte. Era il nostro History Kiss dal 1985, Dire Straits con Money for Nothing.
1: Ancora buon lunedì a tutti, sono le 13, state ascoltando Radio Kiss Kiss, la Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. Siamo molto commossi dopo questo pezzo di Dire Straits. Paolo, guarda, io ce li ho anche tatuati qui.
0: Tu sei
1: qui,
0: tatuata, però non è Money for Nothing, ma...
1: Lady Writer, sì, che è il mio pezzo preferito di sempre.
0: Guarda, te la farei cantare adesso, quasi quasi.
1: Lascia stare,
0: non
1: guarda,
0: hai voglia
1: Mark
0: di fare...
1: Mark Knopfler viene qui e mi
0: fare
1: mena.
0: Fare un accenno, proprio così, per far sentire la tua voce paradisiaca ai nostri ascoltatori.
1: Speriamo di beccarla qualche volta in un History Kiss, nel frattempo per proseguire il filone della musica più bella, adesso per voi c'è Anna.

0: sentito che Power Anna Wild Girl Wasted su Radio Kiss Kiss. Stavamo parlando alla fine della prima ora del fatto appunto di quanto possa essere corretto, legale, giusto mettere alla gogna le persone sui social anche quando fanno qualcosa di oggettivamente sbagliato.
1: Esatto, soprattutto ci stiamo riferendo al caso di Vincenzo De Luca. Ha pubblicato le foto di un incivile che abbandonava un frigorifero nel centro storico di Salerno. Il garante della privacy l'ha richiamato, lui non ci sta e quindi si è un po' scagliato contro il garante.
0: Almeno su una cosa credo che saremo tutti d'accordo, che questo qua, gogna o non gogna, è comunque veramente
1: un grandissimo incivile.
0: Incivile totale.
2: Io credo sinceramente che il garante abbia preso una cantonata, nel senso che è stato commesso un illecito e la privacy viene assolutamente superata rispetto all'illecito. E dirò di più, chiunque viene a conoscenza della commissione di un illecito o di un reato grave deve avvisare le autorità competenti. Ora, il volto è parzialmente oscurato, quindi la privacy del furbo di turno è assolutamente tutelata. Bravo De Luca.
0: Ah, vedi.
1: Quindi abbiamo chi si schiera a favore di De Luca.
0: Diciamo che abbiamo un semi pelviscito.
1: Sono quasi tutti a favore di De Luca. Sentiamo ancora.
3: Ragazzi, da quando siamo nati, scusate, sono Giulio da Grate.
0: Ciao Giulio.
3: Da quando siamo nati ci hanno sempre insegnato che se prendi una cosa la devi pagare. E
0: certo.
3: Quindi non penso che se vai in un negozio a fare la spesa tu puoi uscire con la spesa e comunque rubare.
0: Certo.
3: Quindi secondo me alla gogna dovremmo mettere i cartelloni.
1: Lui si riferisce invece ai casi in cui alcuni ristoratori hanno pubblicato le foto sui social di coloro che andavano via senza pagare, quindi anche in quel caso gli ascoltatori sono pro gogna.
0: Sì,
1: mi.
0: Ma boh, non lo so, sai...

0: Super Series Self Aware su Radio Kiss Kiss. State ascoltando la Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. Ci siamo chiesti e vi abbiamo chiesto, nel momento in cui scopriamo che qualcuno sta facendo qualcosa di incivile o comunque contro la legge, lo riprendiamo con il cellulare, abbiamo una foto, un video, eccetera, si pubblica poi questo contenuto sui social? Lo si mette alla gogna?
1: È una forma 4.0 della gogna, che era questo strumento utilizzato nel Medioevo in cui si mobilizzava una persona nel centro della piazza in maniera che potesse essere
0: esposto al pubblico ludibrio.
1: Esatto,
0: come si dice.
1: Tra l'altro la Treccani anche ci ricorda che gogna è probabilmente anche una forma contratta di vergogna, quindi
0: ecco,
1: anche per questo motivo qua. Però insomma funziona nel Medioevo, ma a quanto pare non è che abbia fatto tanta presa.
0: Si è solo evoluto il sistema, però poi funziona ancora.
2: Sentiamo. Buongiorno Paolo e Lucilla.
1: Buongiorno.
2: Allora, ciao. Il garante della privacy dovrebbe garantire altre cose più serie. Ad ogni modo, il volto era anche abbastanza travisato, nel senso che non era riconoscibile, ed è anche un deterrente questo. Se non vuoi far brutte figure, comportati bene. Io sono d'accordo con De Luca.
0: Dalla serie l'occhio è sempre su tutti noi, quindi ognuno dovrebbe comportarsi bene per questo?
1: Sì.
0: Sentiamo ancora.
3: Vai. Ciao ragazzi, no, io sono contro a bestia la gogna mediatica. Abbiamo fatto dei danni partendo da Portobello, da pazzeschi, la stampa mette alla gogna chiunque, e finché sono colpevoli, vabbè, sono colpevoli, ma poi chi lo decide chi è colpevole?
0: Guarda, forse qui abbiamo allargato un po' troppo il discorso, quindi siamo andati su dei casi anche di cronaca, eccetera, e su quello il tribunale dei social noi non lo approviamo, l'abbiamo sempre detto, però verso gli incivili un po' di deterrenza.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Era Ernia con Dedica su Radio Kiss Kiss. Qua siamo adesso proprio nel bel mezzo. Abbiamo alzato un po' il polverone con questa gogna o non gogna. Gogna
2: sì. Non gogna. Abbiamo tantissime note degli ascoltatori. Sentiamo già subito qualcosa, Andrea, perché direi che quasi, come dicevamo, un plebiscito gogna sì.
1: Sì,
2: pro
1: sì.
2: Gogna. Sentiamo.
3: No, sono Giussi da Palermo.
1: Ciao.
3: Sono proprio a favore perché io sotto casa mia vedo addirittura delle persone che riempiono la loro lambretta la riempiono di immondizia e poi la buttano così in maniera illegale, e questo non mi fa per niente piacere, specialmente alla fine, dico, sotto questo aspetto danno un esempio cattivo anche a noi palermitani.
2: Vero, vero.
1: Sì,
2: sentiamo ancora qualcos'altro.
1: Sì, perché diciamo che il focus più che altro non è sul fatto dell'incivile, che nessuno vuole difendere l'incivile, che sia ben chiaro. Cioè, io spero che questo sia molto chiaro.
2: Certo.
1: Però è il fatto di come si utilizza il tutto.
2: Il mezzo
4: ciao,
2: social.
4: Sì, ma
2: ciao.
4: Ben venga la gogna mediatica. Alla fine, se non commetti nessun reato, nessun gesto incivile, non devi preoccuparti di nulla. Anche qualora pubblicassero le foto.
2: Ecco, allora su questo vorrei fare un attimo un ragionamento con te, Paolo,
1: vai.
2: Anche con i nostri ascoltatori, ok? Ragioniamo però con calma, senza andare di pancia, perché istintivamente tutti noi diciamo sì, viva la gogna per coloro che sono incivili, perché devono essere puniti, il deterrente, ok. Ma siamo davvero sicuri di essere tutti civili al 100%? Noi qui sul territorio napoletano abbiamo un politico che è molto attivo sui social, che in tanti conosceranno, che pubblica sempre fotografie e video di coloro che magari parcheggiano in seconda fila, tanti cialtroni come li chiama lui, no? Ma ci sono tante persone che fanno anche delle cose poco incivili, vogliamo dir così, ma che magari meriterebbero la gogna allo stesso modo, perché se io parcheggio in doppia fila non mi dite che c'è qualcuno all'ascolto che sia un puro totale, dai, una pietruzza ce l'abbiamo tutti,
1: ecco, brava,
2: dovrei essere passibile di gogna anch'io. Allora forse la cosa giusta è seguire tutti le regole, ecco, anche quelle della privacy,
1: le famose pagliuzze nell'occhio.

0: Kiss Kiss a te, che hai fatto delle meraviglie della natura un lavoro e una ragione di vita. Kiss Kiss a te, che sei abituato ai successi, ma aver imparato a rispettare l'ambiente è il più grande. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Kiss Kiss. Ehi, hey, Petlo!

0: e di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
0: Fruttolo, scegliere fa crescere.
2: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
3: Kiss, kiss.
0: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.

0: Amore.
1: Mi dispiace caro Saif, ma ormai quando immagino questo tuo bellissimo disco Parlare d'amore lo immagino solo con la voce di Paolo che prende certi acuti e la fa 5-6 scale in
0: Saif,
1: più.
0: Ma abbassa un po' questa tonalità per cortesia, non lo so, ma si può?
1: Allora, parlare d'amore, ecco, questa cosa viene a fagiolo perché stiamo parlando di gogna mediatica. A me dispiace un po', Paolo, quando la gogna cade sulle scelte personali, specialmente online e sui social, sulle scelte personali di alcune star. In trend, in questo weekend, ci sono due madri.
0: Sì.
1: Da una parte Orietta Berti, dall'altra Eder Parisi.
0: Pensa che bel duetto.
1: È insieme.
0: Sarebbe, vero?
1: Sì, Eder che balla e fa una coreografia fantastica.
0: Hanno cicale insieme.
1: Sarebbe meraviglioso.
0: Ma perché sono in trend? Spieghiamolo.
1: Sono in trend perché Eder Parisi, ecco qui la gogna, ha confessato durante una

0: puntata di Verissimo che sono 13 anni che non ha rapporti con sua figlia Luna. E lì si è scatenata la gogna sui social, quindi tantissime persone a incriminarla di non essere una buona madre. Dall'altra parte invece, come dicevamo, in trend anche Orietta Berti, che invece ci sembra una madre molto presente, tant'è che faceva gli auguri a suo figlio che si è sposato, Otis. È stato un matrimonio bellissimo e lei era molto contenta. Quindi la mamma, ok, viva la mamma noi la celebriamo tutti i giorni, lo sappiamo, siamo certo. Molto innamorati delle nostre mamme, ma ci sarà una cosa che ci fa sbarellare delle nostre madri?
1: Beh, secondo me anche varia con l'età, perché io qualche anno fa facevo ogni tanto dei bisticci con mia mamma, perché credo che sia un passaggio pressoché quasi obbligatorio di tutti, no?
0: Ma sì, ecco, ma anche proprio quindi, una cosa che va avanti per tanti anni.
1: Sì, adesso non lo dico per fare il paraculo perché ci sta ascoltando e guardando anche, ma
0: ciao abbiamo, Angela!
1: Sì, noi siamo in totale amore, totale condivisione. Io impazzivo quando mi metteva a posto l'armadio, per dire, ma ti parlo di cose ormai risalenti.
0: Quando vivevi da solo,
1: a una
0: però.
1: Quindicina d'anni fa, certo.
0: E ci hai fatto pace con questa cosa?
1: Ah sì, totalmente.

0: Sunrise su Radio Kiss Kiss. Siamo Paolo e Lucilla nella Trend Zone. Siamo entrati nel discorso delle mamme e dei fili scoperti, diciamo.
1: Sì, io, la cosa che ci fa un po' sbarellare delle nostre mamme.
0: Penso che ci sia arrivato un messaggio che
1: racchiude tanto.
0: Secondo me anche racchiude tanti ascoltatori. Da parte di Noemi: state sfondando una porta aperta. Io amo mia mamma e mi taglierei un braccio per lei, ma una sua qualità che mi manda sempre ai matti è la capacità di utilizzare sempre le parole peggiori per dire le cose. Ha tutte le buone intenzioni del mondo, ma proprio non ce la fa. Che fatica poi andare ad indagare per capire cosa voleva dire veramente.
1: Eh sì, è una cosa che secondo me accomuna tantissime persone. Io posso dirti che a me fa un po' sbarellare quando mia madre mi comincia a guardare così fissa fissa. Io già so cosa vorrà dirmi e di sicuro mi fa un commento sul mio abbigliamento, oppure su come ho messo il trucco, perché lei è una donna molto spartana e quindi le piace una donna super semplice. Io che lo sono così così, magari a volte non le piaccio troppo, quindi mi commenta.
0: E quindi questa cosa
1: mi fa sbarellare totalmente.
0: È un filo scoperto totale.
1: Ma anche
0: per
1: perché
0: te.
1: Ho 42 anni, mamma, e anche basta una certa, no?
0: Però la mamma è sempre la mamma, si dice, no?
1: Questo è poco ma sicuro, infatti lei dice: sarò tua mamma fino a 150 anni. E va bene così.
0: Ah, madonna, così vecchia diventerà?
1: Chissà, davvero? Speriamo.
0: Abbiamo una bellissima novità, questo è il nostro New Kiss. Ritorna a settembre con il suo ultimo singolo, Lentiggini.
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Yes, yes. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
4: Infatti.
3: E perché nella foto sei su un palco?
4: È una storia lunga.
3: Quanto lunga?
4: Fino alle 5 del mattino.
3: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: più premiata insieme a Taylor Swift agli MTV Video Music Awards proprio ieri sera. Madonna, l'avete appena ascoltata qui su Radio Kiss Kiss nella Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. Stiamo parlando di mamme, delle cose che ci fanno sbarellare delle nostre madri. È arrivato anche un bel po' di materiale audio, messaggi al 347 490 0042.
1: Sentiamo. Ma io vorrei prima passare su questo bellissimo questa notizia che hai trovato, statistica. Della statistica dell'Ipsos.
0: Ecco, allora, prima degli ascoltatori leggiamo questo. C'è stato un sondaggio Ipsos sulle mamme contemporanee. Che cosa ne è venuto fuori? Questa però è una percezione, ok? Secondo gli italiani, l'82% degli italiani giudica le mamme di oggi più permissive rispetto alle mamme del passato.
1: 82%,
0: quindi
1: tantissimo,
0: quasi tutti, sì.
1: Tantissimo.
0: Il 74% le giudica meno capaci di trasmettere valori ed educazione.
1: Questa mi sembra un po' cattiva anche come cosa.
0: E il 60% invece le giudica più stanche, passive e indifferenti addirittura.
1: Sarebbe da capire però di quale generazione intendono, cioè, perché del tipo se sono proprio le nuove mamme, quelle
0: le mamme di
1: anche
0: oggi,
1: più giovani di me, ecco, per
0: sì,
1: dire, no?
0: Sì, quelle del 2026.
1: Cioè, quindi quelle che hanno 12 anni praticamente, se sono più giovani.
0: Spero di no, spero che ne abbiano una 25ina, 30ina, diciamo.
1: Chissà se è vero realmente, perché effettivamente si vedono delle cose delle volte, sai, io sono in quella fascia di età in cui ormai fai dei discorsi da vecchio delle volte, tipo ai miei tempi,
0: sì,
1: una volta
0: ci siamo arrivati ormai,
1: ci siamo già
0: discorsi.
1: Arrivati a fare queste cose, quindi non saprei neanche.
0: Guarda, poi sul più permissivo io credo di essere d'accordo, le vedo più permissive.
1: Dici?
0: Le mamme di oggi, sì, dai.
1: Anche le tue amiche
0: voglia, se ne dimenticano a volte.

0: 567 stai facendo con Gaia, bossa nostra.
1: Ho dell'aura.
0: Ancora un po' di trenzoni insieme a Paolo e Lucilla, anche alle vostre note audio sulla questione mamme moderne. Sentiamo.
2: Ciao Paolo, ciao Lucilla.
1: Ciao.
2: Pedro da Monza. Beh, diciamo che nel mondo d'oggi purtroppo se una mamma alza la voce o prova soltanto ad alzare la mano per dare un ceffone al figlio, chiamano gli assistenti sociali tra un po'.
0: È vero, ma guarda, su questa cosa mi trovo d'accordo. Ne abbiamo parlato anche sulla questione ceffoni, sberle, figli, ti ricordi?
1: Vero,
0: qualche puntata
1: sì,
0: fa adesso
1: molto montessoriana, una puntata montessoriana era stata.
0: Ma comunque guarda, a te mai capitato di fare quelle cose da piccolo, tipo chiamo il telefono azzurro, scappo di casa?
1: No.
0: Se venivi maltrattato
1: da tua
0: madre,
1: se ci fosse stato il contrario, secondo me mia madre l'avrebbe fatto nei miei confronti,
0: perché sei tu che facevi impazzire lei.
1: Probabilmente sì.
0: Io mi ricordo una volta mia sorella scappata di casa, aveva tipo non lo so 9-10 anni, lasciò un biglietto: ciao, scappo di casa, non ci sto, le vostre regole, se mi volete mi trovate da Veronica. Ma che scappaggio di casa è questo? Perdonami, non male.
1: Che bello, venitemi a trovare lì questi momenti. Beh, insomma, no, allora alla fine, visto che siamo quasi in chiusura di questa puntata, insomma lo sappiamo, no? I primi colpevoli che troviamo nella nostra vita sono i genitori.
0: Sì, è vero.
1: È la cosa che succede. Proprio ieri parlavo con un'amica che ha un figlio che adesso è entrato in prima superiore e si rende conto del momento, fa adesso mio
0: delicato.
1: Figlio, sì, momento delicato, perché suo figlio non vuole che essere accompagnato a scuola, si vergogna della mamma. Io credo che sia un passaggio che sia generazionale proprio.
0: Ma sì, è un passaggio obbligatorio. Però a questo punto sai che c'è, visto che noi siamo ultra quarantenni, possiamo dare un consiglio a tutti i ragazzi.
1: Vai.
0: D'oggi, tanto poi ragazzi alla fine darete ragione ai genitori e ci farete pace, quindi saltate tutto il pezzo di mezzo e andate diretti alla conclusione.
1: Io l'ho sempre...

0: ancora crazy nel
1: sono io.
0: Non ho le visioni auditive. Torniamo indietro nel tempo, 1978, l'History Kiss di chiusura e Gloria Gaynor I Will Survive.
1: No, fermatevi,
0: che meraviglia.
1: Se siete la guida, perché va ballata questa totalmente.

0: che piccolo spoiler, siamo andati a registrare una cosa in televisione.
1: Sì.
0: Non possiamo dirvi ancora cosa perché poi
1: la vedrete, insomma,
0: lo comunicheremo.
1: Esatto, esatto. E poi volevamo ringraziare, l'abbiamo promesso, alla gente di Napoli per la 38esima edizione dell'America's Cup proprio sul lungomare Caracciolo.
0: Bello, ieri.
1: Che ieri si è divertita con noi. Abbiamo messo ovviamente anche il pezzo Will Survive, quindi un po' ci ha ricordato anche ieri sera. Grazie a tutta Napoli che ha partecipato.
0: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff, Gioschi Regina, Chiara Mansino in redazione. Inizia una nuova puntata di Daddy Key.

0: Marco e Raff, quindi partiamo da questa notizia.
1: Sì, perché è uscita una nuova classifica dell'accento, ripeto, barra lingua, proprio parliamo anche di suoni, più sexy del mondo.
0: Accento, lingua, dialetto, quindi anche inflessione.
1: Anche. Qualcuno potrà pensare, ah bene, abbiamo una classifica aggiornata. Purtroppo no, perché in realtà si conferma, rullo di tamburi regia, al primo questo è un rullo di tamburi che non sento, regia.
0: Non lo diciamo però.
1: No.
0: Non me lo dire.
1: No, è perché...
0: Dai due o tre indizi e vediamo chi è che lo indovina subito.
1: Ok, allora, parliamo di mondo,
0: sì.
1: Quindi non rimaniamo solo in Italia, non è una roba regionale, è una roba mondiale. Allora, do degli indizi, è una lingua piena di vocali aperte. È una di quelle lingue...
0: Uè, mica...
1: dove spesso si posiziona l'accento alla fine.
0: Ok, ce l'ho, l'ho capito.
1: Quindi, cioè...
0: Per lo esempio, diciamo dopo, Gioschi.
1: Per esempio, Raffaele, capito?
0: Mettiamo potrebbe... disco.
1: Marco. Non lo so, adesso. Però, insomma, si conferma la lingua più sexy del mondo.
0: Qual è la lingua più sexy del mondo?
1: Avete capito?

0: Quindi la lingua più sexy secondo questa classifica di lingue dove sì. i linguologi hanno deciso di studiare le lingue tra tutte le lingue del mondo, la lingua più sexy è?
1: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Secondo me la lingua è francese.
0: Brava tesoro, giusto. Esatto. Ma oltre questo dobbiamo comunque, aspetta, se però, parliamo di lingue, sì, parlare anche di dialetti, parlare anche di inflessione, di accenti.
2: Prima però di aprire la parentesi dialetto, fammi anche spiegare perché, chi è?
3: Ciao ragazzi, Nicoletta da Taranto.
2: Ciao Nico.
3: La lingua più sexy del mondo secondo me è francese.
2: Esatto, sì, l'abbiamo
0: per
2: detto.
0: Per quale motivo?
2: Allora, l'Università di Londra, che quindi sono anche inglesi, no? Sono anche iperparte.
0: Cioè perché non è lo spagnolo, che secondo me lo spagnolo ha un accento bellissimo.
2: Molto bello in effetti.
0: Andale,
2: sì.
0: Come stai? Muovi bene, vamonos chicos. Come here.
2: Oddio, questo non è. Ma che poi dico una frase inglese.
0: So.
2: Non fare gesti che siamo anche in televisione. Sì. Detto questo, dicevo, iperpartes, perché appunto sono inglesi quelli che hanno fatto questo studio. Al secondo posto si piazza l'italiano, lo vogliamo dire. Arriviamo secondi in questa speciale classifica perché risultano irresistibili italiano e francese, perché sono lingue ricche di vocali aperte, cadenza ritmica fluttuante e risultano molto sexy per gli altri paesi.
0: Cadenza ritmica fluttuante, che
4: così francese come sempre.
2: Sì, esatto. Sai che noi abbiamo un po' questo modo di parlare, facci caso, quando andiamo all'estero subito magari ci guarda, ah, italiano.
0: All'estero non è che siamo ben visti, nel senso, se tu vai a Londra provi a parlare l'inglese, ma non parli bene l'inglese, gli inglesi ti prendono in giro.
3: Secondo me è francese.
2: Sì, l'abbiamo detto, è francese. Il francese, che appunto è la lingua più sexy del mondo, già lo era. Si conferma al primo posto in questa speciale classifica, invece arriviamo secondi.
0: Tra le lingue però...
5: Buon pomeriggio, Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
5: Il portoghese.
2: No, il francese l'abbiamo detto.
0: Se parliamo però di lingue, dobbiamo parlare anche di dialetti. E quindi di conseguenza io mi sposterei dalle lingue ai dialetti.
2: Certo.
0: Tra poco però.
2: Sì, assolutamente, perché poi se vogliamo rimanere nel nostro paese, che sappiamo ha tante inflessioni, no? E quindi tanti dialetti, oggi parliamo anche di dialetti. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

0: Ciao Kiss Kiss, ciao. Buonasera. Tutte le altre lingue saranno sexy parlate, sì, ma non saranno mai sexy quanto uno straniero che parla in italiano, non so, un francese che parla l'italiano, un inglese che parla l'italiano.
1: Tanto, è vero, sì, in effetti non ci avevamo ancora pensato, ma quando uno straniero parla la nostra lingua, anche per noi stessi italiani è affascinante.
2: Così come gli esperti dicono che anche chi parla in dialetto risulta sexy. Adesso potremmo aprire il vaso di Pandora, perché secondo me quando una persona parla troppo in dialetto non si capisce niente, risulta poco sexy. Però, visto che questi esperti, visto che questo articolo di giornale dice che chi parla in dialetto risulta sexy, secondo voi, voi che ascoltate la radio, voi che ci ascoltate da tutta l'Italia, qual è il dialetto più sexy da ascoltare? Perché io, viaggiando, noi vedendo comunque tanto l'Italia con la radio, facendo diversi eventi, quando siamo andati a Palermo, a me è piaciuto sentire l'accento palermitano, la camorrea,
1: che comunque non sai fare, quindi è meglio evitare.
2: Quando siamo andati a Bologna e fa Bologna i tortellini,
1: non si fa adesso, però non, cioè, è una gara, non è una
2: in
1: gara
2: quale
1: di,
2: città
1: di che non è una gara di ripeti il dialetto alla radio
2: a Napoli,
1: cioè.
2: Noi vabbè giochiamo in casa perché Marco ed io siamo napoletani, quindi di conseguenza
1: puoi mettere anche il dialetto romano, no, affascinante, romanesco, no,
2: ma romano sì, dai che dovevo andare, dai famo,
1: sì, mi piace molto.
2: Famo strano,
1: sì, il mio preferito resta indubbiamente il toscano. Ora da nord a sud della Toscana mi fa veramente impazzire. Detto questo, però, visto che appunto oggi si parla di lingue, di dialetti, stiamo dedicando la puntata a questo, proprio per, appunto, per questo nuovo sondaggio.
2: Qual è secondo voi il dialetto più sexy da ascoltare? Dateci anche una motivazione e magari, perché no, lo potete riprodurre, magari è proprio il vostro dialetto oppure il dialetto di qualcun altro.
1: Se vi va al 347 490 0042, messaggi scritti oppure note vocali.

0: Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP, tennis, basket, ospiti e curiosità. Kiss Kiss Play Sport con Carmine Martino e Giorgia Rossi.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte i... La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte i...

0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo?
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa!
0: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: per me l'indialetto più bello è quello siciliano.
1: Siciliano, allora perché? Facciamo un piccolo recap. 2:30 del pomeriggio in questo lunedì 28 settembre, buon inizio settimana a tutti.
2: Siamo finiti per parlare dei dialetti.
1: O meglio, più che finiti abbiamo iniziato, no? Perché il programma è iniziato una mezz'ora, ma visto che stiamo parlando di dialetti in generale, vi abbiamo chiesto il più sexy, secondo voi, la vostra esperienza. Raff, magari qualche nostro ascoltatore si sarà anche innamorato di qualcuno grazie al dialetto.
2: Sentiamo che cosa sta arrivando.
3: Dialetto più sexy è il toscano, giusto Raff?
1: Giusto.
2: No, Marco,
1: l'avevo detto io.
2: Io sono per il siciliano.
1: Esatto.
2: Marco però, per il toscano.

0: Ah, no. Sì, però devo dire il mondo è bello perché vario e poi abbiamo gusti diversi, però pare che stiano arrivando cose simili. Sentiamo ancora qualche vocale.
1: Ma personalmente invece per me parlare dialetto non è così sexy, perché mi viene in mente il mio dialetto. Io sono ferrarese, quindi il dialetto di Ferrara di per sé è brutto, secondo me, cioè abbastanza grezzo.
2: Allora guarda, questa nota vocale la vogliamo conservare o magari lo chiamiamo più tardi, perché poi vogliamo anche affrontare il discorso del parlare dialetto. Magari quando qualcuno parla dialetto significa che non conosce l'italiano, oppure significa che proviene magari dal ghetto, perché io però ho vissuto tanti anni nella mia vita in cui mi dicevano: guarda, se parli il napoletano significa che non conosci l'italiano.
0: Allora, in realtà c'è Paolo Franceschini, il nostro collega, che è di Ferrara, è ferrarese, quindi magari potremmo anche chiedere un aiuto da casa, come si fa nei migliori quiz televisivi. Perché no? Però, insomma, anche tu, caro ascoltatore di Ferrara, ci hai dato anche un giusto guizzo, mettiamola così.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Matilde da Firenze.
0: Ciao Matilde.
3: Il dialetto più bello e più sexy è il nostro.
0: Eccolo
3: indubbiamente.
0: Qua.
2: Subito.
0: Ciao,
2: gioca
0: in casa.
2: Vorrei portare al telefono Marco, questo ascoltatore che dice: ciao Marco e Raffa, buon pomeriggio. Il dialetto più sexy è sicuramente il comasco. Chiamatemi così ve lo spiego.
0: Comasco?
2: Non so com'è
0: da
2: il.
0: Cioè
2: il dialetto comasco tipo bergamasco.
0: Adesso ce lo facciamo spiegare.
2: Bauscia.
0: Dai. Mettiamo questa canzone, Harry Styles, e poi rientriamo.

0: degli schizzi a tutti. Ciao. Secondo me il dialetto più sexy è il romano.
1: Eccolo qua, è romanesco, sì, l'abbiamo anche detto prima, bellissimo.
2: Da Roma a Como voliamo. Abbiamo al telefono Roberto. Pronto?
3: Ciao ragazzi.
2: Allora,
3: sono
2: Roberto, buon pomeriggio, benvenuto su Radio Kiss Kiss. Tu dicevi che il dialetto più sexy secondo te è il comasco. Perché?
3: Ma ragazzi, la parlata comasca la sentite come è scandita, sembra un violino che suona, cioè uno dice ieri sono andato al lago a prendere il sole, ieri sono andato al lago a fare il surf, anche un bel bagnetto in dal lago, ho fatto anche
1: allora
3: un
1: aspetta
3: bel
1: aspetta Robby però noi ti sentiamo a tratti, stiamo parlando di una roba dove si deve sentire il dialetto, roviniamo tutto in questo modo, prova un attimo a riparlare o a spostarti un attimo, altrimenti dobbiamo purtroppo salutarti perché sennò non sentiamo bene, oppure stacca il viva voce. Prova un po'.
3: Vediamo se mi sentite adesso.
1: Molto meglio. Ripetici quella frase che avevi detto in comasco.
2: Sì, perché noi adesso ascoltiamo come parli in comasco e poi chi ci sta seguendo, chi ci segue dalle 14 alle 16, commenta, può dire se effettivamente è vero che il comasco è il dialetto più sexy oppure no. Prego, maestro.
3: Ieri sono andato sul lac e ho fatto un bel bagnetto. Traduzione, ieri sono andato al lago e ho fatto un bel bagnetto.
2: Continua.
3: Sentite come è bella,
2: come suona. Continua a farci sentire come parli in comasco, perché poi così arriveranno i messaggi vocali e i messaggi scritti che commenteranno. Continua.
3: Allora, sì, stasera ci troviamo tutti insieme e andiamo a fare una bella maiada. Stasera troviamo.
1: La maiala no!
2: No, maiala.
1: La maiala no!
3: Maiada.
1: Okay. Una bella mangiata. Che poi Como è famosa in tutto il mondo, no? Per il lago di Como. Vediamo un attimo se i nostri ascoltatori commentano appunto il tuo dialetto che tu hai detto essere il più bello d'Italia. Robby, grazie.
2: E complimenti per la squadra del Como. Avete una bella squadra.
3: Vero. Grazie ragazzi.
1: Ciao.
3: Siete i numeri uno.
1: Ciao. Forte tu. Ciao. Kiss kiss a te. Ciao Robby.
2: Ciao Robby.

0: Non so se vi ricordate il concerto dei Coldplay quando siamo andati, Marco.
1: Mamma mia, bellissimo. Loro
0: Lucilla,
1: che...
0: te lo ricordi? Perché c'è anche Lucilla qui nei corridoi di Radio Kiss Kiss.
1: Sì, qualche anno fa in Italia, sia Milano, Roma che anche Napoli, veramente bellissimo. Chi per esempio ha girato l'Italia è Cesare Cremonini.
0: Mi manca vedere un suo concerto, mi piacerebbe andare e magari ascoltare il suo nuovo pezzo che suoniamo su Radio Kiss Kiss dal titolo Paparazzi.

0: rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347-490-0042 perché potremmo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50esimo compleanno sarà tua. Rispondi e vinci!
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci.
1: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Kiss Kiss. Ah.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Kiss Kiss.
7: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
8: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
7: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera, tanti modi di volersi bene.

0: Marco e Raffo dalle 14 alle 16 in Daddy Kiss. Sentiamo la nota vocale di questo ascoltatore comasco che dice che il comasco è il dialetto più bello al mondo, più sexy.
1: Ul patan al son i campan, ul secrista al son all'allegria, le tua, le mia, le morta l'Umbria.
0: Adesso,
2: ora, visto che l'abbiamo.
3: Le morta ha detto.
2: Sì, sì, ho sentito, los muertos. Allora, visto che l'abbiamo anche chiamato prima, vi abbiamo chiesto.
1: Mia, le morta l'Umbria.
2: Esatto, ora, non siamo riusciti a tradurlo, ma detto questo.
0: Chiediamolo a tutti gli italiani che ascoltano la radio.
2: Ma secondo voi è veramente il dialetto più sexy d'Italia, il comasco?
4: Dialetto. Comasco direi piuttosto simpatico
2: ecco, sì,
4: sexy
2: sì.
4: Non direi
2: ok mm-hmm. Sexy no, per esempio Noemi ci ha scritto: ciao Marco e Raff, non sono molto convinta che questo accento di Como sia così sexy in effetti, quindi forse è bello, simpatico da sentire ma non sexy.
5: Ciao ragazzi, Alfredo da Monza. Diciamo che il Como è bella, il lago è bello, la squadra è forte, ma il dialetto comasco è proprio il più sexy d'Italia.
0: Noi ascoltiamo okay. Ma non giudichiamo, attenzione perché stiamo semplicemente commentando questo ascoltatore e parla comasco e per lui è quello più sexy d'Italia.
6: Ma quale sexy sto comasco? Non si capisce niente.
0: No, buonasera.
2: Buonasera. Vabbè, però scusami, potrebbero dire lo stesso del tuo dialetto e viceversa, nel senso che il dialetto è bello proprio perché lo si capisce ma fino a un certo punto.
7: Ma va Marco e Raff, che comasco è comasco, non c'è niente di più sexy dell'uomo quando napoletano, quando parla in italiano, che c'ha quell'accento, quello è sexy.
2: Ok, quello è sexy, perché in effetti Raff,
0: che vogliamo fare? Vogliamo uscire? Che dici? Vogliamo andare insieme a ballare qualcosa?
2: Non penso però
0: a mangiare qualcosa.
2: Però dalla voce mi sembrava molto giovane, non penso sia il tuo target. Detto questo, perché poi dobbiamo capire anche, magari anche dopo il pezzo che tra un po' mettiamo di Tommaso Paradiso, la differenza tra sexy e bello, perché anche quello dobbiamo capire, perché un conto è bello, un conto è sexy.
8: Per l'amor di Dio, fa cagare.
2: No.
0: Ma vabbè, chi cosa fa cagare?
2: L'accento comasco. Vabbè, neanche fino a questo punto, dai. Poi
0: me piace l'accento comasco.
2: So gusti. Romano, romanesco e allora anche il suo dialetto, Tommaso Paradiso, su Kiss Kiss.

0: Tommaso Paradiso, che ama veramente tantissimo i cinepanettoni. Tutti i cinepanettoni conosce a memoria tutte le battute.
1: E lì ci sono tanti dialetti, no? C'è proprio una commissione di lingue, anche proprio perché anche quello faceva ridere.
0: Boldi, Cristian De Sica, Ghini, se pensi a Biagio Izzo in tantissimi cinepanettoni, se pensi ai Fichi d'India, ci sono tutti i dialetti diversi che fanno ridere veramente tanto. Andiamo al telefono da Giovanna. Pronto?
2: Ciao Marco, ciao Rafa.
1: Ciao. Ciao Giovanna. Allora, sappiamo che tu sei calabrese, ma visto che oggi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, a chi sta sentendo Radio Kiss Kiss in questo momento, qual è secondo voi il dialetto più sexy d'Italia, sappiamo che tu ce ne hai un altro da suggerirci.
2: Sì, ma a me piace tanto il romagnolo.
1: Ah, come mai ti sei innamorata di un romagnolo?
2: No, non sono innamorata di un romagnolo, ma sono innamorata proprio dell'accento, questa cadenza, molto molto molto bella.
0: Quindi la cadenza fa sexy per te, cioè se c'è un romagnolo che parla appunto romagnolo ti fa sangue.
2: Mi fa sangue.
1: Ok, come mai sei stata lì in Romagna, vai in Riviera?
0: Hai conosciuto qualcuno romagnolo?
1: Qual è il punto?
2: Sì, conosco alcune persone e mi affascina tantissimo quando parlano.
1: Che poi il romagnolo quando parla sembra sempre che faccia una corsa, che anche a me piace molto, perché il romagnolo quando parla va sempre un po' più veloce degli altri.
2: Ma c'hai ragione, te!
1: È bellissimo, sì, è veramente, in effetti potrebbe essere tra i più sexy di tutti. Giovanna, grazie per averci detto la tua.
2: Grazie a voi ragazzi, siete grandi.
1: Grande ciao, tu, chi schissa a te, un abbraccio. Ciao.

0: Ma anche per lo...
1: Amici,
2: che succede?
1: Ho dimenticato di chiederle se fosse il mio target. Vabbè,
2: allora facciamo così, rifacciamoci con questa canzone che è stata colonna sonora di un film straordinario di Rocky, perché praticamente pensiamo subito a Rocky, no?
1: L'entrata di Apollo Creed.
2: Bravo.
1: Quando poi entra e purtroppo muore contro Ivan Drago.
2: Hai fatto lo spoiler.
1: Vabbè, risaputo.
2: Un film storico.
1: James Brown.

0: Vieni da MD anche per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Buongiorno a tutti da Marco Raffa, seconda ora di Daddy Kiss su Radio Kiss Kiss, Sara Chiara Mancino in redazione, Joski in regia. Si è parlato di dialetto, siamo partiti dalle lingue perché il francese sembrerebbe la lingua più sexy del mondo, siamo finiti per parlare anche di dialetti, parliamo però anche di quando si esce in compagnia di una bella ragazza, di un bel ragazzo e lui o lei inizia a parlare solo ed esclusivamente in dialetto, che fai? Ti piace?
4: È una cosa affascinante.
3: Pensi che sia ignorante?
4: Oppure dà un po' fastidio quando è troppo? Poi dipende se anche tu parli tanto in dialetto.
3: Iniziamo
4: no?
3: a pensarci, seconda ora con Fabri Fibre per i pinguini tattici nucleari. Ah.

0: pezzo di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, si chiama Goya. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Parlare in dialetto non è di per sé fastidioso.
1: No, anzi è anche affascinante. Molto.
0: Dipende però secondo me anche dal contesto, dalla frequenza, soprattutto anche da come lo utilizzi, no? Un primo appuntamento, se esci un primo appuntamento, sì. se stai facendo un colloquio lavorativo.
1: Per esempio gli esperti ci dicono che l'accento toscano e romagnolo sono primi per calore, per simpatia, per approccio. Quindi ecco, in questo contesto qua magari andrebbero bene.
0: Non condivido però io, cioè perché parlare del... Quali sono i due accenti romagnolo?
1: Toscano e romagnolo.
0: Perché toscano e romagnolo sì e magari napoletano, romano, palermitano, catanese?
1: Quelli sono dei sondaggi perché per esempio il napoletano e il siciliano vengono percepiti come più passionali, più espressivi, più teatrali. Vabbè, poi ci sta anche da questo punto di vista. Per esempio, che ne so, il romano invece è più un dialetto schietto, molto ironico.
0: Facciamo finta che siamo ad un primo appuntamento. Usciamo con una donna e lei improvvisamente dice...
2: Una sera, salve, sono qua a Roccaraso. È tutto fatto. È tutto preparato.
1: Sì.
2: Per l'anno prossimo è fatto.
0: Vabbè, che fai?
1: Tutto fatto, va benissimo.
0: Ti piace o non ti piace?
1: Non lo so, perché è una questione di gusto. Cioè, a me piace quando qualcuno parla un po' nel proprio dialetto. Secondo me il tutto troppo storpia in generale, quindi un po' in realtà mi piace. Soprattutto sai quando mi piace? Quando il dialetto non è mio. Cioè quando una donna mi parla un po' nel suo dialetto.
0: Lo apprezzi?
1: Lo apprezzo, quasi mi viene voglia di parlarlo.
0: Io lo apprezzo mentre si fa l'amore. Cioè se mentre si fa l'amore.
1: Tu sei sempre esagerato.
0: E sono un signore perché non sto andando nei dettagli.
1: Beh, certo.
0: Ma se mentre tu fai l'amore
1: non
0: con lei.
1: Non voglio sapere
0: o con
1: dettagli
0: lui, parla
1: per favore.
0: Il suo dialetto.
1: Ho capito,
0: io.
1: Ho capito. Sì.
0: Io proprio.
1: Non capisci.
2: Buonasera.
1: Ah, dai.
2: Signori belli, buonasera. Sto preparando una cena questa sera.
1: Per favore, Gioschi dalla regia. Leva.
0: Vabbè,
1: no, perché io in realtà mi stavo immaginando una toscana. Osti Raffaele. Oh, Raffaele mio.
0: No.
1: Oh, ma te sei tutto mio stanotte.
0: Quindi,
1: allora,
0: quando qualcuno parla.
2: Buonasera.
1: Ho capito.
0: Quando qualcuno parla in dialetto.

0: Quando si parla di dialetti si parla anche di romano. Buon pomeriggio Marco e Raff.
1: Sì.
0: Ci scrive Walter: siete mai stati con una romana? Ti fa impazzire, la più sexy?
1: Sono stato.
0: Allora io chiedo anche io, confermo. Confermo, sì.
1: È vero, erano amiche.
0: Sì, sì.
1: Vabbè,
0: sì.
1: Scusa, andiamo avanti.
0: Vabbè, dai. Ma comunque
1: lasciamo perdere.
0: Tralasciando no. Questo la
1: erano
0: domanda
1: gemelle.
0: È
2: il porco.
0: La domanda è, la domanda è: se c'è qualcuna che è romana, in questo caso chiediamo alle donne romane, fatevi avanti perché vogliamo sentire il vostro accento romanesco in tutto lo splendore, perché magari vi chiamiamo alla radio e ricreiamo delle situazioni.
3: A me fa impazzire il toscano. La prima volta che sono andata in Toscana ero lì a guardarli tutti in faccia come parlavano. A me fa impazzire.
0: Oh, è bello. Sono stato una volta con una toscana che faceva. Lo posso dire alla radio?
1: Non lo so, dimmelo prima nell'orecchio. Un attimo, me lo stai dicendo? No, non lo puoi dire. No, non lo puoi dire.
0: La fava che diceva.
1: L'hai detto.
0: Si può dire, la fava.
1: Ho detto non lo dire, poi lo dici. Ho detto non lo dire, poi lo dici.
0: Vabbè, comunque.
1: Vabbè.
4: Chi è? Ciao, per quanto mi riguarda, il dialetto più sexy è il romagnolo. Detto, cioè fatto poi parlato da una femmina, ragazzi, è il top.
1: È impazzire, l'abbiamo detto anche prima, il romagnolo piaceva tanto a un'ascoltatrice calabrese che abbiamo portato al telefono.
0: Sì, sì, sì, e lo ha anche riprodotto, è stata anche molto brava a riprodurre l'accento e il dialetto romagnolo.
5: Per me in assoluto il dialetto più sexy è il napoletano. Li batte tutti.
1: Ecco, diciamo, qui giochiamo in casa perché sia io che Raff siamo napoletani, quindi ci viene proprio automatico. Poi chiaro, diciamo, dialetto, sappiamo benissimo che il napoletano è una lingua,
0: ricordiamolo,
1: lo sottolineiamo, lo ricordiamo, però insomma abbiamo anche per scontato che già lo sappiamo tutti.
6: Sicuramente il dialetto bolognese mi affascina moltissimo.
1: È vero.
6: Ma ditemi voi, quando un uomo napoletano ti dice
1: Sì.
6: Sia femmina mia, vita mia.
1: Col claxon finale.
0: Che cosa però significa?
1: Posso?
0: Che stai vedendo Gomorra.
1: No, sei partita dal bolognese, sei finita sul napoletano.
0: Giro per l'Italia.

0: Ecco, a proposito di dialetti, no, di lingue, in questo caso Gioele, Achille e Lauro che cantano in napoletano proprio per noi questa nuova canzone in diretta su Radio Kiss Kiss. Oggi stiamo parlando di dialetti sexy, di questa nuova classifica che porta il francese, che si conferma al primo posto come lingua più sexy, ma noi in realtà adesso ci siamo spostati come focus sui dialetti italiani.
1: Andiamo al telefono da Roberto. Pronto?
2: Salve Marco, salve
1: Roberto.
2: Kiss
1: Kiss a te, buon pomeriggio. Walter, buon ascoltatore pomeriggio. Di prima diceva: se stai con una romana impazzisci. Tu sei di Roma, sì. Giusto?
2: Allora io no, abito in provincia di Frosinone.
1: Okay.
2: Abito in provincia di Frosinone,
1: vicino.
2: Però trovo, sì, molto vicino, trovo il romano appunto proprio veramente molto sexy.
1: Ok, sì. Dove? Sì, come? Sì. Perché? In che momento?
2: Bella domanda questa, bella domanda. No, sentire una ragazza, sinceramente, sentire una ragazza che parla il romano, diciamo proprio il dialetto fatto bene, che poi non è manco un dialetto, però è quella, insomma, quell'accento così è, a me piace tantissimo.
1: Io vorrei regalarti un momento indimenticabile di vita, quindi mi rivolgo a tutte le donne che stanno ascoltando Radio Kiss Kiss, romane. Mandateci una nota vocale in romano,
0: o quelle che hanno vissuto a Roma per tanto
1: dite
0: tempo.
1: Quello che volete, ma mandatevi prego una nota vocale in romano, perché questo nostro ascoltatore esplode in diretta, impazzisce in diretta.
2: Assolutamente sì.
1: Ricordo il numero 347 490 0042. Tu rimani in linea con noi per favore, però, Roberto.
2: Va benissimo.
0: Perché dopo nel caso ti richiamiamo,
1: dopo,
0: dai.
1: No, ti richiamiamo.
0: Quando andiamo, Roberto?
1: Allora ti richiamiamo dopo.
2: Va benissimo.
1: Perché poi andiamo
2: in
1: pubblicità, eh?
0: Va bene, dai, poi ci proviamo.
1: E aspettiamo le note vocali in romano dalle donne, ok? Ti facciamo questo regalo se arrivano.
2: Perfetto, grazie. Vai,
0: ciao,
2: mille,
0: ciao,
2: come
0: ciao.
2: Al solito i migliori.
0: Ma ciao, sei forte tu, grazie. Ciao Robby.
1: Bella città Roma,
0: bellissima.
1: Si parla di città e ci sono città che conosci solo per il loro nome e poi ci sono città che vale la pena scoprire passo dopo passo.
0: Per esempio Padova, perché Padova sorprende con la sua storia, la sua bellezza, i suoi luoghi unici, una città con due riconoscimenti UNESCO Patrimonio dell'Umanità.
1: Tra piazze, mercati, sapori e scorci da incontrare, ogni angolo può diventare una nuova scoperta.
0: Basta cambiare prospettiva e lasciarsi sorprendere da tutto quello che Padova ha da raccontare.
1: Padova è da vedere, da vivere e da scoprire.

0: Chi schissa te, che credi nei nuovi inizi, perciò hai imparato a piantare e accudire gli alberi. Chi schissa te, che con la tua macchina fotografica vuoi catturare tutto lo spettacolo che ti offre la natura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
2: Kiss Kiss. Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Kiss Kiss.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferisco
2: tennis italiano.
3: Kiss Kiss.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili.

0: e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Noemi su Radio Kiss Kiss, 3:30 di questo lunedì 28 settembre. Siamo Marco e Raff. Occhio, perché ancora non abbiamo regalato la maglia celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss ad uno dei nostri ascoltatori che ha interagito casualmente su WhatsApp sull'argomento di oggi.
1: Ma vogliamo regalare emozioni a questo nostro ascoltatore. Si chiama Roberto.
0: Sì.
1: È ancora al telefono con noi, Roberto.
2: Sì, di nuovo.
1: Eccolo. Tu hai detto che ami il dialetto romano, giusto?
2: Sì, tantissimo.
1: E allora sentiamo che note vocali sono arrivate in romano.
0: Ne abbiamo selezionate tre per te, Robby. Pronto?
2: Wow. Sentiamo, sentiamo.
3: Siamo le meglio.
0: Ecco qua. Questo, diciamo, è breve, ma
2: sì, breve e conciso.
0: Breve, vai. Ma intenso.
1: Lo apprezzi, lo apprezzi?
0: Ti è piaciuto?
2: Sì.
0: Ti ha dato un brivido?
2: Anche.
0: Ti ha dato
2: complimenti anche. Sì, complimenti anche per la voce, perché mi è sembrata una, anche se proprio un istante, però insomma, bella voce.
3: Siamo le meglio.
0: Ecco, vedi, te l'abbiamo rimessa.
1: Sentiamo la seconda nota vocale che abbiamo selezionato per te.
3: Cerca di capire.
2: Perfetto.
0: Oh, cerca di capire, pure mi sembra
2: cerca
0: una frase. Me la rimetti, Gioschi?
3: Cerca di capire.
0: Questa com'è andata, Robby?
2: È intrigante anche questa, sinceramente, vedi, sì.
0: Roberto è uno che dà giudizi, vedi,
3: c'ha il fetish.
1: C'ha il fetish dei dialetti.
2: Sì, assolutamente. No, non dei dialetti, mi piace quello romano.
1: Del dialetto romano. Ultima nota vocale per te.
4: Bella rega, un saluto da Roma.
2: Wow, questa è squillante, la voce squillante proprio.
0: Quindi
2: sì.
0: La prima, la seconda o la terza?
2: Guarda, indubbiamente la terza, dai,
0: la terza.
2: La
0: ti è

0: piace di più,
1: sì, perché ma... più vivace, insomma, più gioiosa, dai.
0: Però ne abbiamo una quarta per te, Robby.
1: Wow.
2: Ah, Robby, ma che volevi? L'audio in romano delle donne?
1: questo ha vinto su tutto.
3: Questo vince.
0: Chiudiamo
3: questo
0: così. Vince. Ciao, Robby, dischissa a te.
1: Un abbraccio.
0: Ciao.
4: Daddy Kiss con Marco e Rob. Dalle 14 alle 16, solo su Radio Kiss Kiss. Salida del vuelo con destino a la

0: attenzione!
1: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci.
2: Rispondi e vinci.
0: Pronti, partenza, via. Abbiamo selezionato un numero a caso che ha partecipato a Daddy Kiss durante quest'ora e 32 minuti. Quando lo chiameremo? La chiameremo. Se risponderà
3: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni,
0: vincerà la maglia celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss,
3: che compie proprio questo mese di settembre. Le abbiamo fatte apposta. Tra l'altro oggi proprio la nostra Anna Chiara redazione l'ha indossata. Sta chiamando, ci dice un'ascoltatrice. Vediamo innanzitutto se risponde. Uno, due, se risponde correttamente.
0: E se le regaliamo la maglietta.
3: Vado io con la domanda, ok?
0: Vai, vai.
3: Ok, vediamo un attimo.
0: Vai tu, qual è la domanda?
3: Allora gliela faccio in diretta.
0: C'è ansia, c'è tensione.
4: Pronto?
3: Ciao, quale radio ascolti?
4: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Giusto! Rispondi e vinci, rispondi e vinci, rispondi e vinci, rispondi e vinci.
3: Come ti chiami?
4: Beatrice.
3: Beatrice, ci stai ascoltando tuttora, no? Perché hai interagito al programma I Dialetti di Oggi.
4: Sì.
0: Di dove sei, Bea?
4: Di Sesto San Giovanni, provincia di Milano.
0: Come no, conosciamo molto bene.
3: Fantastico.
0: Siamo anche stati, Marco ed io, l'anno scorso diverse volte. Quanti anni hai?
4: Il mese prossimo 44.
0: Il mio target!
3: Che oggi ancora non c'era, diciamo, ancora non c'era. Allora, Beatrice, grazie per ascoltarci. In chiusura, ecco, sento la radio in sottofondo.
0: Come lo faccio male?
3: In chiusura, il dialetto più sexy d'Italia, secondo te, visto che appunto ci stavi ascoltando dell'argomento di oggi?
4: Ma secondo me è il toscano.
3: Il toscano, anche per te, sono d'accordo.
0: Maremma Beatrice, ciao, chi schizza a te.
3: Beatrice,
4: ciao,
3: di Dante, un abbraccio.
0: Ciao,
4: grazie, ciao.
1: Rispondi e vinci, rispondi e vinci, rispondi e vinci.
2: Rispondi e vinci.

0: vincere la maglia dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, non vi preoccupate perché Rispondi e Vinci tornerà domani tra le 14 e le 16 e poi anche più tardi con i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Adesso invece c'è la nuova canzone di Biagio Antonacci perché è uscito il suo nuovo album, questa in collab con Saif dal titolo Spirituale.

0: ne passi un altro. Sono così buoni.
1: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
0: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
2: Kiss, kiss.
3: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: Kiss, kiss.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Kiss, kiss.
7: Verde. Rosa. Arancio.
8: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
7: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
7: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
2: Kiss, kiss.
11: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli.
12: Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata.
11: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
14: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
13: E tutte quelle persone nella foto?
14: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
13: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Kiss Kiss.

0: To You, pezzo che abbiamo imparato a conoscere per tutta l'estate.
1: Ti ricordi il quando abbiamo lanciato proprio il format in cui dei nostri ascoltatori avevano la possibilità di andare a Ibiza?
0: Il giorno è domani, con Radio Kiss Kiss si andrà al party di apertura.
1: No, di chiusura, perché adesso ci sono le chiusure.
0: Dico di apertura mentale.
1: Ah, chiaramente, sì,
0: col per quello che succederà.
1: Sì, infatti. Allora, 15:45.
0: Mi sarebbe piaciuto andare a Ibiza domani.
1: Vabbè, ho capito.
0: Lo avrei fatto con tutto il cuore, accompagnare gli ascoltatori.
1: Che hanno vinto, certo, sì. Ibiza è sempre bella, detto questo, però ecco, lo spagnolo anche è una bella lingua, anche se Ibiza, insomma, essendo un po' il centro del mondo, si parlano tutte le lingue del mondo. Oggi che abbiamo dedicato proprio la puntata ai dialetti, perché è uscita questa speciale classifica.
0: Se vai a Mykonos parli napoletano, non so se lo sapevate.
1: sì, che c'è molta Napa, anche molta Roma a Mykonos, e oggi abbiamo dedicato un po' la puntata a questo. È uscito fuori anche un po' qual è il dialetto più sexy fra tutti, ovviamente da parte dei nostri ascoltatori. Chiudiamo in bellezza con qualche altro spunto.
2: Ciao, sono Flavio D'Alessandria. Beh, sentire parlare il dialetto fa sempre piacere. Qualunque dialetto che sia, fa sempre piacere. È sempre bello.
1: In generale.
0: Sì, perché ci sono anche molte persone, ecco, che il dialetto lo interpretano così. Che bello che parli il dialetto, le tue radici, il tuo posto, me lo fai sentire, mi fai sentire come parli nella tua città e mi sento parte della tua città.
3: Ma parlate di dialetto o di pronuncia? Perché penso che al di fuori del dialetto napoletano, che comunque è comprensibile da chiunque, ma gli altri dialetti, chi cavolo li capisce?
1: Vabbè, ma c'è anche quello, secondo me, il fascino. Cioè, tu quando non capisci troppo, è affascinante che magari poi dopo te lo fai spiegare in italiano.
0: Però io quando sento parlare toscano, quando sento parlare romano, riesco a capire.
1: Però se senti un calabrese stretto, magari un pugliese stretto, ti perdi delle... In realtà anche prima il comasco, ti ricordi? In prima ora abbiamo avuto un ascoltatore comasco, anche lì ti perdevi dei passaggi.
4: Ciao Kiss Kiss, ma vuoi mettere il dialetto calabrese? Quando ecco, si innamorano i ragazzi e ti dicono: ma fatta grezza di carne.
0: Non l'avevo
1: fatto. No, bellissimo.
0: Ma fatta grezza di carne.
1: No, ma fatta grezza di carne. Cioè, forse sarebbe fatto arrizzare la pelle, cioè mi ha fatto la pelle d'oca.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: aperta ai dialetti.
1: Abbiamo Carmela al telefono, che ha una storia incredibile. Dialetti che si collegano da tutta Italia con la sua famiglia.
2: Il multiverso, visto che tra un paio di mesi uscirà Avengers Doomsday, eh? Il multiverso c'entra. Sentiamo il tuo di multiverso dialettale. Pronto?
3: Pronto?
1: Eccola, vai, raccontaci tutto, Carmela.
3: Ciao Mark,
2: ciao. Ciao tesoro. Ciao.
3: Io guarda, ho una storia un po' più, avete detto voi bene, il multiverso.
2: Sì.
3: Io sono nata a Napoli, padre napoletano,
2: sì,
3: madre pugliese,
2: sì,
3: e mi sono sposata con un siciliano.
2: Sì.
3: Però abito alla Spezia,
2: sì,
3: e il mio accento preferito è quello toscano.
2: Sei.
3: È incredibile.
2: Sei?
1: È incredibile.
2: Rappresenti, però secondo me, quando uno dice io sono italiano, tu sei italiana al 100%, perché la Puglia, poi Napoli, senti, poi Palermo, poi a Venezia.
3: Le collego tutte.
2: Tutto.
1: Sì, sì, sì, hai
3: sì,
1: i dialetti.
3: Sono tutte collegate.
1: In casa hai tutti i dialetti diversi e in realtà poi magari vai anche spesso in Toscana perché ti piace, vivendo anche ai confini lì alla Spezia. Detto questo.
3: Sì, considera che mia sorella abita a Firenze, quindi ci vado spesso e volentieri.
2: Quando litigate in famiglia non si capirà niente, immagino.
3: No, no, assolutamente niente.
1: Detto questo però, Carmela, qual è la, diciamo, il dialetto, lingua che sia, che ti viene meglio poi da parlare? Un po' il siciliano per tuo marito, invece il napoletano perché sei nata
3: io
1: lì?
3: Io probabilmente sono una pecora nera, io parlo italiano, cioè proprio, ragazzi, io non ho
1: non hai accenti.
3: La cadenza ogni tanto, no, no, forse è proprio per questo che
1: certo.
3: Io riesco a capire tutti, però non riesco a parlare nulla.
1: Chiaro, capisci tutti ma parli.
3: Mi esce qualche parola, sì, io praticamente sono poliglotta nel cervello.
1: Chiaro, immaginiamo, perché poi veramente lei è una commistione di lingue, anche perché poi vivi in Liguria, quindi addirittura poi un altro accento.
2: Una
1: quindi
2: contaminazione
3: sì,
2: continua.
3: Sì, magari lo spezzino mi esce ogni tanto, lo spezzino mi esce.
1: Magari sì.
2: Ci
3: sì,
2: salutiamo. Perché... Ciao, Carmela.
3: Grazie.
2: Ciao.

0: lingue, no? Anche di commissione in generale, ma di connessione. Adesso salutiamo proprio questa prima puntata della settimana con un pezzo di David Bowie che parla proprio di una connessione umana, soprattutto della fragilità che l'amore poi porta nelle nostre vite, proprio perché poi dopo sarà tutto più bello.
1: Perciò rimaniamo single, che è

0: era un bel modo per dare il benvenuto a Ciro nel mondo, no? L'anno della sua nascita, il 1983, David Bowie diceva "Let's dance" e allora balliamo.
1: Pronti?

0: Corriere di Kiss Kiss.
1: Ah, le 16 in punto. Ma che ma guarda quanto siamo professionali.
2: Ti arriva una cosa, quello vicino a me abbassa la voce. Cosa dietro la testa.
1: Chi è che l'ha detto?
2: Non so manco come si chiama.
1: Si chiamano Marco e Raff, li ringraziamo per Dedi Kiss. Intanto c'è anche Anna Chiara che saluta con un bel sorriso. Il bel sorriso di Giovanni Imperatore, il nostro regista. Ce l'abbiamo già pronto, anche quello della regia TV, quindi siamo anche su Kiss Kiss TV. Luigi Fischetti, Ciro.
2: Ehi, dica.
1: Io direi, se sei d'accordo, sì, mettiamo la sigla.
2: Mettiamo la sigla, poi andiamo via.

0: Allora, brutte che sono, non ce n'è una bella, guarda.
1: Mamma mia, veramente.
0: Video, non ce n'è una bella, cazzai. Animal su Radio Kiss Kiss alle 16.04, lunedì 28 settembre, siamo nel pieno dell'autunno, io sento il profumo delle caldarroste, sento il profumo dell'asprinio, il profumo del...
1: Ecco, no, ragazzi, io non sento niente.
0: Non senti niente?
1: Non sento niente perché mi sento un po' come se avessi la febbre, ma senza febbre.
0: Sei innamorato?
1: No, che c'è? Perché sei innamorato?
0: Febbre d'amore, che
1: ma
0: ne
1: guarda,
0: so.
1: Ma guarda, però c'ho un cavallo.
0: Come un cavallo?
1: Febbre da cavallo.
0: Febbre da cavallo, vedi? Certo, perché no.
1: Salutiamo il cavallo. No, mi sento proprio strano.
0: Ok, che
1: mi
0: c'hai?
1: Mi sento proprio come se avessi l'influenza, però... Cioè...
0: Periodo, devo dire.
1: Lo sai cos'è?
0: Te lo dico io cos'è.
1: Cos'è?
0: La scusa per non venire alla festa di Marco e Raff.
1: Questo è anche vero.
0: No, che? Devi dire che non è così,
1: no, però
0: scusa.
1: È un primo freddo.
0: Ah, vabbè, dai, signori.
1: Il primo freddo, ragazzi, quello che subito tacchi a il petto.
0: Ma scusa, ecco. Non avevamo detto che volevamo cominciare in maniera estremamente positiva?
1: Allora, abbiamo un problema. Abbiamo un problema. Stasera,
0: se dici che sono
1: abbiamo
0: io,
1: l'ennesima festa di nostri due colleghi, questi festeggiano insieme. Marco e Raff festeggiano insieme. Pare veramente...
0: Sono un connubio.
1: Sembra,
0: Marco...
1: sai chi? Marco e Raff, sembrano, ti presente quando c'hai... I cuginetti che hanno 1 o 2 anni di differenza,
0: sì.
1: E la mamma e il papà per risparmiare fanno gli fanno la comunione insieme.
0: Scusa, stai parlando di me, male di me, di mio fratello?
1: Sì.
0: Che mio fratello ha fatto la prima comunione a 19 anni e mezzo per aspettare me.
1: Adesso la domanda è, sto parlando anche con Giovanni, no? Noi dobbiamo andare a sta festa, sì. Sarà una festa dozzinale.
0: Ma non ti permettere,
1: banale, eccetera, eccetera.
0: Ma non è vero.
1: Ma gli dobbiamo fare il regalo a questo.
0: Ma scusami, ma che domanda è? Ma certo che
1: soldi.
0: Sì.
1: Perché i soldi?
0: Perché
1: che
0: i soldi? Perché ormai
1: cosa?
0: La tendenza è quella di mettere un IBAN, per cui anziché fare un regalo che poi magari non viene sfruttato, uno utilizza quei soldi per degli scopi giusti.
1: Ma mi fa proprio di cosa povera i soldi.
0: Quindi,
1: perché ti devo dare i soldi? Due ragazzi che
0: ma
1: lavorano.
0: Ma Pippo glieli hai dati?
1: Fanno serate.
0: Li...
1: Oh, ma Pippo doveva andare a fare il viaggio, quindi quel regalo è mascherato dal viaggio.
0: Anche loro devono
1: poi
0: andare.
1: Poi con i soldi che ha avuto si può fare il giro del mondo per 30 anni.
0: Quindi
1: però...
0: niente regalo. Scusa.
1: Niente regalo.

0: No, yeah. Però dai, Ciro c'ha ragione, che tristezza che mi fanno i soldi pure a me. Ciro, cerca 2 milf, sono il loro target. Portagli 2 milfone, scorri la rubrica, trova 2 milf e portagli quelle. Si accontentano, sono allora, felici pure stare, da diretta.
1: Allora, ricordiamo, stasera abbiamo il compleanno di Marco e Raffa, sì, quindi sì, sì. Regalo sì, regalo no. Loro hanno fatto
2: un
1: questo,
2: IBAN, come
1: fanno hanno dato un IBAN di una Postepay incredibile. Sì. Chissà, mi sa tanto di truffa.
2: Ma lascia stare,
1: secondo me
2: cosa.
1: Devono mettere dei soldi, ma a nero
2: non
1: sopra.
2: Non è vero. Intanto volevo correggere l'amica di prima. Ciro, le milfi in rubrica non ce le ha. A Ciro non piace la stagionatura. Se gli capitano stagionate, come col formaggio, toglie la scorza con il coltellino. No, però scusami, adesso tutti a dire che tristezza i soldi, perché poi siamo diventati tutti campioni di eleganza e di etichetta.
1: Sì.
2: Cioè che tristezza i soldi. Ma da quando in qua i soldi fanno tristezza?
1: No, allora, però,
2: cioè
1: però,
2: che poi vedete 10 euro a terra, vi parte una tibia per metterci per
1: questo?
2: Prima il piede sopra.
1: Stupidotto. Ti spiego. Allora, se tu fai una festa e poi metti un IBAN di, che ne so, anche il tuo,
2: sì.
1: Però dicendo voglio andare a fare un viaggio particolare.
2: Hai ragione.
1: Mi devo fare l'armadio nuovo, devo comprarmi
2: dici, loro,
1: una macchina.
2: L'errore è stato non mettere una motivazione.
1: C'è proprio per dire io voglio i vostri soldi.
2: Ma scusa, ma non c'è la causale nell'invio?
1: Regalo Marco e Raff.
2: Ah,
1: me l'hanno scritto. Appena detto. Regalo Marco e Raff.
2: Non c'è scritto
1: proprio
2: viaggio.
1: Una zingara. No, allora mi capito. Ma io parlo chi non mi capito.
2: Ah, vedi perché stai incazzato nero.
1: Allora io non posso ripetere le cose settimane dopo.
2: Ti sembra di regalargli dei soldi
1: sì.
2: Inutilmente?
1: Allora io gli voglio regalare i soldi, li regalo a mia nipote.
2: Ma
1: che va a scuola, no? A due che lavorano, fanno le serate avanti e indietro. Questi fanno le doppie, le triple. Ma come vi permettete?
2: Ma lasciali stare. Allora, invitano
1: a stai problema assoluto.
2: No, ti fanno mangiare, ti fanno bere, in qualche modo ti ripaghi la serata. Potrebbe essere quello il
1: io
2: punto di vista.
1: Io non sono d'accordo. Se è questa è la cosa, allora non la fa festa.
2: Andiamogli a prendere un vaso.
1: Bravi.
2: Un soprammobile.
1: Facciamo una cosa.
3: Che cosa? E tu sai qualche cosa.
1: Un'altra cosa importante. Portiamogli un buono. Io gli porto Giovanni.
2: Un buon annuncio.
1: No, è un buono.

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme. Con Alfio e Ciro, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
0: Kiss, kiss. Ehi, Pet Lover! Quattro Zampe in Fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. 4zampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: Mondiale, tutto quello che accade.
1: Allora, lunedì 28 settembre,
0: sì.
1: Oggi giornata mondiale della centralina. Sì, responsabile del 90% dei guasti nelle nostre auto. Ma che sta? Fabiano,
2: è la centralina. Sì, sì, sì. Sento un rumore, è la centralina.
1: Non parte,
2: è la centralina. Beh, in realtà sì, se ci pensi, visto che è il cuore un po' elettrico o elettronico della macchina, se c'è un problema, statisticamente può dipendere da quello. Però mi sembri uno segnato.
1: Io cioè, segnato?
2: Mi sembri uno che sta parlando con una certa cognizione di causa.
1: Allora, stamattina il problema non era la centralina.
2: Non era la centralina
1: perché, ricordo, no, settimana scorsa sono rimasto con l'auto in panne.
2: Ricordiamo, il bolidone di Ciro che poi lo lascia a piedi.
1: Stamattina sono andato a recuperare la macchina dal meccanico.
2: Sì.
1: E ho speso solo €1,000.
2: €1,000, ma cosa sono €1,000 per un viver come te?
1: Chi è?
3: Allora, caso io, secondo me, la centralina.
2: Giusto capire, ma è per questo che adesso vuoi tirare sul regalo di Marco Errani.
1: Ma come ti permetti, una persona come me?
2: Nessuno è perfetto, comincia così la canzone degli Uba Stank su Radio Kiss Kiss.

0: No, tu mi devi dire dov'erano i The Bosa fino a prima che li conoscessimo, perché sono magnifici.
1: Io li ho lasciati che stavamo al Kiss Kiss Way.
0: Ma che non sono,
1: non sono loro.
0: Ancora questa convinzione. Va bene, dalla Norvegia direttamente nella musica più bella.
1: Allora, prima abbiamo parlato della giornata mondiale della centralina, a proposito di meccaniche. Ragazzi, siamo proprio rassegnati per questo, quindi vai con la sigla.
2: Sera segnata stampa.
3: Ehi, la macchina è pronta.
1: La macchina.
3: Se vuoi, quando vuoi, se vuoi per vuoi già mi smo.
0: Ma cos'è?
1: Se vuoi vieni mo.
0: Questo. Ho capito, ma non, cioè, non, no, non ho capito in realtà. Vabbè, qual è la notizia riferita?
1: Allora,
0: alla
1: porti la macchina dal meccanico e invece di ritrovarla riparata, sì, scopri che qualcuno la sta usando come se fosse l'auto propria.
0: Notizia che arriva da Trieste, dove una donna ha portato la sua auto in riparazione da un meccanico di cui probabilmente si fidava, ma le cose sono andate diversamente.
1: Bene, questo ha avuto sta macchina per 2 settimane,
0: sì,
1: e la signora ha cominciato ad avere qualche dubbio quando sono arrivate delle multe.
0: No, perché poi lei chiamava, diceva: scusa, ma l'auto è pronta? No, ci vuole ancora un po'.
1: E lui diceva: aspetta, non parte. Quindi devo ancora fare dei lavori. Intanto però arrivavano le multe a casa. Tra l'altro questo meccanico non aveva neanche la patente.
0: Patente sospesa.
1: Ma di che parliamo?
0: Va bene, quindi non aveva la patente, ma mi pare di capire che non aveva neanche l'auto, se utilizzava quella dei suoi clienti, scusami.
1: Tu mi dicevi però che c'era un meccanico dalle tue parti che faceva
0: meccanico
1: più o meno questa cosa.
0: Dalle mie parti, che in realtà a me stava terribilmente sui Maroon,
1: eh?
0: E infatti poi non ci siamo più andati. Io era il meccanico di riferimento della mia famiglia, perché lui ogni volta hai rotto le palle.
1: Non parte. Provando
0: ogni volta
1: attende che si scarica un motorino.
0: Ogni volta che gli portavi la macchina, poi lui qualunque cosa dovesse fare nel raggio di 300 chilometri la faceva con la tua macchina.
1: Ah sì,
0: e se tu glielo facevi,
1: scusa, qual era?
0: La devo provare.
1: Lui la deve provare.
0: Vabbè, comunque mi faceva morire, perché secondo me la sua macchina nuovissima di zecca, ma che ne so, avrà ancora 2 chilometri in croce, visto che usa quelle degli altri. Brutta, brutta come cosa. La trovo mancanza di professionalità.
1: Bravo.
0: Ho detto la parola chiave?
1: Bravo, perché oggi parleremo di professionalità.
0: Quindi
1: questa sconosciuta in questa radio. Vero, Alfio?

0: coda, come dicono i bravi.
1: No, veramente no. Infatti è una, stai rivelando delle cose tecniche che secondo me potremmo anche
0: io sono
1: tenerci.
0: Come quei maghi che devono rivelare i propri segreti. A mamma si so mamma so.
1: Tu sei come un ago, non come un mago, così punzecchiante. Abbiamo la novità su Radio Kiss Kiss. Ma siamo già alle 16:37.
0: Incredibile,
1: scusa.
0: Ma come vola il tempo quando si sta bene.
1: Allora, abbiamo due mondi che si compenetrano. Stiamo parlando del mondo di Annalisa, già meraviglioso di per sé, anche con quello di Madame. Come si intitola questo pezzo?
0: Compagne.
1: No, amica.
0: Amica,
1: è sinonimo, dici tu.

0: sintonia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss. Da lunedì a venerdì dalle 16 alle 19 con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Kiss. Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Sì, però adesso mi viene voglia d'estate se io sento Yücel con Ultra Nate Moving to the Sun, e invece siamo in pieno autunno, anche con un po' di soldi da spendere. Delle volte succede a proposito della nostra auto.
1: Ragazzi, ma molte volte dobbiamo prevenire. Le auto si guastano perché siamo noi che facciamo delle, che abbiamo un tipo di comportamento alla guida sbagliato, usuriamo la macchina.
0: Lo so, però allora intanto bisognerebbe bisognerebbe sapere in che modo si deve guidare, perché o guidi come certi pensionati tranquilli che mettono lì la terza e vanno a 30 km
1: anche
0: orari.
1: Quello è sbagliato, perché ti do ad esempio qualche informazione. Ti faccio una lista degli sbagli che facciamo.
0: Sentiamo.
1: Gli sbagli più comuni, cioè tenere la mano appoggiata sulla leva del cambio.
0: No, io c'ho il braccio.
1: Esercitando un'inutile pressione sui meccanismi interni.
0: No, non lo faccio.
1: No, io spesso lo faccio.
0: Ok, vabbè. Perché devi fare il figo.
1: Ma
0: con
1: fai
0: la mano
1: figo, ma che mi appoggio, che mi addormento.
0: Perché poi da lì la mano sulla coscia va più velocemente.
1: Quello, quando c'è la coscia non metto la mano sul cambio. Poi, ad esempio, aspettare al semaforo con la frizione premuta e la marcia e la prima inserita.
0: Ma chi è che lo fa?
1: Tante persone lo fanno.
0: Ma siete pazzi.
1: Invece è meglio mettere a folle.
0: Sì, però il problema qual è? Che se tu metti a folle e poi quando scatta il verde tu devi prenderti quel tempo, ovviamente
1: suona il cretino
0: dietro. E quello
1: dietro,
0: lo sappiamo.
1: Poi, attenzione, viaggiare continuamente in riserva non è una buona idea. Perché? Perché questa mette a dura prova la pompa.
0: E qualcuno ne sa qualcosa.
1: E il sistema di alimentazione. Ero molto forte sulla pompa. Però
0: lo fai sempre anche tu,
1: sì,
0: ok?
1: Sì, no,
0: poi,
1: non è vero. È capitato settimana scorsa.
0: Attenzione alle discese, perché molto spesso, io lo vedo anche qui quando torniamo a casa per andare a prendere la tangenziale, no? Per dirigersi verso la tangenziale, è tutta un po' discesa. E io vedo persone che dico, ma come fate a fare un'intera discesa con gli stop accesi?
1: Sì, perché hanno sempre
0: il piede
1: sul freno, e quello non va bene perché sul riscaldi consumi i freni.
0: Amico, se ingrani
1: quindi meglio
0: le marce,
1: mettere a folle e tirare il freno a mano.
0: Se ingrani le marce non sei in caduta libera, la macchina ti dà dei giri.
1: Ma poi, ad esempio, un'altra cosa, dopo una lunga sosta, meglio evitare subito le grandi accelerate, perché l'olio deve entrare a contatto con tutte le
0: sembri
1: parti.
0: Sembri un sommelier di un ristorante stellato.
1: Ma perché sono uno che senti che
0: no, non mi fa schifo ad usare le mani degli altri. Lei hai appoggiate ovunque.
1: Ma non è vero, è gasolio.
0: Ma tienitele lì. Grazie per questi consigli, grazie anche per la musica più bella, ma questo lo dico a radio. Kiss Kiss.

0: Video Music Awards di MTV, lei ha avuto un bel premio, New Best Artist. Ok, allora intanto adesso, dove eri tu nell'anno 1992?
1: Eravamo sul lungomare di Vasto, sì? Quando la mia famiglia aprì un'espressioneria.
0: Facevate espressi?
1: Sì, facevamo espressi, serviti con espressioni divertenti.
0: C'è sempre una correlazione che io non riesco a cogliere e me ne dispiaccio perché dopo tanto tempo non ho ancora imparato. Charles e Debbie in quell'anno cantavano Would I Lie to You.

0: qualcuno. Ho voglia in questo momento di abbracciare qualcuno. Che meraviglia questo pezzo dall'anno 1992.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
0: Aspetta.
4: Che cosa vuoi fare? No, che mi stai dicendo vuoi risolvere un problema? Che cosa?
0: Non devo risolvere il problema, voglio capire, perché se abbiamo parlato di problemi di motore auto, cioè magari, che ne so, quei piccoli problemucci che ti dà l'auto per cui ci devi spendere dei soldi, e abbiamo detto che ci sarebbero dei modi per non arrivare fino a quel punto. Io voglio sapere adesso dai nostri ascoltatori, facciamo una sfida. Sì. A chi ha la spia motore accesa più grave, mm-hmm, e ci sta comunque camminando?
4: La spia sul cruscotto, okay.
0: Certo, dai.
4: La spia più grave vince.
0: Esatto.
4: Però aspetta, ci sta quando dice attenzione, quel segnale di pericolo, diciamo, tu non sai che problemi ha la
0: 347 490 0042, mandateci la foto del vostro cruscotto, vince la spia più pericolosa. Vai.

0: poi vedi, avere Radio Kiss Kiss accesa a tutto volume potrebbe essere la giusta soluzione per i problemi che l'auto ti dà. Cioè tu alzi il volume e non senti
1: io
0: i rumori.
1: Io non pensavo che nel cruscotto ci potessero essere tutte queste luci, però ce n'è una bellissima, secondo me è fatta con l'intelligenza artificiale.
0: E qual è?
1: E noi c'è un'esplosione.
0: Ma come un'esplosione?
1: Cioè guarda,
0: aspetta, fai vedere. Eh vabbè, ma sì che è fatta con l'intelligenza artificiale, figurati, è un meme. Però intanto noi abbiamo chiesto, visto che stavamo parlando di quei piccoli problemi, piccoli o grandi, delle volte sono piccoli, li facciamo diventare grandi perché non andiamo subito a capire di cosa si tratta, abbiamo chiesto chi di voi sta camminando con la spia motore, anzi la spia sul cruscotto accesa, più grave, ma comunque ci sta camminando.
2: Alfio, Ciro, ve l'ho mandata.
0: Qual è?
2: Avaria motore.
0: Benissimo, avaria motore.
1: Ragazzi, l'avaria motore è la più gettonata.
0: Ma ho capito.
1: Service.
0: Però scusami, ma non sono veritiere le spie, perché se mi dici, o comunque la comunicazione mi arriva dalla centralina che mi dice avaria motore.
1: Ma perché il motore può essere qualsiasi tipo di problema. Chi è?
3: Ciao ragazzi, sono 4 anni che è accesa la spia motore. 4 anni.
0: Sono 4 anni che lui cammina.
1: Sì.
0: È fortunato se non gli esplode la macchina.
1: Ma che ne so.
0: Ma non... come funziona? Non
4: sei... ho vinto io. Questa sfida l'ho vinta io prima che iniziamo.
0: Perché?
4: Ogni curva fa attenzione, spegnere motore, livello pressione olio basso.
0: Benissimo.
1: No, ma poi ogni curva significa che c'è talmente poco olio che appena fa una curva
0: il galleggiante
1: olio, basta, tocca il fondo.
5: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Buonasera. Spia accesa, spia motore.
0: Sì.
5: ABS.
0: Pure.
5: E pressione olio accesa da circa 5 anni.
0: Ma
1: 5
0: sì.
1: anni no, dai.
0: Ma chi se ne
1: ma
0: frega?
1: Ma pure la pressione delle gomme, ragazzi, è infamissima. Ogni macchina ha un sensore rotto.
0: Io cammino da 2 anni con un sensore. Ho provato a ripararlo. Mi hanno detto che quel coso lì non lo fanno.
1: Io cammino
0: più
1: da 2 anni senza un faro.
0: Ma tu?
1: Senza un faro, perché quel faro è un macello. Non
0: cosa?
1: So se

0: Così, così, con la dolcezza di questa ragazza che si chiama Olivia Rodrigo, noi invece torniamo sul tasto dolente delle macchine che accendono queste spie come se fosse veramente una discoteca. E noi, piuttosto che dire fammi capire qual è il problema, poi vedrò.
1: Poi vedrò. Poi leggo vedrò. Questo, ragazzi, attenzione. Valerio scrive: contemporaneamente a motore avaria,
0: sì.
1: ABS avaria,
0: sì.
1: ESP avaria,
0: sì.
1: Anche è avaria antipattinamento. Cioè, ah, c'è praticamente la Costner, non c'è. Sì,
0: antipattinamento proprio. Sentiamo i vostri messaggi.
2: Buon pomeriggio, Radio Kiss Kiss.
0: Sì.
2: A me praticamente è un albero di Natale.
0: Lo fa, lo fa. Ho capito. Ce ne hai parecchie accese, qualcuna magari anche lampeggiante.
1: Però è bello, di notte non ti senti solo.
3: Beh, Michele da Lucera ha detto il gitano.
0: Come il gitano?
1: Non ho capito, chi è questo?
0: Michele da Lucera ha detto il gitano.
1: E parte la canzone.
0: Eh beh, certo, perché il nostro...
1: E che cos'è? Questa luce nel mio cruscotto?
0: Vediamo.
3: Allora, io ho anomalia sistema di inquinamento, anomalia lampada luce posizione,
0: sì.
3: Anomalia lampada luce retromarcia,
0: sì.
3: Anomalia cinture di sicurezza,
0: sì.
3: E controllo olio, oltre ovviamente alla spia motore accesa.
1: Sì.
0: Cosa vuoi di più dalla vita? Un gitano.
1: Arriva il gitano.
0: Vabbè, comunque.
3: Michele da Lucera ha detto il gitano.
0: Va bene, Michele, abbiamo capito. Ma perché gitano nel senso che va in gita?
1: Non
0: con
1: lo
0: la
1: so, però mi piace moltissimo.
0: Vabbè, ragazzi, bisogna fare attenzione. Io vedo gente che ci manda le foto del cruscotto con la spia dell'olio accesa. Si sta affondendo il motore. Cioè,
1: no,
0: fermatevi.
1: No, sta facendo il patatino.
4: Ma se ogni due anni bisogna fare la revisione alla macchina, come fanno queste persone ad avere tutte queste spie accese?
1: Ma che non sai?
0: Ma
1: quello parla di revisione.
0: Allora, possiamo non pestare Merdone? Ecco, allora andiamo avanti.

0: Kiss a te, che quando scopri una nuova canzone che ti piace, la ascolti a ripetizione finché non ti stufa. Kiss a te, che oggi ha invitato a cena quella ragazza che ti piace e ti ha detto sì. Sei carichissimo. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Kiss.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo un chilo in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Guarda qui, che cos'è questo?
1: Sì.
0: Che numero è?
1: Mia nonna direbbe 9.
0: No, questo è 7.
1: Lo so,
0: sette.
1: Però mia nonna quando dice, sono 9!
0: 7 premi. Che numero è?
1: Mia nonna direbbe 9.
0: No, questo è 7.
1: Lo so, sette. Però mia nonna quando dice, sono 9!
0: 7 premi per Madonna, i VMA.

0: stati premiati e dove sono stati premiati, caro Ciro?
1: Allora, salgono sul podio dei campionati mondiali dei mestieri di Shanghai.
0: No, però non è che dei mestieri che si fanno a Shanghai, è il campionato dei mestieri che si tiene
1: mestieri di manovalanza.
0: Esatto, che si tiene a Shanghai. Devi sapere che da quelle parti fanno questa competizione per cui vengono si sfidano tra di loro 1385 giovani professionisti provenienti da 68 paesi e si sfidano nei lavori che sanno
1: ma
0: fare.
1: Ma tipo, che ne so, di lavori di falegnameria,
0: idraulica, muratura, insomma tutta una serie di mestieri, ma poi anche quelli un po' più digitali. Per esempio, il primo posto, la bella medaglia d'oro, l'ha vinta questo giovane italiano che abbiamo detto prima, della provincia di Bolzano, per grafica multimediale. E ti posso dire, sono anche molto contento, perché con l'avvento della intelligenza artificiale io penso sempre che tutti quelli che fanno grafica...
1: Ma tu ci hai fatto caso che le locandine, le ultime locandine
0: terribili,
1: delle serate,
0: brutte,
1: eventi, sono
0: brutte,
1: tutte uguali.
0: Tutte brutte.
1: Sono
0: tutte brutte.
1: Bruttissime, per non parlare di quelle che dove mettono anche il volto che presenterà, ma non è lui.
0: Non è lui.
1: Io ho visto dei miei amici a delle serate, c'è anche lui, ma questo non è lui.
0: Non è lui, perché l'intelligenza artificiale, per
1: ragazzi,
0: privacy,
1: cambia i connotati.
0: Cambiare i connotati. Complimenti anche invece a Jonas Venter, medaglia di bronzo per la falegnameria.
1: E tu che sai fa?
0: No,
1: tu non sai fare niente a
0: falegnameria,
1: casa.
0: No. Niente.

0: Che bella vita.
1: Però devi anche fare in modo che la vita ti dia quel tempo giusto, no? Per fare le cose, non solo lavorare. Perché sto dicendo questo? Perché abbiamo parlato dei campionati dei mestieri che si sono tenuti a Shanghai, campionati mondiali, e adesso invece, io non so se ti è capitato di vederlo, ho visto sta lettera che ha scritto questa ragazza
2: l'ho vista.
1: A Repubblica. Lei si chiama Linda, una ragazza giovanissima.
2: Una ragazza di 25 anni,
1: sì.
2: Quindi siamo nel pieno della generazione Z.
1: Sì, è Gen Z. E lei ha scritto questa lettera a Repubblica dicendo che lei...
2: Io non ho voglia di lavorare, ma attenzione
1: così.
2: Però, perché non è proprio così didascalica la cosa.
1: Piccola provocazione, lei parte dicendo non ho voglia di lavorare, ma la verità è che il concetto è veramente un altro, no?
2: Dice, io non desidero una carriera che occupi tutta la mia esistenza. Voglio avere un lavoro che grazie ai guadagni di questo lavoro, mi permette di fare anche una vita... piena di amicizie, piena di hobby,
1: sì, piena di
2: cose da fare,
1: lei dice,
2: piena di tempo libero.
1: La domanda che lei si pone è: se abbiamo una vita sola, quanto spazio siamo davvero disposti a consegnare, a dare al nostro lavoro? E soprattutto, io voglio avere abbastanza soldi per vivere, per carità, non voglio essere ricca. Avere abbastanza soldi per vivere, ma anche avere abbastanza tempo per vivere bene.
2: Alfio, il concetto detto così è giustissimo.
1: Perché uno dice,
2: io lavoro sempre, passo la mia vita a lavorare, guadagno pure, ma non ho il tempo, che poi le ore quelle
1: non è il tempo di
2: non ho il tempo di neanche di godermi i miei sacrifici. Allora che vita stiamo facendo?
1: È brutta, non è proprio bellissima.
2: Però poi c'è da dire, sì, cara amica di 25 anni, tu vuoi un lavoro che comunque per fare quello che vuoi tu devi avere anche una certa possibilità economica.
1: Tu dici l'hai già raggiunta
2: e oggi chi te la dà sta possibilità? L'hai già raggiunta? It's fine.

0: La centralina, è la centralina, si sta spegnendo tutto. Chappell Roan con Good Luck Babe e novitade, che roba, Stevie Edwards con i Planet Funk.
1: Ah, l'hai già sentita tu?
0: Ma certo che l'ho sentita.
1: Allora sei forte.
0: L'ho sentita in anteprima e ho anche, se vuoi te la faccio vedere, ideato una coreografia.
1: E allora devo vederla subito.
0: Rewind My Mind.

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme. Con Alfio e Ciro, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Kiss Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Kiss, kiss. Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
8: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss. Sì.
9: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
10: Infatti.
9: E perché nella foto sei su un palco?
10: È una storia lunga.
9: Quanto lunga?
10: Fino alle 5 del mattino.
9: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
0: Kiss Kiss.

0: Io voglio parlare di Caitlin, voglio parlare di questo ragazzo, visto che stavamo parlando di lavoro. Benvenuti ancora una volta nei Corrieri di Kiss Kiss, Alfio e Ciro, che per lavoro cercano di intrattenervi nei pomeriggi della settimana dalle 16 alle 19.
1: Ma siamo degli intrattenitori, degli intrattainer.
0: Ma, allora, volevo capire, tu avresti avuto il coraggio di fare quello che ha fatto questo ragazzo che si chiama Caitlin? Che
1: ha fatto?
0: Lui si è presentato a un colloquio di lavoro, aveva un colloquio di lavoro con un'azienda e lui Gen Z neanche a dirlo, perché sai che sono abbastanza spavaldi da poter fare una cosa del genere, e questa volta spavaldo lo uso in senso buono. Al colloquio di lavoro lui si è presentato anche con un po' di anticipo, perché ci teneva molto. Il datore di lavoro, anziché presentarsi alle 14, si è presentato alle 15:10. Caitlin che cosa ha fatto? Ha detto: per me il colloquio è già finito.
1: Sì.
0: Cioè, io me ne vado, grazie mille, mi dispiace che non sei arrivato puntuale, me ne vado.
1: Ha perché mandato, giustamente dice,
0: ha mandato una lettera all'azienda.
1: Se io vengo da voi e il vostro tempo che voi dovete dedicare a me già me lo considerate superfluo?
0: Beh, insomma.
1: E che succede se poi entro in questa azienda? Cioè, se già i presupposti sono questi, che succede quando poi farò parte di questa azienda?
0: Che cosa succederà effettivamente? Beh, io sono d'accordo con il discorso che ha fatto lui, perché diciamo che il buongiorno si vede dal mattino,
1: sì,
0: in
1: bravo,
0: tanti momenti della vita, e quindi se il primo piede insomma non va davanti all'altro.
1: Guarda,
0: non
1: per
0: ci
1: me
0: sono
1: ha fatto bene, cioè, ma questo ha dimostrato
0: avuto
1: proprio di avere le controfigure.
0: Le controfigure.
1: Sì, sì, no, ma è fortissimo. Ma cioè, tu arrivi là, dici, ragazzi, sapete, vi dico, non faccio proprio il colloquio.
0: Però, scusa, mi viene anche da pensare che era uno abbastanza sicuro di sé, da avere le spalle coperte da tanti altri punti di vista. Oggi vai a fare un colloquio, incroci le dita e dici: speriamo che mi prendano.
1: Ma questo fa un'ora di ritardo. Cioè, ma non, io c'ho da fare.
0: Ragione.
1: Stiamo

0: ma sta per esplodere una bomba. No, lo dico a parte gli storichisti, ma si sentiva questo ticchettio con Katy Perry. Intanto abbiamo la storia della musica, perché ho tolto gli occhiali quando poi devo vedere l'anno, che è precisamente il 1986, caro.
1: Ah, hai detto 86?
0: Sì, e lo ribadisco.
1: Allora ho sbagliato, perché c'avevo l'86.
0: 86, Ciro compiva 3 anni e chissà se era già insito in lui.
1: 3 anni, avevo già i peli sul petto.
0: Va bene, comunque poteva capitare che mentre ti svezzassero, sì, tu potevi sentire dalle casse della radio di casa The Bengals con questa bellissima.
1: No, è impossibile. Mio padre

0: Allora, come cammina un egiziano? Mano sinistra su, mano destra giù, una avanti, una indietro. È un po' complicato da spiegare.
1: Ma perché voleva fare questa cosa?
0: Perché Walk Like an Egyptian. 1986, c'è Cristina Manco per aggiornare le ultime news dall'Italia e dal mondo.
2: Una buona serata e bentrovati. La procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto del 2007 a Garlasco. Dopo gli accertamenti integrativi a maggio, depositati nuovi atti tra cui consulenze come quella sulla nota impronta della scarpa del killer, compatibile con le misure del piede di Sempio, un'altra sul DNA, a conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti. Dalle indagini sarebbe inoltre emerso che il RIS di Parma avrebbe nascosto che nel 2007 sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non venne ritrovata nessuna traccia di DNA attribuibile a Chiara Poggi. Analisi dunque idonea a scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza deceduto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capo Spulico. I carabinieri di Cosenza hanno notificato l'avviso di conclusione indagini preliminari emesso dalla procura di Castrovillari nei confronti di un 65enne indagato per concorso in omicidio al termine delle indagini. Attualmente sotto processo per l'omicidio di Bergamini c'è la sua ex fidanzata Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza d'appello è attesa il 17 novembre. La Francia ha trasferito all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage di Ustica, costata la morte a 81 persone sul D19 Tavia, precipitato nel Mar Tirreno la sera del 27 giugno 1980. Tra questi sono presenti anche quelli del Ministero della Difesa francese, che potrebbero fare riferimento alle rogatorie allora trasmesse dalla Procura di Roma. Una svolta che potrebbe portare i PM a ritirare la richiesta di archiviazione nell'udienza che si terrà mercoledì nella capitale. Caro carburante, al momento sono circa 300 i distributori P, progressivamente saranno di più coinvolti nell'operazione di contenimento dei prezzi decisa ieri dalla controllante Azera Socar. Al via dunque gli sconti anche su quest'ultima rete, dopo quelli di Eni, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. Distributori esauriti in molte città, mentre secondo il monitoraggio quotidiano del Ministero delle Imprese anche negli altri impianti si registra un calo da 2 a 5 centesimi al litro. Lo sport, calcio, la nazionale di Roberto Mancini torna in campo stasera in Turchia per dimenticare il brutto KO dell'Olimpico contro il Belgio e ritrovare fiducia. A Bursa il CT non virerà dal 4-3-3, ma con degli interpreti diversi, a partire dal rientro di Bastoni al centro dopo la squalifica. A metà campo, con Tonali regista, ci saranno Frattesi e Fagioli, davanti più Esposito e Raspadori, punti fermi con Kim favorito su Sebastiano Esposito. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
3: Tu sei.
0: Grazie.
3: Tu sei bello.
0: Ma io ti ringrazio.
3: Oh, la scimmia, come diceva un amico mio.
0: Allora, signori, Corriere di Kiss Kiss, questa è la terza ora, ormai ben sapete che andiamo avanti fino alle 19. Io vi dico sempre che se volete potete anche guardare quanto è carino Ciro, ma credi veramente, non lo abbandonate.
3: No, veramente, no, oggi non mi sento. Mi sento proprio carino.
0: No, sei caruccio, dai. 158 del Digitale Terrestre, Kiss Kiss TV. Intanto noi stiamo parlando di mestieri, di lavori. Sarete chiamati in causa tra poco perché tutti da giovani abbiamo fatto il lavoretto.
3: Il lavoretto,
0: per guadagnarci,
3: sì,
0: la paghetta. E altro che lavoretto.
3: Ci ha dato tanto.
0: Ma ci spezzavano la schiena.

0: secondo me, se prelevi il sangue di Miley Cyrus, dentro c'è l'antidoto alla bruttezza. Cioè, proprio lei è sconvolgente.
1: È bellissima.
0: Non
1: è bellissima.
0: C'è una cosa che non vada. Giusto per dire.
1: Allora, si parlava di lavoretti. Quando eravamo più piccolini, che possa essere il lavoretto estivo, il lavoretto invernale, insomma, i primi lavori. Tutti abbiamo fatto dei sacrifici. Anche perché? Perché
2: che
1: il discorso
2: tempi.
1: Di prima. Chi è che ha detto questo?
0: Che bei tempi.
1: Che bei tempi.
0: Che era Chiara Ferragni.
1: Il discorso di prima era questa ragazza che dice: io a 25 anni, se devo fare un lavoro, voglio guadagnare bene per poi essere abbastanza libera.
0: Non credo che sia più di moda, cioè io non credo che tu possa rivolgerti con tanta nonchalance alla generazione Z e dire: ma quest'estate che lavoretto farai per toglierti
1: il problema?
0: Un po' di sfizi?
1: Sono i genitori.
0: No, lascia stare, non
1: sono
0: fare polemico.
1: Sono i genitori che hanno dato a questi ragazzi tutto.
0: Ma noi?
1: Tutto.
0: Ma chi siamo noi per giudicare?
1: Io voglio giudicare.
0: Ma io vorrei nascere adesso e non fare vorrei nascere adesso e non fare una beata minchia.
1: Ma certo, che ti domandi?
0: 347 490 0042. Quei lavoretti che ci hanno avviato nel mondo degli adulti a 15 anni, 14
1: io
0: anni, volantinaggio.
1: Sono contento di aver fatto il ragazzo dell'elettricista.
0: Il ragazzo dell'elettricista.
1: Ragazzo, così si chiama, voglio dell'elettricista.
0: Ho capito.

0: Chissà cosa facevano da piccoli i cosmonauti borghesi, eh? No, dico magari i lavori.
1: Ma non facevano niente.
0: I primi lavori.
1: Ma già si chiamano borghesi, figurati se questi facevano qualcosa.
0: No, però non era medio borghesi, magari,
1: no, no, no,
0: magari erano
1: alta
0: basso
1: borghesia.
0: Borghesi.
1: Allora, si parlava di lavori, di lavoretti.
0: Sì. Lavoretti.
1: Io ho fatto il lavoro, tu mi hai sfottuto prima, il ragazzo dell'elettricista. No,
0: come è andata?
1: Non è che ero l'amante dell'elettricista.
0: Come è andata la vostra storia? Perché è finita?
1: Petino, ero l'aiutante.
0: L'aiutante, l'apprendista.
1: Però
0: sì,
1: ragazzi, io ho imparato tantissime cose, non guadagnavo tantissimo, che cavolo,
0: no,
1: ci
0: sta. Ragazzi, ma i lavori che si facevano prima da ragazzini, che anche tuo padre e tua madre ti invogliavano a fare, non erano tanto per guadagnare, era per capire il senso del lavoro, il senso del soldo, il senso soprattutto del non stare senza far niente dalla sera alla mattina.
1: Allora, nel
0: l'estate.
1: Mio caso non è che i miei genitori mi hanno spinto a fare delle cose, però io avevo un'esigenza, cioè non potevo chiedere determinati soldi per uscire con i miei amici.
0: Storia triste.
1: Per il periodo. No, raga,
0: no, però
1: dobbiamo sempre fare ironia becera.
0: No, volevo capire.
1: Andavo a lavorare di mia sponte perché? Perché avevo bisogno di soldi per fare delle cose.
0: Certo.
1: Delle cose che un adolescente ha bisogno di fare.
0: La droga
1: Gino,
0: al suo posto.
1: Io la droga non l'ho mai usata.
0: Sentiamo che cosa ci hanno detto i nostri
1: io
0: amici.
1: Io non mi sono mai drogato e non ho mai speso soldi in donnine perché io non ne ho mai avuto
0: solo
1: bisogno.
0: Solo donnone. Sentiamo.
2: Kiss kiss ragazzi, i miei lavoretti erano lezioni private già da quando avevo 15 anni.
0: Vero,
2: e poi crescendo d'inverno lezioni private, d'estate cat and dog sitter. Uè, mi sono cagata pure gli studi, eh.
0: Vedi.
1: Ecco, mo per esempio voglio dire una cosa, no? Perché poi tu hai detto che hai fatto le lezioni private.
0: Sì.
1: Perché tu sei meglio di me? Io andavo a fare l'elettricista.
0: Ma io non ho mai detto questo.
1: Tu ti
0: Ma non mi permettere
1: dici,
0: mai.
1: Perché tu facevi questo.
0: Ma stai scherzando, avrei voluto fare.
1: Poi tu facevi le lezioni private perché? Perché eri lo studente modello.
0: Scusa,
1: non ti volevi sporcare le mani.
0: Ma non è vero, non l'ho mai detto.
3: Ma che stai dicendo?
0: Oh, io ho lavorato anche.
3: Ma che
1: giorno maledetto,
0: io ho lavorato anche nella muratura. Io ho lavorato.
1: Fatto, io là ti
0: ho lavorato in
1: una muratura.
0: In una sartoria anche, hai voglia.
4: Yeah. Io a 15 anni andavo a cavare le patate in campagna.
0: Brava.
4: Ciao, da Alice da Bologna.
0: Io
1: Brava.
0: Ho raccolto pomodori. Mia nonna mi dava la paghetta per raccogliere i pomodori con lei. Stai scherzando?
1: Io
0: mi sono sempre
1: sporcato. Nel periodo estivo sono andato qualche giorno a prendere le albicocche.
0: Sì, vedi?
1: Albicocche, però io mi sono rotto veramente la schiena. Poi sono quelli lì che non mi hanno voluto più perché ero piccolo. Lì non c'avevo la forza dei quelli più grandi.
0: La stessa forma della
5: No, ma non dice stronza.
0: Allora,
1: posso dire una cosa, ragazzi? Ma voi. Io me ne devo andare.
0: Ma lui è Gen Z, non te la puoi prendere con la nostra.
1: Ma quello è un deficiente.

0: ne passi un altro? Sono così buoni!
1: Così buoni? Buoni così, vorrai dire? I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
0: Provali anche tu, classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti, per iniziare la giornata con gusto. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
2: Kiss, kiss. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Yes, yes.
5: Verde! Rosa! Arancio!
6: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
8: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta!
4: Kiss, kiss!
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno

0: perché andare a lavorare se ci pensa Radio Kiss Kiss al vostro fabbisogno? Vi vestiamo noi.
1: Ma come si permette questo?
0: Vi regaliamo noi le cose. Quanto vi dobbiamo mandare,
1: sì,
0: sul vostro IBAN?
1: Vi diamo anche il cesto della Caritas.
0: Per adesso invece vi regaliamo solo la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Come funziona per riceverla in regalo?
1: E niente, è molto semplice. Adesso faremo un numero.
0: Sì.
1: Chiameremo qualcuno che ha interagito in queste due ore con noi, che
0: esatto,
1: ha giocato con noi. E niente, e ovviamente faremo una domanda.
0: La domanda fatidica, la risposta è una sola e voi sapete qual è. Vediamo se Marta, che è stata pescata dalla nostra regia, risponderà al telefono. Intanto, composizione del numero avviata, momento di suspense, fiato sospeso, l'Italia intera sta aspettando.
1: Voi state girando? Ok, calcio di rigore.
0: Cosa se ne frega la gente? Vediamo però.
1: Pronto?
0: Dai Marta.
2: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Madonna mia!
0: Così! Da subito! Manco la domanda
2: ti avevo
0: fatto.
2: Vi aspettavo, tesori belli.
1: Madonna, che belle cose! Come
0: allora,
1: stai, Marta?
0: Chiedo aspetta.
2: Sto di M, però fa niente, andiamo avanti.
0: No,
2: dai.
0: Amore, ma perché stai di M?
2: Oddio, mi da piangere, vabbè, un periodo un po' no con le figlie, ma ha scaricato quello che consideravo il mio fidanzato dopo
0: Vabbè. Ci dispiace averti preso in un momento un po' complicato.
2: Invece no, mi avete dato una gioia immensa sentirvi, è
0: Marta,
2: la cosa più bella.
1: Ci stai facendo emozionare, Marta.
0: Ti
1: posso
0: dire, è molto bello quello che stai facendo in questo momento, cioè che ti stai liberando al telefono con noi, vuol dire che ci consideri parte della tua giornata, parte della tua quotidianità,
2: sì,
0: e quindi una sorta di famiglia, giusto?
2: Esatto. Vi
0: grazie,
2: adoro, vi ascolto da anni e siete fantastici tutti,
1: e
2: uno per uno.
1: Hai una bellissima voce, qualora volessi fare anche i tecnici tutti fanno così,
0: è
1: con
0: vero,
1: la testa.
0: È vero.
1: Qualora volessi fare un provino, vieni, perché secondo me al posto di Alfio ci stai proprio.
0: Ma
1: bene. Sono
0: d'accordo.
2: No,
0: poi
2: Alfio non si tocca, però vabbè, verrei a lavorare con voi.
0: No, se vuoi toccarmi una volta che sei qui puoi farlo tranquillamente. No, dai, si scherza. Intanto hai una bellissima voce, adesso hai anche una bella t-shirt, quella di Radio Kiss Kiss dei 50 anni. Marta, tanta energia positiva.
1: Brava.
0: Tanta.
2: Per le figlie.
0: E ricordati,
1: esatto,
0: che siamo 8 miliardi di esseri umani e quindi hai voglia a trovarne altri, ok?
2: Ciao, uno peggio dell'altro.
1: Ma sì, è vero, hai ragione.
0: Kiss Kiss a te, Marta. Ciao.
2: Kiss Kiss a tutti, vi voglio bene. Ciao.
0: Anche
2: ciao.
0: Noi, ciao.
3: Rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

0: La quantità di messaggi carini che sono arrivati per Marta è incredibile ed è questa la dimostrazione del fatto che poi Radio Kiss Kiss e i Corrieri di Kiss Kiss in questo caso siano veramente una bella community.
1: No, siete veramente una grande famiglia, veramente.
0: Sei esco, meno male
1: la
0: che l'hai fatto
1: adesso. Siete fortissimi.
0: Allora, a proposito di cose che succedono, perché vedi Marta ci ha detto purtroppo, insomma, storia finita male con il mio fidanzato. La verità, capito? È che cioè, ma questa è una storia triste, ma in realtà.
1: In realtà succedono tante di quelle cose, soprattutto nel weekend, signora mia.
0: Come ti piace?
1: Non sai che cosa è successo.
0: Non sai cosa è successo,
1: Sono andata a mangiare ieri da mia madre, ieri a pranzo. La prima cosa che mi ha detto.
0: Che ti ha detto?
1: Poi sì.
0: No.
1: Poi ha cominciato a guardarsi.
0: Come se ci
1: attorno,
0: come
1: no?
0: Se ci fosse qualcuno.
1: Mamma, siamo io e te. Non sai che succede.
0: Che è successo? Che è successo?
1: La figlia della signora Raffaella.
0: Chi è la figlia?
1: È un'amica sua, non lo so. La figlia di questa signora dice che si doveva sposare sta settimana. Mo, mercoledì, dopodomani.
0: Perché si doveva?
1: Si doveva sposare perché non si sposa più.
0: Perché non si sposa
1: perché
0: più?
1: Perché il fidanzato di questa ragazza.
0: Ah, della figlia della signora Raffaella.
1: Ha deciso che non la vuole più.
0: Ma che stai dicendo?
1: Non la vuole.
0: Ma non lo può decidere una settimana prima.
1: Ha deciso, una meno male. Perché poi tutti quanti. Ha detto. Mi posso che ci ha agitato un bagnamento.
0: Allora,
1: che stava tutta presa collera.
0: Stava presa
1: perché
0: collera.
1: Perché poi tutti i bomboniere presi, vestito preso.
0: Tutto pronto.
2: Decido io, io non una saccio.
0: No. Chi esatto, è? Gilda.
1: Gilda. A un certo punto lei mi ha detto.
0: Sì.
1: Cive, io poi ce l'ha girita. Senta, Antone.
0: Ascolta, Antonella.
1: Sì, senta a me. Meglio mo
0: meglio che poi.
1: È capito? Sempre meglio prima, capito?
0: Ma sempre meglio mai, scusami, ma si doveva sposare, ma che modi sono?
1: E comunque dice che la ragazza non l'ha presa bene.
2: Non può mai ingarrare.
0: Perché abbiamo questi audio di Gilda, la mamma di Ciro? Allora, questo è il nostro momento, non sai cosa è successo. 347 490 0042, inciuci da parte vostra.

0: arrivato anche alle 18.40 nei Corrieri di Kiss, il momento di una novità prima di sentire i vostri inciuci nel momento non sai cos'è successo.
1: Ma tu ce l'hai un inciuccio?
0: Beh, la voglia, figurati. Vabbè, dai, poi magari dopo se vuoi te ne dico qualcuno, ma è arrivato il momento di sentire l'ultima di ultimo.
1: Che si chiama Tutto.
0: Adesso.

0: dove l'unica cosa prevedibile è che succederà qualcosa di imprevedibile. I Corrieri di Kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte come sovracosce di pollo un chilo in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: Baby Step. Mi hai fatto prendere questa abitudine di cantare sulle canzoni che ascoltiamo a Radio Kiss Kiss, ma va
1: vedi,
0: bene.
1: Vedi. Allora, ho fatto in modo che tu sappia fare qualcosa.
0: Non sai cos'è successo? È il momento dei corrieri di Kiss Kiss in cui un po' ci liberiamo delle cose che abbiamo saputo.
1: Signora.
0: Un po' inciuccio, un po' gossip. Adesso usate voi il vostro punto di vista. Però fa sempre bene liberarsene, ok? Così magari espiamo le nostre colpe. Di sapere.
1: E cosa abbiamo?
0: Allora, abbiamo dei messaggi, a parte alcuni iscritti. Cioè, una che dice: preferisco restare anonima. Guarda, te lo leggo.
1: Non vuole far sentire la voce.
0: Sì, ecco, preferisco restare anonima. È solo una questione di giorni, ma chiuderò con il mio attuale compagno perché mi sono innamorato di suo figlio.
1: Non ci voglio credere.
0: No, però questa va approfondita. Poi magari settimana prossima, adesso ci mettiamo in contatto con lei, che si chiama... No, non lo posso dire come si chiama.
1: No, però
0: ascoltiamo questo intanto, vai.
2: Ciao Radio Kiss Kiss. Sì. C'è una cosa che è successa, che quando uscivamo in comitiva, quando abitavo in provincia di Napoli, avevamo 20-30 persone che uscivamo, quasi tutti accoppiati, e c'era questo ragazzo che invece non era accoppiato, che poi abbiamo scoperto se la faceva con la fidanzata del suo migliore amico.
0: Arca!
2: E siamo tutti quanti nella stessa comitiva, in pratica si vedevano il pomeriggio insieme, il sabato pomeriggio prima di uscire, e poi uscivamo tutti quanti insieme, quindi lei stava col fidanzato come se nulla fosse e nessuno ha saputo niente per due anni, fino a quando lui non ha preso il telefono di lei, ha scoperto che se la faceva con un nostro amico, ma che era il suo migliore amico. E alla fine lui, siccome erano fidanzati in casa, sì, è andato anche dalla famiglia di lei a dirgli: guardate che vostra figlia sta facendo queste cose.
1: Ci credo.
2: E in pratica al padre di lei è venuto anche un principio di infarto.
1: No, poverino.
0: Che miseria, che storia.
1: Vabbè, comunque il discorso, sai, che è come quando vai a una festa, no, e vai mamma già mangiato, loro si vedevano già la sera,
0: già trombati. No, ma magari consumavano dopo, chi può dirlo?
1: Si vedevano prima. Che brutta storia, però, poverino.
0: Immagino che lui non sia più fidanzato e non abbia più un migliore amico.
1: Non abbia più amici.

0: dopo noi dovremo andare.
1: Noi andiamo e domani vi faremo sapere tutti i dettagli di questa festa.
0: Ok, però ti chiederò di andarci piano.
1: No, no, perché io sono obiettivo, se la festa sarà bella lo dirò.
0: Allora, intanto sarà sicuramente bello ritrovarsi domani dalle 16 alle 19, sempre Corriere di Kiss Kiss, sempre con il nostro Joschi in regia, che ringraziamo.
2: Mai in garra.
0: No, lascia stare, ma poi c'è anche il nostro Luigi Fischetti regia TV. Arriva Rita Manzo con Portami a casa Kiss Kiss. Ci piace dire, sì, come sempre, da

0: Siente. Marie Claire Tubaldo, The Rhythm is Magic, grande historichista, datato 1994. Grazie Corrieri, a domani e tra poco la redazione per le news.
1: Vieni da MD, anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Un saluto e

0: presa degli attacchi resta un'opzione. Nel frattempo il premier israeliano Netanyahu smentisce nuovamente la notizia secondo cui il capo dell'intelligence egiziana Kamel all'inizio del 2023 lo avrebbe chiamato per avvertirlo di un imminente attacco da Gaza. Dietro queste false accuse di sangue, sostiene, vi sono stati con l'obiettivo di far cadere il governo di destra e sostituirlo con uno di sinistra. La guerra in Ucraina, più droni russi hanno colpito in pieno giorno il centro di Kiev, oltre alla raid all'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze Ucraina, che ha provocato un morto, colpito anche uno degli edifici del Ministero dell'Istruzione. Torniamo in Italia, la Procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. I PM hanno depositato nuovi atti, tra cui consulenze come quella sulla nota impronta della scarpa. Per rafforzare le accuse hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Per la procura, i RIS di Parma sapevano già 19 anni fa che Stasi era innocente, ma nascosero la prova del DNA sui pedali della bicicletta. David Rossi non si sarebbe suicidato, ma sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da almeno due persone corpulenti. Una volta finito fuori dalla finestra, avrebbe tentato di aggrapparsi al bordo venendo tenuto dagli aggressori, forse in un tentativo di intimidazione, ma poi la presa sarebbe mancata e Rossi sarebbe precipitato. E questo è il risultato della prima valutazione tecnica dopo la simulazione a Roma con l'ausilio dei RIS nell'ambito della perizia richiesta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi avvenuta nel 2013 a Siena. Scattato il taglio ai prezzi dei carburanti nelle reti Eni e Pifile, i distributori Assopetroli chiede un tavolo al governo per evitare una distorsione del mercato e della concorrenza. Continueremo a lavorare per proteggere il potere d'acquisto degli italiani, afferma la premier Meloni. Lo sport, calcio stasera in Turchia alle 20:45, l'Italia di Roberto Mancini torna in campo dopo la sconfitta di venerdì con il Belgio all'Olimpico, 1-0-2 che ha già messo gli azzurri in una complicata posizione di classifica nel gruppo 1. Il CT, che ha lasciato a Coverciano 10 giocatori, tra cui Barella e Mancini, dovrebbe confermare il 4-3-3. In difesa Bastoni tornerà titolare dopo la squalifica, a centrocampo con Tonali punto fermo, probabile chance dal primo minuto per Frattesi, in attacco Pi Esposito con Kim e Raspadori. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita da Cristina Manco, una buona serata e kiss kiss a tutti.
1: Chissà te Cristina, grazie mille redazione, era questo l'ultimo aggiornamento sulle news di oggi perché l'informazione su Kiss Kiss torna domani mattina. Ore 19 in punto, buon lunedì, buona settimana a tutti, 28 settembre, piano piano non vi accalcate, non spingete, c'è posto per tutti. Benvenuti a bordo, inizia Portami a casa Kiss Kiss, il nostro viaggio verso sera, musica, notizie e curiosità dal mondo lungo il viaggio con la mia amica Roberta Sepe che vi saluta dalla regia. Io sono Rita e come sempre sono ultra felice di essere la vostra autista anche per questa settimana tra le 19 e le 21. Servizio di accompagnamento serale firmato Radio Kiss Kiss.

Stai ascoltando Radio Kiss Kiss, dunque la musica più bella che ti sta accompagnando verso sera di questo lunedì 28 settembre. Beautiful People, era Ed Sheeran, Beautiful Pippo. Beautiful Pippo, dedico questa versione al mio amico Pippo Pelo, che è uno dei più fedeli passeggeri di Portami a Casa Kiss Kiss, e quindi niente, ti voglio bene tesoro. Allora, c'è una specie di nuvoletta fantozziana sulla testa di Ed Sheeran in questo periodo, ci pensavo mentre lo stavo ascoltando insieme a voi. Concerti annullati all'ultimo minuto nel Massachusetts a causa di una tempesta tropicale che ha reso i palchi impraticabili. Sicurezza prima di tutto, certo, ma che caso di tempismo, no? Non c'è un attimo di pace per questo ragazzo dai capelli rossi. La batosta meteo arriva proprio mentre sui social non si parla d'altro che del caso Macklemore. Insomma, tra tempeste reali nel New England e shitstorm social e controversie geopolitiche, Ed Sheeran in questo momento vorrebbe solamente stare a casa sua a fare due accordi con la chitarra in santa pace. Siete con Portami a Casa Kiss Kiss, Emma e Fabri Fibra in arrivo per voi con Antidroga.

Inauguriamo la prima tappa di oggi di Portami a casa Kiss Kiss con una cartolina, anzi una candelina, ecco, una candelina speciale. Sono in realtà 100 candeline. Se vi dico per esempio Chicago, Santa Monica, 4000 km e un cartello con il numero 66, ci siete già arrivati, gli indizi ci sono tutti. La strada più famosa del mondo compie esattamente 100 anni. Sto parlando della Route 66, che festeggia il suo primo secolo di vita ed è ancora un incredibile simbolo di libertà. La 66 è la strada madre, la strada della fuga. John Steinbeck, grandissimo scrittore californiano, che è stato uno dei tanti a rendere questa strada famosa con il suo libro Furore, così ha parlato appunto della Route 66. Se non l'avete letto, Furore, ve lo suggerisco perché è molto bello, vale la pena. Comunque, 100 anni fa questa strada ha unito l'America. Oggi è l'unico posto al mondo dove la gente ancora va per il solo gusto di guidare senza il navigatore satellitare, cioè così perdersi, ok? Guardare fuori dal finestrino e fare questo viaggio meraviglioso è indimenticabile, chi l'ha fatto giura sia indimenticabile, on the road. Ma ovviamente vi chiedo, qual è il viaggio su strada, il road trip più bello che avete mai fatto nella vostra vita? Se vi va di raccontarlo, 347 490 0042.

0: Sei già trendzonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
0: Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Julie Ebrech serenamente su Radio Kiss Kiss, decine di messaggi, quante storie, quante emozioni condivise con Radio Kiss Kiss. Scelgo veramente a caso fra i tanti messaggi, per esempio questo, Dario dal Veneto, che dice: il mio road trip del cuore, costiera amalfitana in un agosto di alcuni anni fa su una vecchia Vespa, un caldo infernale e curve da capogiro, ma la vista del mare a ogni tornante, non la dimenticherò mai più. Il viaggio

musica palla in macchina, lì ho capito cosa significa davvero la parola libertà. Questo è il messaggio di Luca. Vedi, ognuna di queste testimonianze, ma ognuna delle testimonianze in generale inviate al 347 490 0042 racchiude un po' l'essenza stessa del viaggiare e dimostra che non esiste un unico modo per fare il viaggio della vita, no? Dall'incanto romantico e sensoriale di Dario in sella a una Vespa, all'imprevisto trasformato in pura felicità da Sara e i suoi amici, fino alla ricerca di solitudine e di libertà assoluta di Luca tra i paesaggi sconfinati dell'Islanda. Quindi il filo conduttore è chiaro: il viaggio perfetto non è quello dove tutto va secondo i piani, ma quello che ti lascia un'emozione indelebile, che sia per una vista a mozzafiato, una risata improvvisa. Insomma, viaggiare significa soprattutto collezionare ricordi e esperienze che ci portiamo dietro per sempre, per tutta la vita.

0: c'è del romanticismo, evidentemente, su Radio Kiss Kiss, grazie a Karol G e Bruno Mars, Still, sottotitolo For Pomichons Only. Perfetto, no? Questo brano per fare certe cose. Comunque, anche io oggi voglio fare un regalo a uno dei passeggeri più fedeli di Portami a Casa Kiss Kiss. Se oggi hai inviato un messaggio o un vocale, occhio, perché fra poco c'è un rispondi e vinci al volo. Quindi se il cellulare dovesse squillare, rispondi ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, anche se hai 13 anni, così ti regalo una favolosa t-shirt celebrativa dei 50 anni della nostra radio.
1: Yeah! La tua serata parte da qui. Portami a casa Kiss Kiss.

Notizie in arrivo per voi, la nuova di 22 Simba parla di quel momento in cui ti rendi conto che puoi anche rincorrere il successo, i soldi, eccetera. Però alla fine, quando si spengono le luci, quello che conta davvero è tornare a casa, dalle persone che ami e riscoprire le cose semplici, quelle che ti fanno stare veramente bene. Ne vale la pena.

Manca le aggrade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: È New Kiss, la nuova di 22 Simba. E ci colleghiamo con gli amici deilmeteo.it per sapere che tempo farà domani. A te la linea, Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Condizioni di cielo sereno su tutte le regioni nelle prossime ore, con una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella giornata di domani, sole protagonista su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. In giornata si farà strada a qualche episodio instabile con brevi acquazzoni sul settore sud-orientale della Sicilia. Cielo limpido ovunque altrove. Massime tra 26 e 27 gradi al nord, tra 27 e 29 al centro, tra 24 e 28 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Se il buongiorno si vede dal mattino, allora è good morning kiss kiss. Dalle 9 alle 12 solo su Radio Kiss Kiss.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
8: Yes, yes.
9: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
10: Yes, yes. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss.
11: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
12: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
11: E tutte quelle persone nella foto?
12: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
11: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com. Kiss.

0: Sì.
1: E non dite che non vi avevo avvisato. Arriva finalmente il momento del premio anzianità, il vantaggio esclusivo riservato agli amici e le amiche della nostra radio. Quest'anno Kiss Kiss fa 50 anni, nacque nel 1976 e proprio nel mese di settembre, quindi questo mese vogliamo regalare tante t-shirt celebrative dei 50 anni della nostra radio. Questa volta anche a un fedelissimo o una fedelissima estratta a sorte, scegliendo uno dei numeri che ha interagito con noi al 347 490 0042. C'è sempre un po' di ansiella a questo punto della faccenda, perché non sappiamo mai se la persona risponde o meno, quindi c'è questo momento suspense. Siamo già al secondo squillo e siamo al terzo.
2: Pronto?
1: E ciao, sei Anna Sonia?
2: Sì, ciao.
1: Ciao, io sono Rita di Radio Kiss Kiss, scusami
2: sì,
1: se ti disturbo. E dunque saprai rispondere esattamente alla domanda. Tu, Anna Sonia, che radio ascolti?
2: Radio Kiss Kiss da 50 anni, ed è vero perché ne ho 58.
1: Hai vinto una magnifica t-shirt celebrativa della nostra radio, quindi Radio Kiss Kiss è una roba che si tramanda di generazione in generazione, perché immagino
2: ascoltiamo tutti in famiglia, io, mio marito, mio figlio, in macchina c'è solo quella, da Pippo Pelo alla sera sentiamo solo quella.
1: Facciamo parte della tua famiglia, che bello.
2: Assolutamente.
1: Che mi prepari stasera a cena, cosa mi fai tu?
2: Pesce arrosto e contorno squallido di carote, perché
1: non è squallido, è ottimo. Ottimo, perfetto. A che ora ci vediamo? Verso le 21 e un...
2: No, noi ceniamo presto, per le 8:30.
1: Va bene, allora non fa... sarà per un'altra volta. Io finisco, smonto alle 21. Anna Sonia, io niente, ti ho chiamato solo per ringraziarti della tua fedeltà.
2: Io vi ringrazio, io sono felicissima quando parlo con voi.
1: Bene, e allora tutta la nostra gratitudine per essere dei nostri da 50 anni e oltre. Un bacio e Kiss Kiss a
2: grazie.
1: Te.
2: Grazie, che scherzo a voi. Ciao.
3: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci.
0: Rispondi e vinci.

Mamma non mamma, madame, qui su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella, buon lunedì sera a voi, grazie per aver scelto Portami a casa Kiss Kiss anche oggi. Quante volte viaggiare significa semplicemente cambiare coordinate geografiche, no? Però a volte il viaggio più incredibile, più pazzesco e sorprendente è proprio quello che facciamo dentro noi stessi, oppure tra le stelle della nostra mente. Nel 2001 i Train pubblicarono un brano bellissimo intitolato Drops of Jupiter, un capolavoro nato da un momento di profondissimo dolore, la perdita della madre del cantante della band, e lui l'ha immaginata così la sua mamma, partita per un viaggio cosmico, a così viaggiare, roteare, nuotare tra i pianeti per poi tornare indietro con l'atmosfera nei capelli e le gocce di Giove tra le mani, solo per poi capire che il posto migliore in tutto l'universo era casa. Canzone, è vero, dolorosa, stupenda. Questo è un pezzo di storia della musica, secondo me, e l'ascoltiamo, Drops of Jupiter. Now that's

Ed ora un History Kiss ufficiale. Se esistesse una macchina del tempo musicale, questa canzone che stiamo per ascoltare sarebbe il nostro biglietto di sola andata. Ci sono viaggi, visto che parliamo di viaggi, che non si misurano in chilometri ma si misurano in anni, in ricordi, in quella folle e bellissima illusione di essere invincibili ed eterni, no? Nel 1984 gli Alphaville lanciavano Forever Young, brano nato durante la Guerra Fredda, che non è un inno alla giovinezza della pelle, ma a quella dello spirito, la scelta consapevole di restare per sempre giovani dentro, rifiutando di invecchiare nei sogni.

History Kiss del 1984 era Forever Young e loro erano gli Alphaville. Gli Alphaville che ci lasciano così, sospesi in quel viaggio dove il tempo veramente non conta, perché finché c'è una canzone capace di farci battere il cuore, di cantare a squarciagola, così come ho fatto io su Forever Young, allora sì che siamo davvero immortali, Forever Young. Sono le 20 del 28 settembre, buon lunedì sera a tutti voi che avete scelto Portami a casa Kiss Kiss ad accogliervi a bordo. Siamo in due, Roberta Sepe in regia, io Rita, sono sempre io, quella, la vostra autista, quella bionda vera. Arrivano Marrakesh e Guè ora con Casini.

musica più bella è Radio Kiss Kiss che stai ascoltando. Nella prima parte del nostro viaggio verso sera di oggi abbiamo parlato di grandi viaggi, di road trip. Sentite questa che è fresca di studio scientifico. Avete presente Malta e la Sicilia, no? Sono separate dal mare. Non sono distanti, ma sono separate dal mare. Bene, è stato scoperto che durante l'era glaciale erano unite da un gigantesco ponte di terra. Si poteva andare da una parte all'altra a piedi. C'era questo corridoio naturale che oggi è sepolto naturalmente sotto il Mediterraneo, ma che allora permetteva agli uomini e agli animali di camminare da un'isola all'altra. Quindi la terra si muove, la terra respira, la terra cancella tutte le nostre certezze, la natura sicuramente non conosce barriere permanenti, e poi la storia del mondo è da sempre una storia di connessioni continue, no? Anche quando la geografia decide di nasconderle sotto il mare. Genova e Napoli, sicuramente tra di loro c'è una fratellanza, ce la raccontano Alfa e Gigi D'Alessio su Kiss Kiss. Un amore.

0: Green Kiss.
1: C'è un luogo sul nostro pianeta dove non piove quasi mai, un posto così arido, così ostile per la vita, che gli scienziati lo usano per simulare la vita su Marte, e sto parlando del deserto di Atacama, nel nord del Cile. Bene, in queste ore quel muro di sabbia e di roccia è completamente sparito, sommerso da una fioritura record pazzesca, forse la più abbondante degli ultimi 30 anni, che ha colorato appunto di viola e di giallo oltre 15.000 ettari di terra bruciata. A spingere il pedale sull'acceleratore della natura è stato il famoso Super El Niño, il fenomeno climatico che ben conosciamo e che ha rovesciato sul deserto piogge mai viste prima, quindi milioni di semi, di bulbi invisibili rimasti addormentati, nascosti sotto la sabbia per anni, persino per decenni, in attesa di un solo momento perfetto per esplodere, ecco, sono esplosi, dando vita appunto a questo spettacolo colorato, meraviglioso e sorprendente.

0: Kiss a te che hai superato quel concorso per cui hai studiato tanto e ti senti al settimo cielo. Kiss a te che lo sai bene, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.

Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari insieme qui su Radio Kiss Kiss. Saluto e do il benvenuto al nostro capitano Stefano Piccirillo, che è arrivato col gin tonic perché ha finito di... magari qui si beve responsabilmente in questa radio. Allora, no, mi stava raccontando, ed è una cosa molto carina, che il mondo della musica si fa sempre più ad alta gradazione. Io pensavo che Brian May, avete presente, no? Brian May, la leggenda dei Queen, ecco, pensavo che lui avesse già fatto tutto. Lui è astrofisico e attivista e ovviamente leggenda dei Queen, chitarrista pazzesco. Mi sbagliavo, non ha già fatto tutto, perché è appena nato il suo gin ufficiale. Lui si è dato alla produzione di gin e indovinate come si chiama? Si chiama Red Special, esattamente come la sua iconica chitarra, quella costruita a mano con legno di un vecchio camino. Che figo, Brian May. Se lo bevi liscio questo gin, l'assolo di Bohemian Rhapsody lo vedi direttamente proiettato sulla parete del salotto di casa. Quindi, se quando vorrete sentirvi delle vere rock star, sapete esattamente che cosa ordinare al bancone. E mi raccomando, consumate responsabilmente anche voi. Don't Stop Me Now, ma solo se non sei tu a guidare. Arrivano gli R.E.M. su Kiss Kiss. Receiving department, 3 a.m. Arrivano gli R.E.M. su Kiss Kiss. Receiving

Violet di Soli Roy su Radio Kiss Kiss. Venerdì scorso la storia della musica ha fatto una specie di inversione a U clamorosa. Gli U2 sono tornati a Dublino, hanno montato gli amplificatori nel cortile di una scuola superiore, la Mount Temple, e hanno suonato a sorpresa per 1000 studenti rimasti, come dire, a bocca aperta, così, piuttosto sorpresi. La notizia ovviamente non è solo l'esibizione, ma è il cerchio perfetto che si è chiuso dopo esattamente 50 anni. Anche Stefano nel fine settimana ha celebrato i 50 anni di storia degli U2. Ecco, nel settembre del 1976 Larry Mullen, 14enne, appendeva questo biglietto scritto a mano sulla bacheca di quella stessa scuola di Dublino, dicendo: batterista cerca musicisti per formare una band. E a quel biglietto risposero appunto tre ragazzetti di nome Paul, David e Adam, rispettivamente Bono, The Age e Adam Clayton. E mezzo secolo dopo, quegli stessi quattro ex studenti, diventate leggende, sono tornati sul cemento di quel cortile per ricordare a tutti che le storie più grandi nascono spesso da una forte, fortissima passione che poi può diventare talento puro. E hanno detto una frase bellissima: qui abbiamo imparato il senso di una comunità.

Che pezzone! Imagine Dragons next to me. Se avete qualcuno che vi guarda dritto negli occhi, vede il disastro che siete, decide comunque di non scostare, di non muoversi di un millimetro, ecco, siete fortunati. E di questo appunto parla la canzone degli Imagine Dragons. Invece questa è la nuova di Cesare Cremonini, è un new kiss ed è Paparazzi.

0: colonna sonora. Portami a casa Kiss Kiss.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Yes, yes.
2: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
0: Kiss Kiss. Ehi, Pet Lover! Quattro zampe in fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. Quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
3: Kiss Kiss. Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Convieni al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.

You su Radio Kiss Kiss, notre grande successo di questa estate. Allora, apriamo la parentesi cinematografica. Diciamo che spesso e volentieri non ce la facciamo mancare. Se avete in tasca 1.600.000 euro, aspetta che cerco un attimo, e soprattutto se avete il sogno di diventare lo sceriffo di una città fantasma, ecco, questa è la vostra occasione. È ufficialmente in vendita Western Leone. È il mitico villaggio cinematografico costruito nel 1968 nel deserto di Tabernas in Andalusia, e sto parlando del set originale che Sergio Leone fece costruire per girare il suo capolavoro assoluto C'era una volta il West. Quindi comprare questo pezzo di deserto spagnolo significa portarsi a casa 86.000 metri quadri di pura storia del cinema. Ci sono ancora il saloon originale, la banca da rapinare, l'ufficio dello sceriffo, e secondo me camminando tra quelle facciate polverose si sente ancora l'eco dei passi di Henry Fonda sotto le note immortali del grande Ennio Morricone. Comunque, fino ad oggi è stato un parco a tema gestito da una famiglia del posto, però adesso i proprietari stanno cercando un erede per questa meraviglia. È la fine di un'era, o forse potrebbe anche essere l'inizio del prossimo film, chissà.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Nei cinema è appena uscito Heart of the Beast. Chi di voi l'ha visto? Heart of the Beast è un survival movie decisamente brutale, ambientato tra i ghiacci dell'Alaska, protagonista Brad Pitt. Brad Pitt che è bravissimo, per carità, come sempre, però più bravo di lui è, secondo me, il coprotagonista del film, un pastore tedesco di nome Odino. Il film racconta di questo ex soldato e del suo cane da guerra, entrambi sopravvissuti a un incidente aereo, e in 100 minuti di film non ci sono quasi dialoghi, solamente sguardi tra i due. E la sorpresa sta tutta qui. Questo pastore tedesco regala una performance drammatica, intensa, dolorosa, fatta di primi piani che trasmettono una sofferenza e una lealtà quasi umane. Comunque, complimenti intanto ai suoi addestratori. Lo stesso Brad Pitt ha dichiarato di essersi eclissato volontariamente per lasciare spazio a lui. Quindi un vero talento a quattro zampe. Dopo questo film, dire a un attore "reciti come un cane" è un grandissimo complimento.

Destinazione raggiunta. Portami a casa Kiss Kiss torna domani, ore 19 in punto. Guarda, me ne vado tranquilla, serena stasera, perché so di lasciarvi in ottime mani. Quella del nostro capitano Stefano Piccirillo, che arriva fino alla mezzanotte per voi con Io, Tu e Kiss Kiss, ma anche nelle manine dolci e delicate della mia amica Robertina, Roberta Sepe in regia, che resta con Stefano. Pronti per un grande History Kiss? Siamo nel 1986, oggi come allora la regina Madonna, la Isla Bonita. Da Rita buona serata e Kiss Kiss a tutti.

con la Isla Bonita e lo domina ancora con 7 statuette conquistate agli MTV Music Awards. Devo dire fenomeno con la F maiuscola, questa la nostra storia. Un saluto alla bionda, la mia amica Rita. Perché da noi non è lunedì sera, è una bolla e potete entrarci dentro, perché un momento senza tempo può essere venerdì, giovedì, effettivamente da calendario sono le 9 della sera del 28 settembre, però qui pace, amore, tanti ricordi, tanta attualità, la comitiva che si riunisce la sera per fare insieme. Io, tu e Kiss Kiss, bentrovati da Stefano Piccirillo, facciamo mezzanotte e abbiamo un sacco di cose da raccontarci e che racconterete anche voi, anche un po' di sfide musicali, anche i top artist, un anno, una canzone, hai voglia di stare insieme. Subito Tommaso Paradiso.

Si ritorna nello studio centrale dopo due giorni a commentare le gesta di Luna Rossa, il trionfo di Luna Rossa. Siamo stati in diretta dal lungomare Caracciolo e leggere adesso i vostri messaggi, il ben trovato, il bentornato dopo esserci visti in faccia, insomma in parecchi, durante questo fine settimana appena trascorso, perché tanti hanno raggiunto la bellissima Napoli da tutta Italia, ma devo dire da tutto il mondo, pronti per fare comitiva lunedì Top Artist, le canzoni più forti, immortali, e gli artisti che lo sono altrettanto indipendentemente dalla loro carta d'identità. Ad esempio c'erano due autori, Paolo e Paolo, Paul e Paul, che offrirono It's Raining Men, la scrissero loro, a, ad esempio, Diana Ross, a Donna Summer, a Cher, a Barbara Streisand, a Gloria Gaynor. Tutte rifiutarono la canzone, che venne interpretata nell'originale dalle Weather Girls. C'era anche la voce di Martha Wash, che poi avrebbe prestato la sua stessa voce, le sue stesse corde vocali a tante produzioni dance con disc jockey importantissimi negli anni successivi. Nel 2001 arrivò la cover di colei che era la Ginger Spice, cioè che faceva parte delle Spice Girls, e registrò questa cover che divenne fortunatissima non solo per le capacità della Ginger Spice, ma anche perché divenne colonna sonora del famoso film Il diario di Bridget Jones, visto che questa versione viene accostata a quel film.

0: Alleluia, It's Raining Man, nella versione di Jerry Halliwell dal diario di Bridget Jones, canzone che spopolò esattamente 25 anni, cifra di un quarto di secolo che riguarda questa prima hit che ha sbloccato i vostri ricordi all'interno della comitiva di O2 e Kiss Kiss. Saluto i turnisti della notte, quelli che vanno a lavorare adesso.
1: Ciao, buonasera Stefano, buonasera a tutti, da Emilio di Trivento, provincia di Campobasso.
0: Fantastico.
1: In viaggio per affrontare il turno di notte.
0: Grazie, davvero bello veloce nel parlato, un po' come It's Raining Man, parlate ogni volta con i vocali seguendo il ritmo della canzone, questa è una cosa decisamente carina. Ha portato bene anche all'Italia di Roberto Mancini, che sta giocando, come sapete, il secondo match di Nations League contro la Turchia e siamo avanti 2-0. Sono trascorsi 25 minuti, prima bastoni, poi frattesi in Turchia, Turchia 0, Italia 2, però io non vi ho detto assolutamente niente. Quando una serenata si trasformò in una serenata rap, ieri è stato il compleanno di Lorenzo che abbiamo celebrato più volte all'interno della nostra programmazione, ma per le persone speciali il compleanno può durare giorni e giorni, ma settimane.

0: 94, affacciati alla finestra, amore mio, la serenata rap con un giradischi con un microfono sotto casa di lei, sotto il suo balcone. Ed era una cosa che prese effettivamente piede, ritornò la serenata nella prima e nella seconda metà degli anni 90 grazie alle gesta di Lorenzo. Quando c'è una canzone più dinoccolata, un rap appena accennato, anche il vocale dell'ascoltatore si fa leggermente rap. Sentite qua.
1: Ciao Stefano, sono Silvia, grazie per la compagnia e io sono alla prova.
0: Grazie.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Kiskis, a te Silvio, c'è un grande effetto, molto vento, probabilmente un finestrino abbassato, ci sta ancora nella sera di fine settembre. Adesso state per ascoltare qualcosa che vi farà accapponare la pelle, perché stiamo parlando del più importante progetto discografico insieme a Band Aid Do The Noise Christmas, però realizzato in Inghilterra, realizzato negli Stati Uniti d'America. Era il 28 gennaio 1985 a Hollywood, 45 leggende della musica americana si riunirono. C'erano tutti i più forti, con un cartello fuori allo studio di registrazione con su scritto "Lasciate l'ego fuori dalla porta". Stiamo parlando di una canzone che vedeva insieme Lionel Richie, Stevie Wonder, Paul Simon, James Ingram, Tina Turner, Billy Joel, Diana Ross, Dionne Warwick, continuo, Derry Hall, Huey Lewis and the News, la direzione di Quincy Jones per aiutare a combattere quella che era la malattia africana più importante, ovvero la carestia. Questo è un brivido lungo 4 minuti e mezzo.

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss, play everywhere.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Kiss, kiss. La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
5: Ma deve essere anche complicata?
4: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
5: La procedura X-Fir?
4: La attiviamo noi.
5: La conservazione digitale è a norma?
4: Ce ne occupiamo noi.
5: Ti servono speed o firma digitale?
4: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
5: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
4: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
6: Kiss, kiss.
7: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
8: Kiss Kiss.

0: Miley Cyrus accusata di plagio da Mandalire. Abbiamo fatto sentire le due versioni qualche sera fa, a voi poi il giudizio perché il pubblico è sovrano. Intanto questa è la sua Best Persuaders. L'Italia vince 3-0 in Turchia. Non dico niente, ma primo grande effetto per la versione di Michael Jackson di We Are The World.
1: Ciao Picci, mi ricca da Firenze. Ma è un'altra versione questa?
0: Sì.
1: Perché io me la ricordavo diversa.
0: È di Michael.
1: Chissà a tutti.
0: Ciao. È di Michael Jackson, che è autore della canzone insieme a Lionel Richie per il progetto Corale, ma essendo autore della canzone decise anche di fare un ricordo della stessa interpretata interamente da lui, sempre con la direzione di Quincy Jones. C'è una notizia che riguarda i fan dei Tears for Fears.

Band leggendaria, duo leggendario anni 80-90 che è ancora naturalmente in circolazione, come aprirà i concerti di Harry Styles. E stiamo parlando delle date del 25, 27 e 28 agosto dell'anno prossimo 2027 al Wembley Stadium, anche perché lo stesso Harry Styles ha realizzato una cover di Everybody Wants to Rule the World, che era il singolo successivo alla hit che abbiamo sentito per un pezzettino, ovvero la mitica Shout da Songs from the Big Chair. Bello questo accostamento, questo incrocio generazionale la prossima estate tra Harry Styles e

0: vediamo e percepiamo come sciocchezze quando eravamo ragazzi, ragazzini, teenagers, ma quanta intensità c'era all'epoca, tutto raccontato nel post adolescenza anche di Olivia Rodrigo con Stupid Song. Sai che questa sera posso regalarti la maglietta, alcune già sono arrivate ai nostri ascoltatori, senti qua.
1: Ciao Stefano.
0: Ciao.
1: Visto, mi è arrivata la maglietta.
0: Visto, ti sta benissimo.
1: Ho vinto proprio con il tuo programma.
0: E porto bene.
1: Un bacione. Ciao Stefano.
0: Grazie,
1: buona serata.
0: Grazie, siete così carini. Appena arriva la t-shirt celebrativa dei 50 anni, a sorpresa, da qui alla mezzanotte ci sarà un altro appuntamento con Rispondi e Vinci, Rispondi e Vinci, Rispondi e Vinci. Intanto adesso potete scrivermi tranquillamente il vostro anno di età e anno di nascita. Quanti anni avete o data di nascita? Perché torneremo anche questa sera a fare un anno, una canzone.

con Leave a Light On. Annalisa già aveva inciso il singolo Amica qualche tempo fa, ma a proposito di amicizia ha pensato di coltivarla ancora meglio inserendo una nuova versione della sua stessa canzone in compagnia di una nuova amica che si chiama Madame, e le ascoltiamo insieme.

0: Il bello del weekend non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso per godertelo tutto con la musica più bella. Sabato e domenica, dalle 7 alle 9, Kiss The Weekend con Raul.
1: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: Kiss, kiss. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Kiss, kiss.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Kiss, kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
7: Infatti.
6: E perché nella foto sei su un palco?
7: È una storia lunga.
6: Quanto lunga?
7: Fino alle 5 del mattino.
6: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss.
8: I'm a love you.
0: Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Uno che di statuette musicali da conquistare se ne intende, Bruno Mars. Abbiamo parlato proprio all'inizio di Io Tu e Kiss Kiss di Madonna, trionfatrice a IEMAS, con 7 statuette al nuovo primato di Taylor Swift. Sul palco anche il tributo a Dolly Parton, l'omaggio a George Michael da parte di Sombre, che è stato davvero emozionante e spettacolare. Il premio ai Nirvana come band leggendaria che resta nelle nostre orecchie, nei nostri cuori. E Taylor Swift fa la storia proprio ai Video Music Awards, perché ha superato Beyoncé Knowles come numero di vittorie in assoluto. Madonna ritorna dopo un tot di tempo e ne fa 7 di conquiste. È una delle più importanti, artista dell'anno nonché video dell'anno, visto che siamo in tema appunto con un premio tra i più longevi della musica mondiale. Qui vi porto nel 2000, Come a Lady, Come Come Come a Lady, You're My Butterfly, Sugar Baby, Crazy Town.

Lungomare di Napoli che abbiamo raccontato per 4 giorni per un'operazione davvero fantastica che è l'America's Cup, che ha raggiunto 250.000 presenze. Grazie davvero per la vostra partecipazione. Lungomare, titolo che abbiamo preso in prestito da Partenope di Merck & Cremont. C'è un compleanno meraviglioso oggi. Auguri a Brunori Sas.

Per due come noi è un inno alla gioia della consapevolezza, dei sentimenti maturi. Lui che nasce a Cosenza il 28 settembre del 1977, auguri, buon compleanno, cresciuto tra piccoli centri e ha portato la Calabria in giro per l'Italia, non soltanto, autore di stand-up comedy tra una canzone e l'altra all'interno dei suoi spettacoli a teatro, nelle arene. Era un personaggio pieno di intelligenza e di ironia. Auguri a Brunori Sacchi.

canzone più che rappresentativa, questa di Wiz Khalifa insieme alla voce di Charlie Puth con See You Again. Qualcuno elencò negli anni 60 tutte le spiagge più belle della California, dove in particolare si potesse fare il surf. Nacque il fenomeno Surf USA, surfing, poi portato in Italia anche da una serie di cantanti molto divertenti, ma questa la fase geografica originale con i Beach Boys 1963, Surfing USA.

Il vero esercito del surf, i Beach Boys, e questa è la nostra storia. Ci sta benissimo in queste giornate, ancora d'estate, fuori stagione, per un po' di giorni godiamocela tutta, anche perché sono finalmente quelle temperature che tanto avevamo sognato per stare bene ad agosto, però con una forte escursione termica, perché è chiaro che la sera cambia tutto, si accorciano le giornate, ora legale resisti, ti prego, più che puoi, anche se c'è una data ben prestabilita per toglierla. Stefano Piccirillo vi parla, insieme fino alla mezzanotte, io, tu

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Ciao Stefano, non è che mi hai chiamato da numero privato per partecipare a Un anno una canzone? Perché quando mandate il WhatsApp al 347 490 0042 poi vi richiamiamo, facciamo un po' uno spiegone in privato per poi portarvi in onda intorno alle 22:10. Sì, succede, so che c'è il terrore dei call center quindi è chiaro, però la sera siamo noi intorno a quest'ora, perché c'è una bella fila anche in questo lunedì per partecipare ad Un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Per chi ci conosce soltanto questa sera, non ascolta abitualmente la radio a quest'ora, beh, tutte le sere noi celebriamo la vostra vita. Condividete con noi un ricordo a libera scelta della vostra esistenza, prima scrivendo la vostra data di nascita, ma quello che interessa è l'anno, indipendentemente dal giorno e dal mese, proprio via WhatsApp. Vi richiamiamo e vi mettiamo la canzone del vostro anno di nascita, ovvero la canzone della vostra vita. Tanto una vita bellissima, un pizzico d'attualità, perché l'Italia, non sembra vero, quella del calcio, esatto, quella di Mancini, vince 4-1 in Turchia contro la Turchia. Ultimo a segnare dei nostri è stato Pio Esposito, che quindi ha bagnato la sua presenza in nazionale questa sera, champagne e gol, con un calcio spettacolare. Tra poco ci collegheremo con uno o una di voi per conoscere meglio i nostri ascoltatori che fanno comitiva la sera in Io, Tu e Kiss Kiss. 20 anni fa insieme agli Zero Assoluto. We'll be right back.

0: L'invito ad amare, non solo ad amarsi, da parte di Olivia Dean con It's So Easy to Fall in Love with Me. Siamo arrivati all'appuntamento con voi al 347-490-0042. Ha mandato un WhatsApp anche Camilla da Tivoli. Ciao Camilla, buonasera.
1: Ciao,
0: come stai?
1: Buonasera.
0: Ciao, piacere. Bene. Piacere, benvenuta nella comitiva di O2 e Kiss Kiss. Di che anno sei, Cami?
1: Sono 2004.
0: Hai compiuto già 22 anni o li devi ancora compiere?
1: Sì, compiuti.
0: Che mese?
1: Purtroppo, ma me ne sento 20, eh.
0: Ma come ancora? Purtroppo? Ma per favore, io vado subito a casa. Ma penso
1: io,
0: anche a Roberta in
1: regia. Io voglio rimanere under 20.
0: Under 20 per tutta la vita. Beh, dipende dallo stato mentale. Se affronti poi tutto il processo di crescita e poi ci infili un po' di gioia di vivere, di spensieratezza, e quella ci deve essere sempre anche a 80 anni e di voglia, sì. Il gioco è fatto. L'importante poi è crescere e vedere le cose da diversi punti di vista. Cosa fai nella vita, Camilla?
1: Sono un'estetista, la Schmeiger in particolare.
0: Ok, come va il lavoro?
1: Bene, ho finito adesso, vi stavo ascoltando mentre lavoravo.
0: Ok, durante una pulizia del viso ascolta Io, Tu e Kiss Kiss, vedi che può essere una promo sicuramente. Cos'hai da condividere con noi per quanto riguarda la tua vita, i tuoi 22 anni? Cosa hai scelto di raccontarci?
1: Allora, vi voglio raccontare della mia prima esperienza. Da sola.
0: Scusa se è andata via, credo la prima esperienza, giusto? Stavi dicendo?
1: La mia prima esperienza all'estero.
0: Ok, dove?
1: Da sola.
0: Dove? Viaggio
1: ero
0: da sola.
1: Ero andata a Benidorm, come si chiama?
0: Benidorm.
1: In Spagna?
0: Sì.
1: No, in Inghilterra ero andata, iniziava sempre con la B, non mi ricordo il nome.
0: Oddio, questo è un test di geografia pazzesco. Brentford. No, aspetta, vado un attimo.
1: Brighton, forse? Non mi ricordo.
0: Mi sta facendo il gioco, lei a me, ti rendi conto? Aspetta, allora, città inglesi che iniziano con... Sei troppo forte, io già ti adoro. Allora, con la
1: ma questa sono le tante ore di lavoro. Che
0: Brighton, sei stata a Brighton.
1: Brighton, sì.
0: Ma davvero, l'ho presa con una, l'ho indovinata. Grazie all'intelligenza artificiale, Birmingham, c'era anche Bath, ma c'era anche Bristol. Cos'è successo lì? Prima esperienza da sola in viaggio?
1: La spensieratezza, poi sono stata comunque in una casa con degli sconosciuti praticamente che mi hanno ospitato. È stata un'esperienza molto formante.
0: Ok, molto formativa, era lo stesso termine che mi stava venendo in mente mentre ti ascoltavo, quasi per empatia. Tra l'altro Brighton c'è il mare, perché è la cittadina costiera del sud dell'Inghilterra, se non ricordo male, che è famosa anche per fare dei festoni sulla spiaggia con dei DJ set.
1: No, quello non lo so perché ero piccolina.
0: Quanti anni avevi?
1: Avevo 14 e 15 anni, sono in primo superiore.
0: Ok, fantastico. Quanto tempo sei stata lì?
1: Una settimana, ma è sembrato un mese.
0: Ok, allora io ti ringrazio di questo bel racconto, ci hai messo anche alla prova con la geografia, ma quando vuoi siamo qui e ci prepareremo ancora meglio.
1: ma io la geografia non è che mi affido agli altri.
0: È andata bene, e la canzone che mi è venuta in mente a dedicarti per il tuo anno di nascita 2004, rispetto a ciò che hai raccontato appunto, è Una vita vissuta, e viversi davvero intensamente con nuove esperienze. Tutto questo lo raccontava Laura Pausini esattamente nel 2004 con una canzone intitolata Vivimi, ti abbraccio forte, un abbraccio a Tivoli, a te Cami, e buona serata.
1: Grazie, kiss kiss a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
3: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Chissà a te che stai aspettando quell'appuntamento da tanto tempo e farai di tutto per sedurlo. Chissà a te che insegni a tuo figlio l'importanza di prendersi cura delle cose a cui si tiene. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss. Ah.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

L'avete ritrovata almeno 20 volte nel fine settimana, nei club, in giro, nelle feste, a casa di amici, terrazza all'aperto, e chi più ne ha più ne metta, Moving to the Sun. Resta ancora un inno, la dolcissima Cami, che abbiamo sentito prima da Tivoli, poi continua a scriverci molto molto contenta dopo aver partecipato a Un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Grazie, mi ha fatto super piacere. Soprattutto Laura Pausini, l'ascoltavo sempre con mia mamma da piccola e avevo il poster in camera. Saluto anche la comitiva del poster. Oggi avrebbe compiuto 88 anni il grande Ben E. King.

carta, lo spumante, l'arrivo del nuovo anno, tanto celebrato in tanti spot pubblicitari che portavano questa canzone all'interno come teaser, direbbero quelli bravi, ma la canzone originale meravigliosa, diventata un inno rifatta in tutte le lingue del mondo e intitolata Stand By Me, Benny King. Infatti nasceva il 28 settembre 1938, scomparso 11 anni fa, il 30 di aprile, e qualcuno ricorderà anche la versione di Adriano Celentano in italiano, liberamente tratta dal testo originale di Benny King, chiamata Pregherò. Maroon 5, questa invece è Misery.

l'intenzione di fare una canzone che possa in qualche modo risolvere problemi più grandi. Devo dire, è stato un tentativo ben riuscito, fantastico, da parte di Ligabue nel passaggio testuale di Qualcosa per te. Beh, lui ha un sacco di frasi davvero celebri entrate nella nostra memoria, tipo si trova sempre una ragione per brindare o ricordare o dimenticare, oppure stare solamente svegli al limite dei sogni, un sogno che può diventare realtà, la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Io sto per chiamarti, ascoltatrice, sto per chiamarti, ascoltatore, se hai mandato un WhatsApp a partire dalle 21 all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss, ritieniti coinvolto. Nei prossimi minuti potremmo chiamare esattamente te per Rispondi e Vinci. Preparato il terreno, tutto a posto, avvisati, non ditemi nulla dopo, intanto i Duran Duran, poi anche il mio.

Per tutti quelli che pensavano smettessero da un momento all'altro, nuove tournée annunciate fino al 2027 compreso, e ci fa estremamente piacere. Qui con Nile Rodgers e Janelle Monáe c'è una novità, è un po' la Madonna, cantante slovacca, Adela Ain't in LA.

0: musica più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
3: Kiss Kiss. Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Kiss Kiss.
7: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
8: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri,
9: più Coop Voce.
10: Kiss

0: e vinci.
1: E non si dimentica, come dice Elisa, rispondi e vinci, rispondi e vinci. Durante il weekend per l'America's Cup tutti gli ascoltatori che ho incontrato mi hanno detto: Stefano, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, perché questa è la risposta che bisogna dare per conquistare la t-shirt celebrativa di mezzo secolo di Radio Kiss Kiss 1976-2026. Io direi di chiamare Cristina e entrare in questa fase molto tensiva, tipo risponde o non risponde. Squilla sicuramente già un primissimo indizio. Abbiamo chiamato Cristina, che ha inviato un WhatsApp al 347 490 0042. Pronto?
2: Ciao.
1: Ciao Cristina, sono Stefano Piccirillo di Radio Kiss Kiss.
2: Ciao Stefano.
1: Cristina, la domanda è importante. Tu quale radio ascolti?
2: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: E la maglietta è tua! Ma tu sai che grazie a questa operazione tutti gli ascoltatori del mondo, indipendentemente dalla carta d'identità, hanno 50 anni, anche tu. Di la verità, senti 50 anni, e anch'io mi sento 50 anni.
2: Guarda, la voce ne dimostro meno, ma ne ho 50.
1: Ma sei un tesoro. Un abbraccio, t-shirt tua, ciao Cri, grazie.
2: Grazie, Kiss Kiss a tutti. Ciao.

perdersi dentro le note felici di The Bullseye, il duo di producer norvegese. Dopo il successo di Magnetic, questa è la nuova I Lose Myself in the Music with You. Non credo ai miei occhi e neanche tanti guardando un po' le notifiche relative alla partita dell'Italia che ha battuto la Turchia in Turchia 4-1. Tante critiche dopo aver perso con il Belgio 2-0. Noi siamo stati zitti, tranquilli. Roberto Mancini è tornato, ha ricominciato a lavorare, dategli tempo. Tanto 4 gol dell'Italia in Turchia con Bastoni, Frattesi, Kayode e anche Pio Esposito, quindi 3 punti in classifica con il Belgio che a pari punti con noi, battuto questa sera nella partita in contemporanea dalla Francia, punteggio 1-0 per i francesi che sono a punteggio pieno nel girone di Nations League. Ci sono altri 2 match da vivere, vi terremo costantemente aggiornati nel corso anche dei prossimi giorni. Dai, speriamo, quest'Italia nuova calcisticamente parlando deve portarci grandi soddisfazioni. C'è il gioco, guarda caso, De Negrita.

gioco già organizzato, questo gioco si chiama Destino. Puoi cambiare volendo con tutta la tua capacità mentale le carte in tavola, fare strategie, ragazzi, ma il destino della vita è il destino. Qualcuno dice che ogni vita ha un destino già scritto. Beh, sicuramente quello del boss che ha festeggiato i suoi 77 anni 5 giorni fa, lo scorso 23 settembre, è stato un destino pieno di vita, di successi, di viaggi, di gloria, anche qualche piccolo inciampo, ma la grandezza è il totem del New Jersey. Non so se c'è già una statua dedicata a Bruce Springsteen a pochi chilometri guardando il centro di New York, però sicuramente la classe operaia andata in paradiso vinse, in particolare con questa canzone e quest'album del 1984, Born in the USA.

Divenne una sorta di inno nazionale americano aggiunto nel 1984 e per molti anni successivi questa Born in the USA di Bruce Springsteen, rimasto fedele al suo New Jersey, vive in un grande ranch di circa 384 acri, circa 155 ettari, immerso nel verde, anche una scuderia di cavalli, insomma si diverte e si dà da fare anche fuori dai palchi, il boss. L'Italia che vince in Turchia 4-1, la Francia batte il Belgio, questo è il responso del girone dell'Italia del lunedì di Nations League, Italia 3 punti in classifica, devo dire bravo bravo il nostro Mancio. Pronti per il prossimo match in Francia contro i francesi, infatti si gioca venerdì alle 20.45. Noi abbiamo una sfida molto personale da fare con la comitiva di O2 e Kiss Kiss, perché c'è la canzone in un secondo, mica l'abbiamo rimossa questa sera, attenzione appassionati di musica, vi testeremo tra qualche minuto. Subito Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari.

Damon Albarn divenne un cartone animato e stiamo parlando di 25 anni fa con i suoi Gorillaz, altro esperimento dopo i Blur. E a proposito, a Trieste all'inizio dell'estate c'è stato un concerto proprio di Damon Albarn che ha detto: la democrazia è la vostra eredità, ciò che vi terrà vivi. Ci tiene viva la musica, ci giochiamo anche con la musica più bella nella comitiva di O2 e Kiss Kiss. Attenzione, uomo in macchina, donna in macchina, riconosceresti una canzone in un solo secondo? Vabbè, ma è facile, cominciamo la settimana facile, facile, facile. Come non è facile, vuoi risentirla? Prego. Dai, dai, dai, non mi deludere questa sera, non mi deludere. 347-490-0042, interprete e titolo della canzone. Stavi parlando con gli amici in macchina, vabbè, ti do una terza possibilità. A partire da questo momento, indovinami la canzone di un secondo.

Ancora bello splendente nelle prossime giornate, abbiamo chiesto anche agli amici di ilmeteo.it, quindi potete star tranquilli, il sole è quello cantato da Wello Alvaro Soler insieme a Roy Paci in questo tridente d'attacco. Nella sera vivissima di Radio Kiss Kiss io vorrei qualche risposta sbagliata di un secondo una canzone. Dai, non deludetevi con le risposte sbagliate, poi sentiremo quello che succede lì fuori tra qualche minuto. Oggi però il 28 settembre del 2022, 4 anni fa, ci lasciava uno dei più grandi rapper della storia, ovvero Coolio.

Se Marrakesh e G-Way hanno ripreso l'arrangiamento di questa canzone, che direttamente non apparteneva a questo personaggio strasimpatico ma dalla vita privata piuttosto tormentata, che gli ha impedito di continuare ad esistere ed è stato un grandissimo peccato, sapete che la base originale era di Stevie Wonder con Pastime Paradise, e Coolio, nato il 1 agosto 1963, prematuramente scomparso anche in situazioni tragiche, appunto il 28 settembre oggi del 2022. Mi piace ricordare quando arrivò qui in radio per essere intervistato con una gioia di vivere invece molti anni fa, davvero incredibile. Erano i tempi di Too Hot, della stessa Gangsta's Paradise e di tante altre canzoni di successo. Ora i Biffi Clyro con Rearrange.

0: fatto un programma, è una community, è Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Ah, il serrato frizzato in colla. Ho Coop Voce, una connessione di qualità.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Kiss, kiss. In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono le

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa dedica non vale solo per Milano, che è la città chiaramente di Ernia, ma per la tua città, che rivedi attraverso le parole di questa canzone cambiando i connotati del testo in qualche caso. Ma quella canzone che abbiamo sentito per un solo secondo, che fine ha fatto? Innanzitutto ascoltiamolo il secondo, eccolo qua. Ma poi chi ha indovinato? Sentiamo.
2: Ciao Tiziano Ferro, ti scatterò una foto.
1: La risposta è no!
3: Eminem, The Real Slim Shady.
4: Questa è di Eminem, The Real Slim Shady.
5: La canzone è The Real Slim Shady di Eminem. I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating.
1: So won't the real Slim Shady please stand up. Non avevo dubbi, l'abbiamo messa giù facile, prima serata della settimana. Allora domani dobbiamo tornare a fare i cattivissimi come venerdì, dove uno su un milione ha ritrovato Evan 17 con Let Me Go, che è successo all'inizio degli anni 80 nel Regno Unito e Inghilterra e parzialmente anche qui in Italia. Niente, non posso mettere giù robe facili, non c'è niente da fare, la sfida deve essere con la S maiuscola. Ora Firestone.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Se anche questa sera abbiamo regalato la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, non possiamo non festeggiare 50 anche questa sera. Che viaggio pazzesco. Mettiti comodo in automobile, velocità di crociera, oppure a casa, a divano, il tuo device pronto, il classico sintonizzatore, perché i sintonizzatori erano gli unici destinati a trasmettere il segnale della radio nella seconda metà degli anni 70. Vi porto esattamente lì, quando qualcuno all'ascolto un po' più boomer aveva già montato la lampada frisbee, quella creata da Achille Castiglioni, che univa tre differenti effetti. All'epoca era rivoluzionaria quella lampada: la luce diffusa, la luce diretta e anche la luce riflessa. Wow! Gli appassionati di calcio vivevano e cercavano di acquistare e di giocare sotto casa con il pallone tango commercializzato in vista dei mondiali di Argentina di quell'anno. Quella stessa estate si videro un sacco di UFO, almeno tutti dicevano, c'erano gli avvistamenti, fu l'estate degli avvistamenti, celebre anche per il record degli stessi di oggetti volanti non identificati, che ispirarono poi romanzi, rievocazioni culturali, telefilm e quelle che oggi si chiamerebbero serie televisive. Nessuno li fermava in quell'anno, i Queen. 1960.

Mercury, davvero, Don't Stop Me Now ha una storia particolarissima, perché pubblicata nel 1978, all'inizio vi sembrerà strano oggi perché è un successo incredibile, non ebbe il riscontro immediato. Nel corso degli anni poi la canzone è stata inserita in spot pubblicitari, telefilm, serie televisive, tanto da diventare un inno anno dopo anno, macinando stream e ascolti. Nel testo Freddie Mercury canta 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit, questo celebre soprannome divenne iconico e fu appellato così per diversi anni. Freddie Mercury, canzone dedicata all'invincibilità, alla voglia di farcela a tutti i costi. Vi porto alla fine invece degli anni 90, festeggiando 50 anni di Radio Kiss Kiss all'interno di 50. Avete visto Austin Powers, la spia che ci provava? Con Heather Graham, soprattutto con Mike Myers, che interpretava sia Austin Powers sia il dottor Male che Ciccio Bastardo. C'è una scena molto divertente. Allora Austin, dimmi com'è il futuro. Dunque tutti hanno delle macchine volanti, in te lo servono sotto forma di pillole, mi hanno cacciato da un locale perché non avevo un telefono portatile. Oh mio Dio, mi diverto alle tue spalle, conosco un modo più divertente per divertirsi alle mie spalle. E via così, tutta una serie di frasi, di citazioni all'interno di un film che aveva una colonna sonora pazzesca firmata da Lenny Kravitz. Classico degli anni 70, questa, una cover, quella di American Woman. Qualche indizio lo avete? L'anno esatto, eh?

Nel 1999 Lenny Kravitz non avrebbe mai pensato di diventare il suocero di un ragazzo chiamato Harry Styles, eppure è successo. L'originale di American Woman era degli Guess Who, band canadese 1969, ora però il disco nuovo

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Verde. Rosa. Arancio.
2: Ma cosa sta succedendo qui?
1: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
3: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
3: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
4: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
5: Kiss, kiss. Ah.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Kiss, kiss.
6: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera con controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
7: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
9: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
8: E tutte quelle persone nella foto?
9: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
8: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
7: Kiss Kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo, su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Secondo tempo di 50 e prima fatemi ringraziare Sombra, l'artista che abbiamo ascoltato fino a qualche secondo fa di esistere, perché ha rifatto ieri sera Father Figure di George Michael, una canzone del 1987, in modo incredibile. Cioè, rifare le gesta di George Michael è permesso a nessuno sostanzialmente, però quella canzone lì l'ha rifatta in modo egregio a Yimas, che abbiamo commentato all'interno della serata di questo 28 di settembre. Abbiamo ancora tantissime emozioni. Ad esempio, seconda parte degli anni 2000, lo mettevi il Pinocchietto tu, ascoltatore, che è tornato poi di moda quest'estate, e c'era poi, per quanto riguarda la tecnologia, il Kindle di Amazon, cioè lanciato nel novembre di quell'anno, il primo e-reader, è andato esaurito in poche ore. Chi lo acquistò per la prima volta proprio quell'anno appena uscito e distribuito ricorderà lo schermo a inchiostro elettronico che ha inaugurato ufficialmente l'era della lettura digitale di massa. In quello stesso anno un grande amico di Radio Kiss Kiss con un'altra canzone che ha segnato un pezzo di storia della musica italiana. Stiamo parlando di Francesco Renga, la sua Cambio direzione. Non ho detto ancora l'anno, ci pensa il croupier ufficiale. E la nostra roulette gira e punta la pallina proprio lì.
2: 2007.

0: cambiare direzione e farsi una ragione che quello che non sei non diventerai. La rassegnazione è che la persona che ti sta accanto la devi lasciare e accettare la fine di una storia che sostanzialmente non funziona più rispetto al passato. Le diverse forme d'amore che esploriamo, che ascoltiamo, che ci emozionano all'interno di 50 anni di Radio Kiss Kiss, ben trovati da Stefano Piccirillo. Siete persi un bel po' di cose bellissime, ma il nostro rush finale presenta una cosa incredibile, un dono, il dono di George Benson fatto a Whitney Houston, perché George Benson fu l'interprete originale di una canzone ulteriormente portata ancora di più al successo, intitolata Greatest Love of All, proprio da Whitney. Il testo già lascia senza parole. Ho deciso tanto tempo fa di non camminare nell'ombra di nessuno. Se fallisco, se ho successo, almeno vivrò come credo. Non importa cosa mi hanno tolto, non mi possono togliere la dignità, perché l'amore più grande mi sta succedendo. Ho trovato l'amore più grande dentro di me. Canzone spettacolare, The Greatest Love of All. Questa nella versione della Houston.
1: 1985.

Partirei da capo e non faremo un soldo di danno, anzi al contrario, certe emozioni sono immortali. Diciamo sempre che è peccato ogni volta che parliamo di Whitney Houston e poi quando la sentiamo in questa veste è ancora più un peccato che non sia ancora tra noi a farci godere di una voce, di testi, di emozioni, di tanta vita vissuta, da un pezzo del 77 di George Benson all'acuto dell'85 Litfiba per salutarci, vivere il mio tempo, grazie a Roberta in regia, da Stefano Piccirillo, appuntamento domani alle 21.

La notte vola. All right, everybody, welcome to... Da i maestri della musica più bella, la notte vola.

programmi, più volume. La tua morning routine preferita. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

0: emozioni non dormono. La musica più bella non si ferma mai. La notte vola.
1: I've no excuse. I just want you to use me.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Kiss Kiss.